0: History.
1: Ed io saluto e ringrazio Eleonora Scaiola che ci ha accompagnati sin qui in questa notte che fa iniziare anche la settimana, una delle più calde, dicono, dell'estate. Estate che è iniziata, è arrivata. Sono Daniele Greco, ripartiamo.
2: Rhythm in History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Ma quindi è arrivata l'estate, vorresti dirmi che siamo entrati ufficialmente nell'estate 2026? Ma che bello, guarda, dalle temperature non me ne ero accorto. Notte tropicale.

0: Dice stacco alle 7, grazie per la compagnia che mi fate, ma grazie a te per esserci. Dai, ti regalo questa, sicuramente ti alza un po' l'umore e non ti fa avere sonno, eh. È quella di Gala che arriva dal passato, Coming to My Life.
1: Rhythm in History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: dopo averci fatto ballare con la sua désolé la scorsa estate, quella prima ancora con i 30 gradi abbronzatissima e bellissima, ritorna Anna con questa hit potentissima dal titolo White Girl Wasted.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: History.
1: Dai che la notte è giovane, sono le 4, giovane giovane fuori classe, come cantava Capo Plaza. Buonanotte a tutti da Daniele Greco, altre due orette con tutta la nostra musica. Si fa un salto adesso nel 98 con questa hit.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: 1995 fa riflettere molto, siano passati 31 anni dall'uscita di questa canzone, non li dimostra per niente. In Trance con Stereo Live, la loro versione.
1: Rhythmic History, la storia del

E allora eccola qua, la DeLorean di dimensione su Roma, la nostra macchina del tempo speciale che ti riporta nel passato tra gli anni 90, tra gli anni 2000, per riscoprire, riascoltare, soprattutto riascoltare hit che ci hanno fatto emozionare, tipo quella che arriva per cominciare Indietro Tutta. Lo facciamo.

Una buona giornata a tutti i gladiatori, da Daniele Greco ci sono io, solo per oggi, per questa mattinata fino alle 6, poi arrivano i gladiatori ad accompagnarvi con il sound, con le sonorità tipiche degli anni 90 e degli anni 2000. Subito, Dreams, Wake Up.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Eccolo qua, un altro viaggio, un altro blocco con le hit del passato. I'm in Love, Safeway 2002. Ritroveremo anche Big Fun, Inner City dal 1990. Sono passati 36 anni da quella hit pazzesca. E da questa invece ne sono passati 27. Guarda quanti conti sto facendo a quest'ora. Alex.

Buona mattinata a chi si è svegliato, ai gladiatori che stanno andando al lavoro. Questa dimensione sono Roma e questo è il viaggio che facciamo ogni mattina tra le 5 e le 6 con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. In arrivo una hit che profuma d'estate, è quella di Armen Van Helden.

0: Extended Version.
1: Ebbene sì, ci siamo per salutare amici, ultima parte di questo inizio di giornata con la versione estesa delle hit che hanno fatto la storia del ritmo, il viaggetto in quest'alba che abbiamo fatto insieme, continuiamo a fare e tra poco arrivano anche i gladiatori. Da parte mia, Daniele Greco, è tutto, grazie.

0: Buon lunedì 22 giugno 2026 a tutti, scusate la voce, purtroppo il caldo e l'aria condizionata di questi giorni non mi aiutano.
1: No, non è quello, ti hanno visto cantare in un ristorante ieri sera, tipo come faceva Picella, ti ricordi Picella?
0: E poi con Berlusconi, quando non sai cantare e ti sforzi a farlo, vedi,
1: c'è la tecnica, no, comunque
0: ce l'ho.
1: Pace pensiamo, non vi preoccupate, ci siamo noi qui a farvi compagnia e soprattutto tra poco ti do anche una bella caramella per la gola.
0: Sì, noi, grazie. Intanto, che ci sei tu.
1: Intanto salutiamo i nostri amici che sono già qui con noi,
0: sì.
1: E soprattutto benvenuti nella puntata del lunedì, quella che dà inizio a una nuova settimana, la classica puntata della ripartenza.
0: E ci sono già tanti messaggi che ci arrivano al 393 0119 119.
1: Sentiamo, dai, sentiamo le cose.
2: Buongiorno esauriti, eccomi tornato dopo una settimana di ferie, ricominciamo da capo. Buona giornata e buon lavoro a tutti, Claudio da Roma.
1: Ciao Claudietto.
0: Noi sempre qui fino alle 10,
1: esatto.
0: Mi raccomando.
1: Allora, vi elenco il menù della prima ora, che sì, è già bello fitto, eh. In quest'ora troveremo un nuovo almanacco, il primo della settimana, un bel salto negli anni 80 con il momento nostalgia e poi andremo a riascoltare una delle repliche del nostro Antonio Giuliani andato in onda la scorsa settimana. Antonio che più tardi, come ben sa chi ci segue dalle prime ore, tornerà più tardi con altri due interventi tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10, e così a cascata fino ad arrivare alle 10 tra rubriche, buona musica, amici, ma soprattutto tante risate
0: e i nostri giochi, perché più tardi ci sarà anche la biga, quindi segnate il numero 393 0 119 119. Iniziamo.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Studio medico, un pensionato molto anziano si presenta di buon mattino, va dal dottore, va, dottore scusi, che mi può segnare Viagra? E dottore fa, ma signor Renato, mi scusi, è anche controindicato, lei ha avuto un infarto, ma mi dica, scusi, quanti anni c'ha sua moglie?
4: Mia moglie ce n'ha 82.
1: Ma che ce fa lei col Viagra?
4: Adatto non serve per lei, mi serve per un cascato a letto.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su Dimensione Suono Roma.

0: Gladiatori, buongiorno!
1: Gladiatori, buongiorno, buongiorno Geppo, Arino, buongiorno pure a te, però grazie. Torna a casa che ti sei scordata la voce sul comodino.
2: Ragazzi, capita,
0: ragazzi,
2: l'ho detto.
0: Ha lavorato questo weekend, un po' l'aria condizionata, un po' ha parlato tanto, quindi ci vuole pazienza. Comunque gli abbiamo portato le caramelline, già ne ha mangiata qualcuna, mo piano piano ritorna, non vi preoccupate.
2: Sono le 6:11, date no anche la possibilità alla voce di scaldarsi.
0: Ecco.
3: Buongiorno, buongiorno Zeppo, buongiorno a tutti i gladiatori, ti parla Luana.
0: Ciao,
3: vi devo
0: Luana.
3: Solo dire una cosa ragazzi, oggi in Africa la previsione è di caldo stremo, chi arriva dall'Italia, stiamo alle 5:57 del mattino e siamo già a 24 gradi,
0: magari
3: quindi
0: 24.
3: Sarà un bel lunedì caldo, buongiorno!
2: Ha ragione Luana, si è ribaltata la situazione.
0: Allora, tu ti eri presente, io sono arrivato da casa e il termometro della macchina faceva 27. Poi volevo dirti una cosa su Luana. L'altro giorno mi ha mandato una foto con un cappuccino con scritto buongiorno, è molto gentile. E mi ha mandato anche una sua foto. E adesso te la faccio vedere, perché a noi ci piace conoscere anche il vostro aspetto, perché
2: certo,
0: bene o male il nostro lo conoscete, noi invece di voi conosciamo solo le voci.
2: Comunque, a proposito del caldo, è tutta colpa di Cerberus, l'anticiclone che a quanto pare sta portando le temperature 10 gradi sopra la media.
0: Non è la prima volta che arriva Cerberus in Italia, ogni tanto si

0: L'ultimo singolo di Francesco Gabbani su Dimensione Suono Roma, Summer Funk.
1: Buongiorno, sono Marco, vi ascolto da tanto tempo, però non vi ho mai scritto e parlato. Vi auguro una buona giornata, direzione Roma, e bella giornata, ci ricomincio al lavoro.
0: Grazie. No, Marco, non fa il timido, Marco, noi siamo qui, siamo a disposizione tua e di tutti i nostri ospiti che ci ascoltano la mattina. 393 0119 119, fate proprio come il nostro Marco,
2: siamo tra amici.
0: Eh certo.
3: Buongiorno Rino, buongiorno Gepo, Stefano Sascimi.
0: Oh, bella,
3: si inizia un caldo lunedì e si inizia la settimana col vento in poppa. Forza, forza, forza, buona giornata a tutti voi.
2: Grazie Ste, nonostante il caldo, vedi, luce,
0: ecco,
2: luce.
0: Mi raccomando, al salmone gli fa prendere caldo, il pesce, ma un attimo.
4: Buongiorno Gepo, buongiorno Rino, Giordano da Roma, ciao, direzione ciao. Via Giulia, dopo un weekendino di lavoro oggi si riparte, pronti e carichi a pallettoni, dai, buona settimana a tutti.
2: Se lo spirito forza. Che ci piace, bravi.
5: Buongiorno Geppelino, Massimiliano La Ciglia. Un saluto e una buona giornata e un buon inizio settimana a voi in primis, a tutti quelli della radio e a tutti i gladiatori, dai, come grazie, dice il nostro grazie. Simpatico amico, tutta a pressione, dai ragazzi, pressione. Alla grande.
0: E come diceva Roberto Benigni sul mostro, e alle vostre famiglie.
2: Le 6:20, restate con noi, piccolissimo break, e poi torniamo con l'almanacco del giorno oggi. Go.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
2: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
3: Honda Motor Roma!
4: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
5: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
6: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Deco.
7: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto.

0: Prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
1: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
1: Deco, la tua scelta quotidiana.
0: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
3: Dimensione Suono Roma, Meteo.
4: Ci attendo lunedì ancora l'insegna del sole sul Lazio e con clima molto caldo ed estivo, valori massimi infatti che a Roma oscilleranno intorno ai 35 gradi. Da segnalare nel pomeriggio qualche temporale di calore a ridosso dei rilievi appenninici, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Venti deboli e con mar Tirreno calmo o poco mosso. Vi anticipo che anche nel corso dei prossimi giorni continuerà a splendere il sole e con calde d'afa che persisteranno. Restate aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.
5: Su Dimensione Suono Roma,
3: la sveglia dei gladiatori.

0: le 6:29 tornati su Dimensione Suono Roma con Avisi. Siamo pronti anche a far entrare l'orchestra medievale.
1: Dai che c'è l'almanacco!
0: Almanacco del giorno oggi.
1: Oggi è lunedì 22 giugno, è il 173esimo giorno dell'anno. Ah, voi non ci crederete, mancano 192 giorni alla fine dell'anno.
0: Siamo quasi a metà, eh. Oggi celebriamo San Paolino di Nola,
1: vescovo,
0: e anche San Tommaso Moro.
1: Allora, San Tommaso Moro, per chi non lo sa, è il protettore degli avvocati.
0: Ok.
1: Bravi quelli.
0: Li salutiamo. Tutti gli avvocati,
1: civilisti e penalisti, eppure quelli da televisione,
0: anche,
1: tipo che ne so, Jack, avvocato in divisa,
0: tutti
1: quelli, pure quelli delle fiction, dai.
0: Hai dimenticato i divorzisti.
1: Tutti.
0: Accade oggi nel 1927 in vendita i primi jukebox.
1: Allora, voi pensate che il jukebox è stato inventato e cominciato, diciamo, messo in commercio nel 1927,
0: ma
1: in Italia arrivò solo negli anni 80, nei primi anni 80, nei bar, soprattutto quelli delle località di vacanza, si cominciavano a vedere i primi jukebox. Quindi pensate quanti anni sono passati dall'invenzione all'importazione.
0: Io tutte le volte che vedo un jukebox mi viene in mente la canzone Una rotonda sul mare.
1: Certo, no, ma che il fascino proprio del jukebox è immortale, a mio avviso.
0: Nato allora, in questo giorno.
1: Oggi tutti i personaggetti così poco importanti.
0: Nel 1964 oggi nasceva Dan Brown.
1: Ecco, scrittore prolifico, ma anche il più famoso. E a mio avviso la sua bravura lo sai dov'è?
0: Dov'è?
1: Nella semplicità con cui scrive.
0: Sì.
1: Perché nonostante scrive romanzi molto belli e molto intricati e complicati, usa delle terminologie e dei vocaboli semplici alla portata di tutti. Io calcolo, io che non sono
0: un grande lettore,
1: mi sono letto tutti i suoi libri, tutti.
0: Il codice da Vinci l'ha scritto lui.
1: Sì, 12643.
0: Quello è il prefisso. Nel 1949 oggi nasceva anche lei.
1: Beh, non fate confusione, no, non parliamo di Agneta degli ABBA, eh?
0: No, parliamo
1: della mitica Meryl Streep, attrice bravissima, grandissima, immensa, e una carriera strepitosa, migliaia e migliaia di film, uno più bello dell'altro, e pensa che inizialmente veniva scartata per la sua, secondo i canoni dell'epoca, poca bellezza.
0: Ecco, lo possiamo dire, sì.
1: E invece poi lei, grazie alla sua bravura, e molte volte vedi la bravura va oltre l'aspetto estetico, si è confermata come una delle attrici più brave della storia del cinema.
0: Perché abbiamo messo questa canzone? Perché uno dei film più famosi in cui lei ha recitato Mamma Mia.
1: Poi ultimamente l'avete rivista al cinema anche con Il Diavolo Veste Prada 2, eccetera, eccetera. Allora, oggi però dobbiamo fare anche gli auguri, perché oggi nasceva un personaggio, non... Torna un attimo indietro sulla pagina di prima.

0: Bisogna ricordarlo questo. Oggi nel 1805 nasceva Giuseppe Mazzini.
1: Che salto! Cioè, da Marilyn Streep.
0: Lo so,
1: Giuseppe Mazzini.
0: Andava ricordato perché Marilyn Streep comunque è una brava attrice, ma non ci appartiene a livello nazionale. Peppe, sì.
1: Chiudiamo con una cantante italianissima. Il 22 giugno del 1962 nasceva Jo Squillo.
0: Poi sto video, lei era insieme a
1: Sabrina Salerno,
0: che motica fa, i più grandi cieli come me se la ricordano bene il video,
1: Molto bene.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: Ritmi History 80.
1: Siamo pronti a tornare indietro nel tempo. Ci fermiamo questa volta nell'anno 1987,
2: quando la biondissima Madonna, indossando la mitica t-shirt Italians Do It Better, ci cantava questa meravigliosa canzone. Questa è Who's That Girl?
1: Su il volume
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: E poi la canzone.
1: Buongiorno ragazzi.
2: Sì. Anche il titolo al film, no?
0: Sì, sì.
2: Uno dei
0: sì,
2: primi perché... film di Madonna, sì.
0: E in quel periodo lei era un personaggio.
2: Tutto, tutto faceva tutto.
0: Tutto fare.
1: Buongiorno creatori, Rino, guarda che ci vuole un altro mese e un altro po' prima che vai in ferie. Cerca so, resiste, so, comunque so. Paga la bolletta così la voce ti ritorna. Sembra un grande saluto dal Poromo da Lagni. Ciao ragazzi, allora, sempre a palla!
2: Guarda che ti è scaduto l'abbonamento,
0: ragazzi, io vi chiedo scusa perché tanti mi fanno notare, insomma, io stamattina mi rendo conto di non avere una voce gradevolissima.
2: Posso dirlo, però posso dire che cosa hai fatto sto weekend?
0: Aspetta. Ma ora lo diciamo, cioè raccontiamolo perché sembra una mancanza di rispetto nei confronti di chi ci ascolta. Io
2: allora,
0: cerco un attimo, fammi.
2: Ah, no, no, beh, io sto cercando di farti parlare il meno possibile. Invece.
0: Perché così sembra che magari uno non ha cura della propria voce,
2: ma
0: non
2: no,
0: ha cura anche di chi mi ascolta tutte le mattine. Io vi chiedo scusa umilmente, però ecco, ho lavorato.
2: Esatto, allora vi spiego cosa ho fatto.
0: La condizionata di questi giorni mi ha devastato.
2: Rino era a Verona questo weekend, a Verona, e no, stanno mettendo in scena il Romeo Giulietta. Lui fa la parte di, come si chiama quello di colore che
0: non me lo ricordo,
2: che vuole ammazzare tutte e due. Vabbè, comunque lui c'ha questo acuto a un certo punto dell'opera, perché non è marito, lui è un soprano. L'ha fatto talmente tante volte durante le prove, perché il direttore di scena è uno molto molto esigente, l'ha fatto talmente tante volte che stamattina si è presentato così senza voce. Pensate che è ancora truccato, è ancora vestito come un medievale,
0: c'ho la calzamaglia,
2: esatto, la calzamaglia, sapete che spettacolo poi con sta voce.
0: Perché poi quando indossi la calzamaglia noi uomini
2: sotto strigne, capito,
0: no, dobbiamo anche cercare di,
2: esatto, e infatti ecco perché i BG's c'è uno con la voce.
3: La sveglia dei gladiatori di dimensione sua.

0: Come ogni giorno tornerà più tardi con due interventi in diretta tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
1: Nel frattempo vi ricordo anche il numero 393 0119 119. Restate qui.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Ciao Don, a Roma si dice pure mando vai pettetti.
4: A Roma si può dire tranquillamente oh, sei proprio un gaccio.
3: A Roma si dice quando si scherza bisogna essere seri.
5: A Roma si dice me voglio levare la sete col prosciutto.
6: Che erdaglie sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family,
2: riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno Astoria ribolla gialla spumante 75 cl a 2,49 euro e Heineken birra 66 cl a 79 centesimi. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
9: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Bella, Monir Gassem e Filippo Spreafico, ma anche Talk, DJ Set e Tattoo Live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
10: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.

0: Radiatori.
1: Buongiorno.
0: Come promesso, ora riascoltiamo il nostro Antonio Giuliani,
1: che troveremo più tardi, come sempre, come ogni mattina, tra le 8 e le 9, tra le 9 e le 10. Forza!
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
1: Antonio.
4: Ragazzi, devo dire che ultimamente con questi vostri argomenti ritirate fuori in noi un sentimento così forte.
1: Bello, eh?
4: Avete da farci pensare, ma perché non ve fate... No, dico un pacchetto dei calamari, insomma, dei calamari vostri, ma nostri, dai, no. Avevate pensato ad altro, calamari, no, perché si parla di mare, no?
1: Certo.
4: Ora che ci penso, invece di dire da tirar fuori un sentimento, avrei potuto dire da rianimare, no?
1: Ma mare, giusto.
4: L'altro si è addormito, no, vabbè, comunque perché ti ho colpito, lo so, ti sei assintato, c'è una donna, sto ragazzo.
5: Mi stavo godendo questi calambur, Antonio.
4: Questi?
1: Calambur. Okay, è un tipo di calamaro che fanno.
4: Com'è? Che formaciati? Vabbè, andiamo avanti, dai. Vabbè, dai. Allora, dicevo, per carità, sembra che così. Vi sto facendo una cazziata,
1: no.
4: Anzi, diciamo una doccia fredda, così rimaniamo sempre in tema, perché spesso e volentieri vi dimenticate che io sono nato nel 1967. E dirvi ora. I giuochi che facevamo in spiaggia più di 50 anni fa, magari qualcuno che sta ascoltando penserà, dice, Antonio giocava quando tirava un osso sulla spiaggia e partiva il T-Rex.
1: Giocava con Ben Hur.
4: Bravo, che te lo riportava dietro.

0: le più leggere erano quelle tipo Carcio Balilla, capito?
1: Bravo,
0: è bravo, so, ha capito, perché prima ho tirato al T-Rex, vedi che torna tutto.
2: Che poi Antò, sono sempre di un colore molto particolare, perché altrimenti te la perdi.
1: Esatto,
0: no? Sì, ma non è che te la perdi, è che navidi proprio, infatti se navidevi la lisciavi.

0: bolas, è bolas.
1: Per esempio, con due palline uguali a quelle del bigliardino.
0: Sì, come no?
1: Ma legate da una cordicella, come facevano?
0: E poi la frattura.
1: Ma se è gonfiato il polso, sono sentito.
0: Le click e clack si chiamavano.
1: Le click e clack, bravo.
0: Sì, sì, sì.
1: Bisognava.
2: Scusami, non c'era uno scopo di quel gioco.
0: Come no? Come no?

0: più velocemente come sì. quando arrivava l'ambulanza, capito? Piatte per fratture multiple ai polsi, capito? Dove ti mettevano il gesso, poi sì. che lo dovevi tenere almeno 40 giorni
1: d'estate. Minimo.
0: Non ce la facevi più. Infatti qualche amico ti diceva: te sei rotti i polsi? No, mi sono rotti i bolas.
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: fai un attimo l'acuto di sì adesso?
1: Sì,
0: me lo fai
1: sì,
0: un attimo?
2: Mi strappo le corde vocali del tutto. Restate con noi, tra poco ritorniamo in redazione. Forza. Per il primo appuntamento di oggi.
3: La sveglia dei gladiatori. Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
4: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
2: Ritorniamo in redazione, buon lunedì a Francesca Proietti.
8: Buongiorno da Francesca Proietti. Non ce l'ha fatta la neonata di 2 mesi rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto venerdì sulla Pontina al chilometro 73 nel territorio di Latina. La piccola è morta nelle ultime ore all'ospedale Bambino Gesù di Roma, dove era stata trasportata in eliambulanza subito dopo lo schianto. Nell'incidente aveva perso la vita anche suo padre, 50enne di origine indiana, deceduto sul colpo. Resta ancora grave la madre ricoverata. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale che ha coinvolto un'auto, una moto e uno scooter. Inutili i soccorsi per il giovane centauro, mentre un secondo ferito è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Lo schianto è avvenuto ieri sulla via del mare, altezza via di Valfiorita. Secondo una prima ricostruzione, una BMW guidata da un 20enne avrebbe tamponato una Ducati condotta da un 53enne. Subito dopo, il 16enne, in sella ad una Aprilia, si è scontrato con l'auto. Indagano i carabinieri di Pomezia. Ci sarebbe una fuga di gas all'origine dell'esplosione di ieri mattina in un appartamento al primo piano di via degli Orsini. Secondo alcuni testimoni, il domestico, un uomo di origini filippine, è entrato in cucina dove forse accendendo la luce o i fornelli ha innescato senza saperlo l'esplosione. L'uomo è al momento ricoverato con ustioni. E sono state ritrovate le sorelle scomparse. Erano a casa dello zio a Formia, stanno bene e ora saranno ospitate in una struttura protetta nel sud del Lazio. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. Wake up. Wake up.

0: buongiorno. Eccoci. Mi sentite così squillante perché il mio collega qui, Rino, ciao, oggi ha la voce ciao, un po' ciao. In riserva, ecco. Ma non vi preoccupate, la scusate. Sua buona volontà e soprattutto la mia compagnia vi aiuterà fino alle 10 di quest'oggi e insieme iniziamo la seconda ora della Sveglia dei Gladiatori.
1: In quest'ora troveremo Astreo, Emiliano Bonini con Vox Populi e poi giocheremo con voi alla biga.
0: Esatto, arriva il primo momento gioco di questo lunedì, questa è la giornata della ripartenza, non vi preoccupate, siamo noi qui a farvi compagnia. Vi ricordo il numero che è sempre il solito 393 0119 119, tenetelo a mente perché oltre per mandarci un bel messaggio vi occorrerà, perché non è l'unico momento gioco quello che troverete in quest'ora.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, finalmente buongiorno. Era stamattina, ho mandato il messaggio, sono una vita che vi sento e sono Maria Grazia D'Anzio e Geppo mi dovrebbe riconoscere per quella che vende gli squisci a forma di raviolo cinese. Un abbraccio a tutti quanti, anche ai gladiatori. Sì, dopo tanto tempo che vi sento tutte le mattine da casa al lavoro, grazie. Ho detto vai, stamattina mando un messaggio, un abbraccio a tutti quanti e sono strafelice di mandare un messaggio perché tutte le mattine mi mettete tanta tanta allegria.
1: Grazie.
0: Allora, Maria Grazia l'ho conosciuta questo weekend, hai capito che cosa vende? Vende sì. Gli squishy.
1: Squishy.
0: Sono quegli oggetti morbidi che si strissano con le mani, che ti mandano veramente.
1: Quelli a forma di raviolo cinese.
0: L'ho preso, me l'ha regalato, bellissimo.
1: Alcuni sono molto rari e quindi tanti cercano di trovare quello là, tipo.
0: Pensa, me ne ha dato uno talmente realistico a me.
1: Sì.
0: Che quando ho tirato fuori scottava, una bella cosa. Era vero.
1: Avevo voglia quasi di morderlo.
0: Grande Maria Grazia, dai.
3: La barzelletta di Geppo.
0: Ieri guardavo un programma di letteratura in TV, no?
1: Sì, sì.
0: E beh, si è uscita una statistica secondo la quale il libro 50 sfumature di grigio,
1: okay, conosci? Sì,
0: è certo. Stato più letto di Harry Potter.
1: Hai capito?
0: Sì, sì. Quindi mi pare di aver capito che la bacchetta che interessa non è quella magica.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: alle 7.09, pronti a consultare le stelle. Scopriamo con il nostro esperto il segno zodiacale top di questa settimana.
1: Astreo.
0: Signor Astreo, buongiorno, eccoci.
2: Buongiorno a tutti, ma lei chi è con questa voce?
0: Sono sempre Rino, ho avuto un piccolo problema all'aria condizionata.
2: Perché è vestito da donna oggi? Partiamo.
0: No, sono vestito normale, jeans e t-shirt, vai.
2: Il segno top di inizio settimana è il leone.
0: Il leone.
2: Amore, per i single, il fascino felino è ai massimi storici.
0: Meno male.
2: Ma lo state usando sulle persone sbagliate.
0: Ah, ecco.
2: Un cassiere del supermercato potrebbe interpretare il vostro grazie come una promessa di matrimonio.
0: Esagerato.
2: Evitate il contatto visivo prolungato con i piccioni in piazza.
0: Perché si innamorano pure quelli.
2: Per chi è invece in coppia,
0: sì,
2: il partner ti chiederà: a cosa stai pensando? La risposta corretta è: a quanto sei speciale.
0: Bravo.
2: La risposta che invece darete voi probabilmente è: pesa più un chilo di piume o un chilo di ferro?
0: È la stessa cosa, però se ti arriva in faccia un chilo di piume è una cosa, e se ti arriva in faccia un chilo di ferro ne è un'altra.
2: Lavoro. Un allineamento astrale bizzarro farà sì che il tuo capo parli una lingua simile all'elfico antico.
0: Il signore degli anelli.
2: Il consiglio delle stelle?
0: Qual è?
2: Annuisci vistosamente.
0: Dici sempre
2: se
0: sì.
2: Se ti chiedono un report urgente, rispondi con una citazione di Star Wars pronunciata con una ferma convinzione. La tua aurea di finta sicurezza è così potente che potresti essere promosso per errore a amministratore delegato.
0: Fare o non fare, non esiste provare.
2: Salute e benessere. Il tuo corpo è un tempio, ma questa settimana è un tempio azteco abbandonato dove cresce la giungla. Numeri fortunati della settimana.
0: Qual è, qual è?
2: Prendete carta e penna.
0: Sì, sì, sì.
2: 74. I minuti che passerai a fissare il vuoto cercando di ricordare perché sei entrato in una stanza.
0: Come quando apri il frigorifero che non sai perché l'hai fatto.
2: 3. I peli superflui che non riuscirai a togliere. 0. Le possibilità di andare a correre alle 6 del mattino come avevi promesso a te stesso a Capodanno.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
3: Estate.

0: Questa canzone.
1: Gladiatori, buongiorno. I vostri messaggi, dai, andiamo,
2: dai. Buongiorno, gladiatori, Daniele da Basilea. Ecco. Sempre leone.
0: Sempre.
2: Astreo. Cazzo lì, su 12 segni zodiacali, ma non è possibile che ogni 3 lunedì c'è il leone in bocca.
0: Ma non è vero, Astreo fa il giro, cavolo. Ragazzi, qual è?
2: Niente, apposta, un'altra settimana rovinata.
1: Ormai quando il proprio segno finisce nei segni top di Astreo, diventa proprio una maledizione.
0: No, te lo dico io come funziona. Siccome la gente presta attenzione solo quando il segno è il suo.
1: Vero.
0: Ma Astreo, vero, vi assicuro che fa il giro, anche perché... Dai, vabbè, ve lo dico, dai, ogni tanto lo aiuto a scrivere l'oroscopo. Lui lo crea, ma io glielo scrivo.
1: Io
0: lo scrivo,
1: non
0: io
1: l'avrei mai detto.
0: Vero?
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Lino, buongiorno. Alessandro della Colombo. Finalmente esami fatti, esami terminati, Il dottore mi ha detto che devo eliminare un po' di dolci. Ciao, la glicemia alta, un abbraccio a tutti, ciao.
0: Analisi ha fatto, io stavo agli esami che dite a scuola.
1: Sto ridendo tantissimo, soltanto che
0: ride con i fumetti oggi. Gli appare il fumetto sopra.
1: Restate con noi, le 7:20, piccolissimo break, e poi ritorna.
0: Posso dare un consiglio a Alessandro che c'ha la glicemia alta? Alessandro, un bicchiere di orzata pura.
1: A prima mattina, però.
0: Subito.
1: Elimina il caffè, quello lo puoi prendere.
0: Esatto,
1: a mano.
0: C'ha pochi zuccheri,
1: però. E non lo diluire.
0: No, mai, fa male.
1: Emiliano Bonini, tra poco.
0: Tra poco.
1: Restate qui. Go.

0: su Dimensione Suona Roma.
1: Al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a trance a 9,90 euro al chilo e pesche gialle italiane a 1,49 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la prevenzione maschile è al centro. Disponibile la risonanza magnetica multiparametrica della prostata. Un esame avanzato, non invasivo, che consente una diagnosi precisa e precoce. Tecnologia 3 Tesla ad alta definizione. Prenota subito la tua risonanza magnetica multiparametrica al costo di 200 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
3: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo servizio di fiducia, sempre al tuo fianco.
4: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer, con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
5: Auto usata.

0: 1911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Gentile passeggero, i Beauty Bus di Porta di Roma è partito.
3: E dal 26 al 28 giugno ti aspetta la Beauty Lounge di Porta di Roma.
2: Prossima fermata, Glow.
3: Scopri di più sul Beauty on Tour 2.0 su portadiroma.it.
4: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
5: Fino al 1 luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coppie di Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Dimensione suono Roma, meteo.
7: Ci attende lunedì ancora l'insegna del sole sul Lazio e con clima molto caldo ed estivo, valori massimi infatti che a Roma oscilleranno intorno ai 35 gradi. Da segnalare nel pomeriggio qualche temporale di calore a ridosso dei rilievi appenninici, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Venti deboli e con mar Tirreno calmo o poco mosso. Vi anticipo che anche nel corso dei prossimi giorni continuerà a splendere il sole e con calde d'afa che persisteranno. Restate aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.

0: Tornati su Dimensione Suono Roma, Girls Gone Wild. Questa è la nostra musica e
1: adesso
0: ora
1: è il momento di diventare tre, anzi due, perché tu stai senza voce. Dai, facciamo entrare il nostro amico Emiliano Bonini.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
1: Emiliano, facce dite, forza.
3: Chi c'è? Oh, quanto è bello. Ciao, il venerdì.
1: Emiliano,
3: venerdì.
1: Quale venerdì? Oggi è lunedì.
3: Oh, ma io non capisco, vuoi fare sempre il saputello? A me sta cosa, ti giuro, ma che ne sai che oggi è lunedì?
1: Ecco, c'è il calendario qui davanti, come poi. Bravo. Oggi è il primo giorno della settimana, scusami.
3: Bravo. Io qua che ti volevo. Oh, stamattina mi sento un po' antico. Perché stavo a pensare come se divertivamo noi negli anni 80-90.
1: Guarda, lascia perdere, guarda, io mi ricordo molto bene.
3: Chiaro. Allora, mo penso che mi ci verrai su tutte queste cose che te sto a dire, no?
1: Vai.
3: Allora, noi giocavamo a pallone usando la seranda di un negozio chiuso come porta.
1: È vero.
3: Ah, sì,
1: calcio,
3: no,
1: tedesco.
3: Calcio,
4: quel rumore inconfondibile, ancora me lo ricordo.
3: Sì, il rumore degli schiaffi che c'è dal proprietario il giorno dopo, magari, del negozio. Ah, no, non penso. Oppure i classici giacchetti, no, che mettevamo per fare le porte.
1: I pali. I maglioni e
4: con le felpe o lo zaino.
3: Lo zaino, bravissimo. Oggi invece con lo smartphone a FIFA se gioca.
1: Non è la stessa cosa.
3: Però vabbè, dai. Noi giocavamo a basket sul terrazzo con un canestro attaccato che è ventoso e che cascava ogni due minuti,
1: vero,
3: no?
1: Vero.
3: Oggi invece con lo smartphone hai video dell'NBA.
1: Non ti muovi così.
3: Lo so. Noi trovavamo un amico, urlavamo dal cortile: oh, scendi! Oggi invece basta un messaggetto su un gruppo Telegram.
4: Ok.
3: Sì.
4: E ti organizzi.
1: Che tristezza!
3: Io so tutti i dati di fatto. Noi giocavamo a nascondino per ore. Mamma mia, che bello! Oggi invece guardano i prank su Instagram, vede uno che si nasconde dentro al frigorifero. Noi giocavamo a guardie e ladri.
1: Anche.
3: Oggi guardano i compilation ladro ripreso dalle telecamere sullo smartphone.
1: Sì, roboto ladrone, sono i brasiliani.
3: Bravo, Dio, quello fa ridere però.
1: Sì.
3: Noi costruiamo le piste per le macchinine che è in scatole di cartone.
1: Che figo.
3: Oggi guardano uno che costruisce città intere su Minecraft. Fammi i seri, non voglio dire che è meglio o peggio, ma a pensarci bene, oggi i ragazzini fanno tutto con lo smartphone, no?
1: Certo.
3: Ma soprattutto guardano l'altri che fanno le cose.
1: Esatto, non le fanno più.
3: Noi invece le cose le facciamo per davvero, no? Che poi io sto di sta cosa, no? Però io l'intervento di oggi lo riascolterò domani su dimensionesonoroma.it oppure sull'applicazione, no?
4: Ecco.
3: Indovinate dove?
1: Dove?
3: Sullo smartphone.
4: Cosa ti
3: infatti è così.
2: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Rhythmic History 80.
1: Altro giro, altra corsa, siamo pronti a tornare indietro nel tempo. Questa volta ci fermiamo nel 1985.
2: Che c'era quegli anni?
1: Quelli della notte con Renzo Arbore.
2: Madonna, Lorenzo Arbore, Nino Frassi e compagnia bella. In quegli anni la meravigliosa voce di Whitney Houston, I Will I Know.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Buongiorno. Buongiorno!
1: Adesso però mettiamo da una parte gli anni Ottanta, perché arriva il primo momento gioco di questo lunedì. Cari amici, arriva la biga dei gladiatori, il gioco dove si partecipa in due, si vince o si perde in due. Un gioco di collaborazione e soprattutto di velocità.
0: Esatto.
1: Questo è il momento in cui potete prenotarvi.
0: Forza.
1: Il numero è sempre lo stesso, 393 0119 119. Basta un semplicissimo messaggio che contenga la parola biga.
0: Va bene anche quello vocale.
1: Ma certo,
0: se vi è più comodo, noi in palio mettiamo non una ma ben due maglie ufficiali della sveglia dei gladiatori.
1: Come ho detto in apertura, si vince in due o si perde in due. Approfittano adesso e prenotati al 393 0119 119. Biga.
0: Noi torniamo tra poco alle 7:40 e insieme scopriamo i due concorrenti di questa mattina.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
10: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9:30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
11: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: gladiatori.
1: Buongiorno,
0: dai, che si
1: forza.
0: Gioca
2: la biga dei gladiatori.
1: Presentiamo le due aurighe di quest'oggi. Oggi una sfida tutta al femminile. Loro sono Carolina e Giulia. Ciao ragazze.
0: Eccole, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno
1: e benvenute in diretta su Dimensione Sono Roma. Partiamo da Carolina, che è stata contattata per prima. Caro, di che zona sei e che fai di bello? Vai.
3: Abito, ciao ragazzi, buona giornata a voi. Abito solo da Roma Nord, vicino Porta di Roma al centro commerciale.
1: Sì, okay. Che fai di bello nella vita?
3: Allora, in questo periodo sono un po' devastata perché ho mamma che non sta bene, però nell'insieme sono con l'associazione Carabinieri. Noi spesso ci siamo sentiti durante il periodo delle prove per la festa del 2 giugno.
1: Sì, sì, è vero.
3: Sono io. Sono io. E faccio sicurezza quando mi chiamano dentro i supermercati.
1: Ok,
0: tutto insomma si dà da fare, Carolina, brava.
1: Vai Giulia,
3: non mi annoio.
1: Giulia, raccontaci qualcosa di te, vai.
4: Allora, io vengo da Roma, da Inamore,
1: sì?
4: E sto andando a fare l'esame.
1: Quanti anni hai?
4: 19.
0: Ah, quindi c'è la maturità.
1: Che
0: oggi.
1: Prova c'hai oggi, Giulia?
4: Grafica.
1: Ok, le fa artistico. Bene.
0: Quindi oggi è il giorno della versione di latino al classico.
1: Esatto, però lei facendo arte, quindi
0: sì,
1: fa grafica.
0: Ogni istituto ha la sua prova.
1: Allora, ragazzi, il gioco è semplicissimo. La biga si chiama proprio così perché siete a bordo della biga, tutte e due. Dovete effettuare un giro del circo massimo e in 45 secondi ci dovete dare queste 10 definizioni, una a testa. Inizia Carolina, che cosa, Rino?
0: 10 oggetti che trovi in una cassetta degli attrezzi. Andiamo.
1: Partiamo. Carolina.
3: Cacciavite.
1: Giulia.
4: Chiave.
1: Non si chiama.
4: Inglese.
1: Ma brava. Carolina.
4: Martello.
1: Vai. Martello. Giulia.
4: Chiodi.
1: Esatto. Brava. Carolina.
3: Fascette per legare.
1: Giusto.
0: Attenzione.
1: Giulia.
0: Brava.
4: Cacciavite.
0: Cacciavite
1: c'è stato detto. Un'altra cosa, dai.
4: Scotch,
1: va bene, scotch, stare, dai, Carolina.
4: Canapa.
0: Sì. La canapa, sì, brava, anche quella si trova.
1: Non
0: spesso.
1: Avete detto una cosa più facile, il metro.
0: Il metro
1: che sta
4: metro.
1: E il metro c'è sempre, le viti, la sega, e il taglierino. E il nastro isolante hanno detto.

0: siamo dentro casa.
1: Dici?
0: Ormai no.
2: Se a casa mia li faccio io.
1: Senti, ti ha smentito subito.
0: Vabbè, comunque ragazzi, oggi non ci siete riusciti, ma come facciamo sempre con tutti, daremo anche voi una seconda possibilità. Carolina, grazie, in bocca al lupo per tutto, e Giulia soprattutto in bocca al lupo per l'esame di oggi.
2: Quindi, dal lupo, ragazzi.
1: Aspettiamo di sapere com'è andata.
0: Facci sapere com'è andata, Giulia. Ciao ciao.
2: Ciao ciao.
3: Ciao, grazie. Riascolta la Viga dei Gladiatori in podcast sulla nostra app e su Dimensione Suono Roma.

0: Ari, buongiorno dalla botteguccia. Certo che Rino con sta voce così sensuale stamattina, guarda. Dopo che io mi sono fatta solo 3 ore di sonno.
1: Che hai fatto, Sabri?
0: Che sono andata alla festa da chiesa qua del paese. È proprio spettacolare, guarda.
2: Grazie.
0: Un
2: grazie.
0: Saluto. Dai, dai, dai.
2: È la prima che mi fa notare questo difetto in maniera positiva.
1: Ma sai che devi fare oggi? Non così. Fare. Oggi quando arrivi a casa,
2: sì.
1: Pia il telefono e comincia a telefonare i numeri a casa così. E comincia a fare. Ciao, sono Rino.
2: Io mi troverò.
1: No, quale vi troverò? Vai il sensuale, no?
2: Comunque, piccolissimo break. Restate con noi, andiamo in redazione. E nella prossima ora ritroviamo anche Antonio Giuliani.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
2: Ritorniamo in redazione con Francesca Proietti, tutte le ultime dalla capitale.
9: Buongiorno da Francesca Proietti. Svolta nelle indagini sulla scomparsa delle sorelle di 16 e 12 anni sparite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nella notte tra il 6 e il 7 giugno e ritrovate nella serata di ieri a Formia in provincia di Latina. Nelle prime ore di questa mattina intorno alle 5 tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona, la madre, il compagno e il nonno. Tragedia della strada nella notte tra sabato e ieri a Pomezia, a perdere la vita un 16enne, il ragazzo era in sella alla sua Aprilia 125, stava percorrendo la via del mare in direzione della cittadina quando all'altezza dell'incrocio con via di Valfiorita ha tamponato violentemente un'auto BMW che lo precedeva e che aveva improvvisamente inchiodato dopo aver tamponato a sua volta una moto Ducati con in sella un 53enne della zona. Al volante della berlina un ragazzo di 20 anni di Ardi è rimasto illeso. Sit-in oggi alle 18.30 in piazza del Risorgimento per continuare a chiedere verità e giustizia per Emanuela Orlandi a 43 anni esatti dalla sua scomparsa. Quest'anno la manifestazione si svolgerà nelle stesse ore durante le quali nel 1983 all'uscita dalla lezione alla scuola di musica si perdevano le tracce di Emanuela. La musica, questa sera al Circo Massimo in programma Vita, il grande concerto di solidarietà che anticipa la giornata mondiale contro la droga e le dipendenze. Sul palco Bocelli, Annalisa Morandi, Antonacci, Emma Venditti, Alessandra Amoroso, D'Alessio Cocciante e Il Volo, accompagnati dalla nuova orchestra Sinfonietta, diretta dal maestro Leonardo De Amicis. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: e suono Roma con voi, Geppo e Rino De Niro.
1: Allora, eccoci. Sono qui in compagnia di Fausto Leali, qui con me accanto. No, senti, no, scusa, è Drupi lui. No?
0: Senti sto messaggio. Allora.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Massimiliano da Roma.
0: Ciao Massimiliano.
2: Dai Rino. Che ci vedo oggi?
0: A faghe.
2: Col cappotto lungo a Villa Borghese, certo. Andando in giro con questa voce.
1: Esatto.
2: Ciao a tutti i gladiatori.
0: Grazie Massimiliano.
1: Guarda, davanti alle persone lo spalanca e dici approfittane.
0: Tanto non fa neanche tanto caldo, col cappotto sto comodo.
1: Ma infatti no, il cappotto, lo spolverino ci vuole. Allora cari amici, questa è la terza ora della sveglia dei gladiatori, l'ora in cui ritroveremo Star Piccio con una nuova entusiasmante puntata, la prima della settimana. Tornerà il nostro Romano Doc Antonio Giuliani e il secondo momento gioco di quest'oggi, quindi torna anche l'arena dei gladiatori. Tenete a mente il nostro numero
0: 393 0119 119. Chiedo ancora scusa a tutti per la voce, ho lavorato, l'aria condizionata, il caldo, l'umidità mi ha devastato.
1: Ecco. Poi ne parli al commissariato.
0: La barzelletta di Geppo.
1: Oh, ieri mattina ho iniziato la mattinata con 100 squat, 50 flessioni e 3 km di corsa. Poi ho cambiato canale da Fitness Channel e ho cominciato a vedere i cartoni animati.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 94.

0: Ascoltatori, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: I vostri messaggi 393 0 119 119, ascoltiamoli.
2: Buongiorno ragazzi, ma non è che niente niente oggi a sta piccio compare Darth Vader e la voce gliela fa proprio Rino?
1: Con un respiro pesante, no?
0: Può essere, chi lo sa, lo scopriamo subito, andiamo.
3: Star Piccio.

0: Dietro la collina, secondo i calcoli, quello è il pianeta Garibaldi 3. Ma c'è un problema.
1: Dall'interfono gracitò la voce disperata di Bonini, l'ha detta ai motori direttamente dalla sala macchine. Generale, i motori sono in diata dissociata e non reggono. Abbiamo inserito troppa crusca d'avena nei pistoni. Ma che perché?
0: Ma è impossibile.
1: C'è un'attrazione gravitazionale pazzesca, ci stanno tirando dentro. Ah. La Ducarna tremò violentemente, un fumo nero all'aroma di barbecue invase il ponte. Bonini, converti la spinta in proteine. Non ci riesco, generale. La nave è attratta dal pianeta. Stiamo precipitando verso il nucleo. La luce si spense. Nel buio si sentì solo Rino che cantava.
2: Ma il cielo è sempre più blu.
1: Prima che un boato cosmico inghiottisse ogni cosa.
3: Riascolta Star Piccio sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: More Royal Lewis King told us. Questa è Dimensione, sono Roma Gladiatori. Buongiorno.
1: Buongiorno, sentiamo qualche messaggio, dai.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Maurizio Paradiso. Dai, che oggi inizia la settimana. Un saluto da Zanzara, dai.
0: Siete tremendi, ok.
1: Maurizio Paradiso, tanti che ha tirato fuori.
0: Le 8:13 minuti, piccolissima pausa, poi torniamo con Antonio Giuliani e durante la pubblicità vi regaliamo due ingressi.
1: Restate lì, perché due ingressi per Super Jump, farete contenti i vostri piccoletti, forza! Go.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie

0: Tutti comodi e avvolgenti, da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Mi e My Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su lexus.it.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.

0: Via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad, in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaiku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride. Liberiamo la nostra voce.
3: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
4: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
3: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
5: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
6: Come promesso, in questo lunedì mattina vi regaliamo due ingressi per il Super Jump a Roma in Piazza Mancini.
7: Super Jump è un universo gonfiabile di oltre 2000 metri quadri dove energia, movimento e divertimento prendono vita. Un'esperienza interattiva fatta di ostacoli, sfide e momenti di pura leggerezza. Questa mattina potete vincere due

0: la chiave super a questo numero, super al 393 0 119 119. Per te due ingressi per il super jump qui a Roma in piazza Mancini.
1: Fallo adesso, 393 0 119 119, invia la parola super. Noi torneremo a giocare anche durante tutto il giorno, restate qui con noi, le info le trovate sul nostro sito dimensionesuonoroma.it.
2: Game on.
3: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
4: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina angolo via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG, oppure vai su autostarflaminia.it.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
8: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apolloniGhetti.com.
9: Dimensione suono Roma, meteo.
10: S'attende un lunedì ancora all'insegna del sole sul Lazio e con clima molto caldo ed estivo, valori massimi infatti che a Roma oscilleranno intorno ai 35 gradi. Da segnalare nel pomeriggio qualche temporale di calore a ridosso dei rilievi appenninici, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Venti deboli e con mar Tirreno calmo o poco mosso. Vi anticipo che anche nel corso dei prossimi giorni continuerà a splendere il sole e con calde d'afa che persisteranno. Restate aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.

0: era conosciuto, questa è Dimensione Suono Roma. Beh, caro G,
1: così con sta voce sembrerei proprio spagnolo.
0: Caro G, grazie, grazie, ci sto lavorando perché l'anno prossimo andrò a vederla dal vivo.
1: Ah, vedi,
0: perché
1: vedi.
0: Arriva in Italia allo stadio San Siro, mi toccherà salire su a Milano.
1: Perché gioca a calcio?
0: No, no, no, farà lì il suo concerto.
1: Ah, pensavo ci fosse a calcio.
0: No, no, non c'entra niente. Vabbè, comunque siamo pronti come promesso a collegarci subito con Antonio Giuliani. Le 8:25 affidiamo a lui le speranze di svoltare presto questo lunedì.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
1: Antonio.
4: Ragazzi, allora ragazzi, voi che fate parte della prima in Italia come emittente radiofonica e che ne farete parte ancora per poco.
1: Ci piace questa lettura del futuro.
4: No, nel senso che quello che ha voce così, quell'altro, cioè, capito? Quindi è normale. Esatto, diciamo la frutta che.
0: Capita,
4: la frutta capita, cioè, specialmente nel periodo estivo.
1: Non siamo tutti perfetti.
4: E quindi. Vabbè, bolla, ma stai a dar fastidio con sta voce. Solo che allora prendete una Ziguli, anzi, perché. Pedazzi con qui perché tabi a Zigulli. Vabbè, comunque sia, dico, essendo immersi, no, tutte le settimane nella musica, sì, sarete di sicuro dei frequentatori di concerti, sbaglio?
1: No, io sì, io cioè, sì,
4: vero,
1: sì,
4: Simo?
1: Sì, assolutamente, io li vado a vedere spesso, sì.
4: Oh, mentre io forse sarò, che ne so, andato ad un concerto una volta in tutta la mia vita, mi ricordo una volta compagna mia sorella a uno di Renato Zero, e anche perché i miei concerti erano gli stadi dove giocava la mia squadra del cuore, la Roma, cioè per me quelli è il concerto, insomma, io seguivo solo la mia squadra. No, questo per dirvi che venerdì scorso allo Stadio Olimpico c'era il concerto di Julien.
1: Sì.
4: E siccome a mio figlio piace non solo per le sue canzoni ma anche per la sua storia, di questo ragazzo cresciuto in un rione di Secondigliano, no, di abbastanza malavitoso, diciamo.
1: È lo stesso quartiere mio.
4: Davvero? Davvero? Vedi, lui ha svoltato e ha fatto qualcosa. Te stai capo, vabbè. No, dicevo, ed è riuscito ad emergere, ma non dimenticando le sue origini, no? Tant'è che ogni anno aiuta i suoi vecchi amici, sapete che lui fa delle donazioni e addirittura acquisti importanti per riqualificare il rione. Beh, una storia molto bella, però c'è un però. Quando sono tornata a riprendere mio figlio, sì, che stava lì con un suo amico, vi dico solo che per fare 100 metri ci volevano almeno 20 minuti. C'era tantissima gente, per carità. Però se io prima ho detto i miei stati sono la Roma, nel senso. Giuliano ha fatto intorno ai 50.000, la Roma ne fa 65.000, perché io ci devo mettere 9 ore per ritornare a casa con Giuliano e ce ne metto 45 quando gioca a Roma. Cioè, no, vi spiego perché gli organizzatori praticamente non avevano solamente comunicato sui social che dopo il concerto ci sarebbe stata una mega discoteca all'aperto sempre dentro lo Stadio Olimpico. Te ritorna la voce.
1: Tipo l'after party.
4: L'after party, sì. Parti proprio perché vi dico solo che c'è una cosa, cioè 40.000 che andavano via defluivano, altri 10.000 che influivano.
1: Certo, per la discoteca, no?
4: Sì, ma influivano sulla fluidità del traffico.
1: Incredibile.
4: No, ragazzi, io vi dico solo che a mezzanotte, circa mezzanotte, ero andato a prendere mio figlio. Alle 2 io ancora stavo lì.
1: No.
4: Alle 2, no, vi giuro, non sto scherzando.
1: Ma non veniva a scendere e mette da balla pure a te.
4: No, ma non potevo scendere, Simone, non sapevo nei sportelli, stavamo incastrati, cioè un short è tirabribile, cioè una cosa terribile.

0: Allora, a un certo punto mi sono ritrovato, ti facevano defluire verso come caspita si chiama? Piazzale Clodio.
1: Sì.
0: C'era il tribunale lì, no? C'era
2: sì,
0: il tribunale.
2: Sì, c'è ancora, sì, sì.
0: O so, c'è ancora, perché io sono rimasto là. Fine 9 di mattina, fine 9. Ha detto, mo apri, no? Mo apri, te denuncio. Joliet, sei bravo, sei caruccio, te denuncio. A te tutti gli organizzatori, l'anima te. No, l'anima, no, per carità.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.com.

0: 82.
1: Una domanda: sei mai stato sotto pressione? Loro sì, Queen e David Bowie.
2: Rhythmic History 80.
3: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: sta tornando il secondo momento gioco di questo lunedì. Servono due di voi che vengono qui in diretta con noi e si sfidano in un test di cultura generale. Ci si prenota come al solito al 393 0119 119. La parola chiave è arena.
1: Va forza. Bene il messaggio scritto, va bene quello vocale, in palio cosa c'è?
0: La nostra fantastica t-shirt, perfetta per queste giornate di caldo, perfetta per andare al mare o per andarsene in giro e per far vedere a tutti che anche voi la pensate come noi, cioè che ridere è gratis. Forza.
1: Quindi non fatevelo raccontare, invia ora un messaggio scritto o vocale con la parola chiave arena. Piccolissimo break, restate con noi, torniamo tra poco per giocare con i due concorrenti di questa mattina.
0: Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza del Full Hybrid Toyota. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next TAN 6,99. E lo sai qual è il bello? Che inizia a pagare a settembre. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. E la sede di Roma in via Aurelia è aperta anche la domenica. Scopri tutto e di più su motorcityonline.it.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
3: Music Lab. Mi diverto.

0: Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
6: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coppie di Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Lo senti? È il suono dell'estate. O forse è il suono della scelta giusta.
8: Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino. Acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più

0: d'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
1: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia mix grattugiato 100 grammi a 1,19 euro. Plum cake yogurt Consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
2: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 chilometri con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Su Dimensione Suono Roma,
4: la sveglia dei gladiatori.

0: l'arena dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Le 8:46, siamo pronti a giocare anche questa mattina. Presentiamo i due gladiatori che sono pronti a sfidarsi.
2: Loro sono Massimo e Salvatore. Ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti.
3: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e due. Allora, conosciamoci. Partiamo da Massimo, che è stato contattato per primo. Massimo, da dove ci ascolti e che fai di bello nella vita?
4: Allora, io vi ascolto da Genova. Ehi. E sono un impiegato.
2: Da Genova, grazie.
1: Ci sono stato, Massimo, una settimana fa, domenica scorsa.
4: Sì,
1: ero lì.
4: Sì,
1: quindi, dai, che bella Genova. E ho mangiato un pesto buonissimo.
2: Sono stato anch'io, molto molto bella. Salvatore, raccontaci qualcosa di te, vai.
3: Allora, guarda, io chiamo da Roma, non sono di Roma, sono di Caserta, sono un impiegato. E adesso sto andando a donare il sangue, però chiaramente mi sono accostato per, per concentrarmi.
2: Bravo, sia per la donazione del sangue che per esserti accostato. Bravo.
1: Comunque,
2: sempre.
1: Possiamo dirlo che donare il sangue è fondamentale, quindi fatelo appena potete.
2: Esatto, soprattutto chi ne ha la possibilità.
1: Seguite l'esempio di Salvatore.
2: Allora, ragazzi, Massimo è stato contattato per primo. Giochi con me, sei pronto, Massimo?
4: Sì, va bene.
2: Tre domande di cultura, vai.
0: 2-1-0.
2: L'elemento chimico con il simbolo Fe.
4: Fosforo.
2: A quale categoria di strumenti appartiene il triangolo?
4: Passo.
2: Gli antichi cimiteri sotterranei romani.
4: Catacombe.
2: A quale categoria di strumenti appartiene il triangolo? Pensaci, che è veramente semplice. Come si suona?
4: Stop. Manuale.
1: Tempo stop. Scaduto.
2: Allora, ti do le risposte esatte, caro Massimo. L'elemento chimico con il simbolo Fe è il ferro. Questa è la più semplice di tutti. Fe. Allora.

0: Salvatore, ci sei?
1: Eccomi,
0: dai, concentrati perché forse riusciamo a portarla a casa.
1: Vabbè.
2: 3, 2, 1, 0.
0: Chi era il marito della nobile britannica Anna Bolena?
1: Passo.
0: Il cantante di Primavera a Sarajevo.
1: Passo.
0: Come è anche conosciuta la fontana dell'Acqua Felice?
1: Acqua Marcia.
0: Chi era il marito della nobile britannica Anna Bolena?
1: Passo.
0: Il cantante di Primavera a Sarajevo.
1: Pavarotti.
0: No, mi dispiace, Salvatore.

0: Salvatore, purtroppo ti fermi a zero, non riesci a portare la vittoria a casa, ma come facciamo sempre, anche a te daremo una seconda possibilità. Per oggi grazie, buona giornata e buon lavoro, Salvatore.
1: Ciao, grazie. Ciao.
0: E noi rimaniamo con il nostro vincitore, il signor Massimo.
2: Il cortomuso riesce a vincere.
3: È indispensabile, come una giusta nel fare così. Vabbè, ma fatto
0: basta una risposta esatta per vincere questo gioco. Oggi ha toccato a te, Massimo, vuoi salutare qualcuno?
3: Guarda, voglio salutare la mia compagna Tiziana, che è veramente una grande donna e mi ha dato una grandissima mano a uscire fuori da tante situazioni, e gli faccio veramente, l'adoro, l'amo tantissimo. Veramente grazie di esistere.
2: E allora Massimo, tienitela stretta. Bravo, e Massimo, quando ti arriva la maglia, falle questo regalo.

0: Gladiatori, buongiorno. Le 8:56, tra poco ritorniamo in redazione e nella prossima ora chiacchiere da bar, Summer Edition. Restate qui.
1: La sveglia dei gladiatori.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
10: Fino al 22 giugno è possibile confermare il posto negli asili nido comunali. La procedura si effettua online ed è obbligatoria per tutti gli iscritti che non hanno presentato rinuncia per il prossimo anno educativo. Ed è necessaria anche per aggiornare le quote contributive in base al tariffario di Roma Capitale. Fino a mercoledì Piazza del Popolo sarà animata da Summer Hits, il grande evento gratuito che porta nel cuore della capitale gli artisti, le canzoni e le emozioni che accompagneranno la stagione estiva. Tra gli artisti in cartellone Achille Lauro, Alex Britti e Ermal Meta. Al via dal 25 giugno la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival. Nello straordinario scenario del Teatro Romano, un cartellone di respiro internazionale che intreccia la forza del mito classico con linguaggi della contemporaneità. Programma su teatrodiroma.net.
0: Ritorniamo in redazione di nuovo Francesca Proietti per tutte le ultime dalla capitale.
11: Buongiorno da Francesca Proietti. Soldi e droga alla figlia minorenne per poterne abusare.

Due anni di calvario per una ragazzina di 15 anni, durato dal 2023 al 2025, poi la fuga e la denuncia. L'uomo ora è stato condannato a 10 anni di carcere con l'accusa di violenza sessuale sulla figlia. 4 persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato nell'ambito di indagini volte al contrasto dello spaccio di stupefacenti tra Tivoli, Guidonia, Genazzano e Palestrina. A Tivoli l'attenzione degli agenti di Imborghese è stata attirata nel parco pubblico cittadino da un uomo e una donna con un bimbo nel passeggino. A insospettire i poliziotti il fatto che il 34enne armeggiasse nei pressi della carrozzina. Fermato per un controllo è stato trovato con 3 dosi di cocaina nascosti in un calzino, mentre negli slip aveva 8 dosi della stessa sostanza e 9 di crack. Altre 18 dosi di crack e 14 di cocaina erano nascoste nel poggiagambe del passeggino in una busta trasparente. Nuovo blitz dei carabinieri tra i vicoli e le piazze contro lo spaccio a cielo aperto. Del sabato sera il bilancio dei militari della compagnia di Trastevere è di 8 persone arrestate e 5 denunciate. In totale sono 337 quelle identificate, 168 i veicoli controllati, 10 le violazioni al codice della strada. La maggior parte degli arresti per droga è avvenuta tra Ponte Sisto e Piazza Trilussa. Sono stati fermati nella serata di ieri, interrogati per tutta la notte, 3 arrestati nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle sorelle di 16 e 12 anni ritrovate dopo 14 giorni a Formia in provincia di Latina. La madre delle 2 ragazze, il compagno della donna e il padre della stessa, nonno delle bimbe, sono stati trasferiti in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: Geppe Rino De Niro con voi fino alle 10. Benvenuti nella Sveglia dei Gladiatori.
1: E soprattutto benvenuti nella quarta ora della Sveglia dei Gladiatori, in questa puntata della ripartenza. Sì, perché oggi è un bel lunedì di sole. In questa quarta ora tornerà a trovarci il nostro Romano Doc Antonio Giuliani, un classico salto negli anni 80 per il momento nostalgia, e concludiamo il tutto con la ciliegina sulla torta. Ci spostiamo in quel di Ostia grazie alla nostra Eleonora Scaiola, che è già in viaggio per Chiacchiere da Bar Summer Edition.
0: E nonostante il caldo, nonostante Cerberus, noi siamo qui a lanciare l'argomento, perché quando
1: un argomento fresco ci vuole, eh?
0: Quando c'è chiacchiere da bar, ragazzi, dobbiamo discutere di un argomento. Ma questa mattina vi mettiamo alla prova. Infatti vi chiediamo al 393 0119 119 di fare cosa?
1: Ecco, allora raccontateci il vostro lunedì mattina fino a questo momento come se fosse il servizio di un radiogiornale. Con una sorta di piccola telecronaca, tanto ancora sono le 9 di mattina, chi si è svegliato prima o chi si è svegliato un po' più tardi, fateci sapere come se fosse una radiocronaca che cosa è successo nelle vostre vite in questo bel lunedì.
0: Bravo, improvvisatevi giornalisti e raccontate il vostro lunedì mattina fino a questo punto al 393 0119 119. Il messaggio deve sempre iniziare con grazie Geppo, grazie Rino per la linea,
1: per la linea, come se fosse dei nostri inviati, ok?
2: La barzelletta di Geppo.
1: Una ragazza giovane di pomeriggio va a trovare un'amica, arriva sotto al palazzo, quando va a citofonare però sbaglia pulsante e citofona un'altra persona. E mo questa risuona e fa: chi è? E sta ragazza sotto fa: so Assunta. E questo nome fa così: e beata te, io so 3 mesi che cerco lavoro.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 95.

0: è una delle canzoni più belle di questa estate.
1: Comunque, le 9:10 siamo pronti a sentire i vostri messaggi. Vi abbiamo chiesto di raccontarci il vostro lunedì mattina fino a questo punto, come se fosse il servizio di un radiogiornale.
0: Sì, come se fossero i nostri inviati. Sentiamo, dai.
2: Grazie Rino, grazie Gepo per la linea. Prima giornata di ferie, la sveglia alle 8, traumatica, dopo 30 minuti nel traffico, a sentire Dimensione Suono Roma, ad aver accompagnato la fidanzata al lavoro, si dirige a casa per tagliare la siepe. Daremo sapere ulteriori aggiornamenti e eventuali omicidi. Buona giornata.
0: Bravo, poverino. Però c'è una sta cadenza un po' brasiliana, sentito?
1: No, è primo giorno di ferie, si è comunque beccato il traffico perché ha accompagnato la fidanzata al lavoro e quando torna a casa deve pure tagliare la siepe.
0: Pure, vai, lasciateli perdere.
3: Grazie Geppo, grazie Lino per la linea. Contro ogni aspettativa, si è alzato alle 7:12 nonostante si fosse scordato di impostare la sveglia. E quando il gatto inizia a miagolare come se non ci fosse un domani, nonostante avesse a disposizione la sua dose di crocchette. In fretta e in furia si è preparato, ha fatto colazione, ha pulito la lettiera e si è ritrovato nel traffico della Salaria, bottigliato, e per fare 1,5 km ci sta impiegando 1/4 d'ora, ma con i casetti in sottofondo la mattina è sempre più bella.
1: Meno male. Vabbè, dai, grazie,
0: bravo,
1: grazie,
0: bravi, bravi tutti e due, complimenti.
1: Come giornalisti non ve la cavate per
0: molto
1: niente,
0: molto bravi,
1: male.
0: Bravi.
1: Scopriamo anche Eleonora Scaiola come se la chiama.
0: Ciao Ele.
1: Ciao, buongiorno.
4: Sì, buongiorno Geppo, buongiorno Rino, grazie per la linea. Sono in diretta. Aspetta, sono in diretta dal lungomare dei Romani, la ridente Ostia che si prepara all'accoglienza di tutti i turisti che vedremo susseguirsi nel corso dei prossimi 3 mesi. Ah, la temperatura ci assiste, infatti sono le 9 del mattino, segnaliamo già 42 gradi all'ombra, si prospetta quindi una grandiosa giornata per tutti i bagnanti, il mare è una tavola, la fame c'è, la voglia d'estate pure. L'appuntamento di oggi è alla spiaggia, lungomare Amerigo Vespucci 118.
1: Spettacolo,
4: posso dire,
1: ragazzi,
4: posso dire che sono stati... A voi la linea.
0: Brava,
4: posso dire che sono stati molto più bravi i due amici che ho ascoltato adesso.
0: Beh, guarda, per non, essere, per non essere del mestiere sono stati bravissimi, per questo va riconosciuto, però dai.
4: Ragazzi, io vi adoro, non vedo l'ora di passare questa ultima ora della mattinata della sveglia ascoltando le telecronache. Detto questo, le telecronache. Detto questo, io sto per entrare alla spiaggia qui ad Ostia, quindi sentiremo anche i bagnanti.
1: Aspetta.
4: Quali saranno le sì.
1: Ci devi ricordare il nome del lido.
4: La spiaggia, si chiama proprio così, lungomare Amerigo Vespucci 118, aspetto, mi raccomando che c'ho una fame questa mattina incredibile.
0: E lei era la nostra inviata Eleonora Scaiola.
1: Che ringraziamo e salutiamo. A dopo, ciao Ele.
4: A voi la linea.
5: La sveglia dei gladiatori.
1: Estate.

0: buongiorno Nino.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno gladiatori, vivo da Roma.
2: Ciao, ciao Enrico.
0: Senti un po', Geppo. Ma chi è quell'orco che parla così? Oh?
2: lui fa il suggeritore al teatro.
1: Succede, capita. Vi chiedo ancora una volta scusa. È colpa mia perché non sono stato attento con l'aria condizionata. Però è un periodo dell'anno questo delicato per chi utilizza la voce come professione.
2: E lui strilla sotto i palazzi.
3: Buongiorno Gepperino, per la linea Massimiliano Acilia, siamo usciti alle 3:30 percorrendo via del mare. Siamo arrivati in centro e la situazione era calma, fortunatamente. Così ci siamo diretti verso i Monti Tiburtini per vedere le prime persone dell'alba e portarle a Fiumicino. Per il resto siamo ancora carichi e pronti per ogni esigenza. Qui è tutto dal vostro Max D'Acilia. Grazie.
2: Max, bravo, bravo.
1: Non è impazzito Max, è che vi abbiamo chiesto di raccontarci il vostro lunedì mattina.
2: Sì, ma
1: fino a questo punto,
2: ma
1: come
2: di farlo
1: se fosse...
2: come se fosse una radiocronaca, come un telecronista,
1: il
2: che...
1: servizio di un telegiornale, di un radiogiornale, insomma, come vi pare. E quindi poi l'intonazione è sempre quella, no?
2: Sì, no, perché molti vedono comunque spunto dai film o da quello che si vede in TV, no? Qui accanto a me c'è questo signor anziano con questa voce che avete sentito stamattina.
1: E quindi le 9:21 su Dimensione Sono Roma, restate qui perché tra poco ritorna Antonio Giuliani.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
4: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
5: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coop di Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
8: Honda Motor Roma!
9: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Ketama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche Talk, DJ Set e Tattoo Live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
10: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaiku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e

0: 31.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
1: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.

0: Gladiatori, buongiorno. Le 9:30 del mattino, buon lunedì a tutti. E come promesso, ora torniamo subito dal nostro Romano Doc,
1: Antonio Giuliani.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
1: Antonio.
4: Buongiorno da Paroncini Ivan de San Lorenzo.

0: UTG,
1: di UTG. Però volevo ricordarvi che io sono Paroncini Ivan de San Lorenzo, okay. De San Lorenzo. Quindi non sono Antonio. Vai, sigla.
2: Ah, ci fa pure il notiziario.
1: Il lunedì è iniziato pensando che è lunedì. Così, con un certo nervosismo, come prima cosa mi sono fatto un caffè,
0: okay,
1: con la macchinetta a cialde, solo che il rumore emesso dalla macchinetta, abbiamo anche il rumore, vai. No, vabbè. Ha fatto sì che mi riaddormentassi sulla macchina. Che quando mi sono risvegliato stavo rischiando di morire affogato nel caffè. Nonostante non avessi la classica pallina di vaniglia o di crema. Così mi dirigo in bagno e dopo una lavata e una sciacquata veloce, per farvi capire, dopo essermi dato una romanella che prevede una sciacquata veloce sotto l'ascella e una piccola ripassata nella parte dove batte bene il sole, diciamo.
2: Abbiamo capito.
1: Certo. Avete capito?
2: No.
1: Immediatamente comincio a vestirmi con canottiera, pantaloncini ed infradito. Cioè, non è che mi sono vestito, è che non mi sono proprio spogliato, ecco, diciamo. Visto che sono a casa per lavoro. Così accendo il mio Comrex. Vogliamo spiegare che cos'è il Comrex?
2: È l'aggeggio che ti permette di parlare.
0: Vai a spiega a lui, no?
1: Che cos'è?
2: L'aggeggio.
0: L'aggeggio.
1: Geppo, che cos'è l'aggeggio?
2: Spiegalo te, Antonio, per favore.
1: Allora, allora l'aggeggio.
2: È il topo. È il marito di Geggia.
1: Sì, allora il Comrex è un macchinario dove si può anche telefonare e chiamare il marito di Geggia, la Geggio. Una volta chiamato a Geggio, lui dice no, c'è Geggia che sta dormendo. Praticamente è un processore che viene, insomma, che si collega direttamente con voi. Evviva Geggia, evviva Geggio. E così che faccio? Mi collego con voi per questo collegamento. Se mi collego. E così, ascoltando il vostro argomento di oggi, sì. Ho pensato, ma era meglio che rimaneva affogato nel caffè.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Considerando le temperature molto alte di questo giorno, ci rinfreschiamo la memoria e non solo, ricordando la grande nevicata del 1985, l'anno in cui stiamo per tornare.
2: In quegli anni, You e Lewis and the News con la meravigliosa The Power of Love.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10, le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Rosa.

0: gladiatori. Buongiorno. Le 9.39, piano piano sto anche recuperando la voce.
1: Dai, dai, mangio un'altra caramella, dai.
0: Restate qui, piccolissimo break e poi torniamo con Eleonora Scaiola, c'è chiacchiere da bar Summer Edition. Però ecco, abbiamo chiesto ai nostri gladiatori di raccontarci il lunedì mattina che stanno vivendo.
1: Sì, però facendolo come se fosse una telecronaca radiofonica.
0: Senti questo, sentiamo, dai. Mi fa troppo ridere.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, grazie per la linea. Tragedia questa mattina a Roma, dove un uomo di circa 53 anni di nome Alberto, insieme alla sua collega di lavoro, una donna di circa 52 anni di nome Monja, si sono ritrovati al piazzale alle 6:30 di mattina. I due, visibilmente scossi, ci hanno riferito di aver superato la mezza mattinata in buone condizioni. Attendiamo prossimi aggiornamenti nel pomeriggio. A voi la linea.
0: No, vabbè, siete bravissimi.
1: No, lei è stata adesso numero uno, lei è bravissima, lei è veramente. Potresti essere una perfetta inviata, bravissima Monja.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, grazie della linea. Allora, qui sono le 9.22 su Casilino, direzione Colleferro, per fare una stupenda lezione come manutentore del verde al parco, insieme a nuovi alunni che faranno corso di giardinaggio e andremo a vedere nello specifico la stratificazione delle terre e la messa a dimora delle piante, e se ci avanza un po' il tempo cercheremo pure di fare innesti e talei. Grazie a tutti della linea, a voi.
0: Ma questa è bella verde, però non è più il telegiornale.
1: Ma ti rendi conto però che doti che abbiamo scoperto in questi nostri ascoltatori?
0: Bravi,
1: guarda che non è facile, non è facile.
0: Scherzi.
1: Bravi, bravi tutti, complimenti.
0: Dai, che tra poco lo facciamo dal vivo da Ostia con Eleonora Scaiola, restate qui.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
6: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: E te lo dice Antonino.
7: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
8: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta?
7: Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino. Acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
9: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
10: Su Dimensione suono Roma.
11: La sveglia dei gladiatori.

0: chiacchiere da bar.
1: Facciamo un tuffo e andiamo sul lungomare dei Romani, lo facciamo grazie alla nostra Eleonora Scaiola.
2: Ciao, ciao Ele, buongiorno. Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, applauso, sentite quanti siamo questa mattina dalla spiaggia.
1: Ti devo dare una mano io da studio.
2: Aspetta, facciamo anche noi.
3: Oddio, mi sono sentito male. Allora, lungomare, grazie Gipperino della linea, ovviamente. Siamo a lungomare Amerigo Vespucci 118, dal meraviglioso stabilimento La Spiaggia. Siamo all'interno del bar e io sono con un gruppo di inviati pazzeschi.
2: Addirittura gli inviati.
3: Io passo subito la linea, vai!
2: Vai!
4: Grazie Gipperino della linea.
2: Senti!
4: Sveglia oggi alle ore 7. Rimandata più volte per causa di forza maggiore. Sveglia vera alle ore 7:10. Faccia lavata, shorts e top indossati e di corsa sul lungomare, non curante del caldo africano. Correre e resistere. Tornate a casa, 5 minuti di relax sul divano, doccia, colazione, letto rifatto e pronti per la spiaggia. Unico obiettivo, attaccarmi alla boa con il sup. Buona estate gladiatori, a voi la linea.
2: Oh, bravissimo! Vincia! Ma quanto sei brava!
3: Ragazzi,
2: non c'è niente, come si chiama?
3: Allora,
2: come si chiama?
3: Vincia, Vincia!
2: Vincia, sei bravissima, Vincia, bravissima, complimenti.
3: È fantastica, tra l'altro Vincia dovete sapere che è giovanissima, sta facendo la maturità proprio quest'anno. Quindi si sta prendendo 2 giorni di relax perché poi mancano gli orari, giusto?
2: Beh, si sentiva dalla voce.
4: Gli orari
2: comunque,
4: 7 luglio. Sì, 7 luglio.
2: Volta giovane,
1: brava. Bocca al lupo e spacca brava. Tutto.
3: In bocca al lupo, Vince. Noi abbiamo un'altra inviata, però qui alla spiaggia si chiama Cinzia. Allora Cinzia, vai, metti le cuffie, a te la linea.
5: Ciao, grazie Gepperino per la linea. Allora, sveglia. Sveglia ore 6:50, doccia, colazione veloce e tanta voglia di viaggiare, però mi tocca lavorare. Il sogno delle Maldive lo devo rimandare e nel traffico della litoranea devo guidare. L'unico conforto, lo sapete qual è? I gladiatori, sempre in diretta. Anche se oggi il conduttore Rino è stato sostituito da uno Yeti. Per fortuna però la simpatia è sempre la stessa. La voglia di ascoltarvi non passa mai. Pronta per il lavoro, a voi la linea.
2: Eleonora, hai trovato 2 inviate, una meglio di un'altra, guarda, complimenti, brava Eleonora.
3: Bravissime, ma la spiaggia però possiamo dirlo, ci regala sempre un sacco di soddisfazioni ogni anno. E allora, noi vi aspettiamo qui per chiacchiere da bar, rimaniamo tutto il giorno, raggiungeteci lungomare Amerigo Vespucci 118, la spiaggia con Cinzia, con Vinzia, con Massimo, con un sacco d'amici, ragazzi, chiacchiere da bar, torna domani.
2: Ciao,
3: a voi la linea.
2: Ciao,
3: ciao.
2: Viva Ostia.

0: Esatto, perché ha trovato i tempi qui
1: puntualissimi. Non perdiamoci in chiacchiere, altrimenti poi rischiamo. E
0: soprattutto non strillare, basta, tanto. Riposa un po' questa voce. I prossimi appuntamenti ve li elenco io. A mezzanotte c'è la notte dei gladiatori e domani mattina alle 6 in punto torniamo con la sveglia del martedì, quando ormai il lunedì sarà solamente un lontano ricordo.
1: Gepperino e De Niro vi salutano, gioia infinita a tutti.
0: Peace and love, ciao!
1: E scusate ancora.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
7: Buongiorno alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
8: Buongiorno da Francesca Proietti. Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato messo in campo nel fine settimana nel territorio di Anzio e nell'area della stazione ferroviaria di Lavinio. Nel corso delle verifiche gli agenti hanno arrestato un uomo gravemente indiziato del reato di furto aggravato. Lo stesso è stato notato mentre forzava il sistema di chiusura di una bicicletta elettrica regolarmente parcheggiata. Dopo aver spezzato il lucchetto ed essersi allontanato a bordo del mezzo appena sottratto, è stato immediatamente intercettato e bloccato dagli operatori. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire all'interno del suo zaino diversi strumenti idonei allo scasso. Verifiche hanno interessato anche 7 attività commerciali, 2 delle quali sono risultate non conformi alle prescrizioni di settore. Le irregolarità accertate hanno comportato l'elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 15.000 euro, nonché il sequestro di circa 10 kg di alimenti. Nuovo blitz dei carabinieri tra i vicoli e le piazze contro lo spaccio a cielo aperto del sabato sera. Il bilancio dei militari della compagnia di Trastevere di 8 persone arrestate, 5 denunciate. In totale sono 337 quelle identificate, mentre sono 168 i veicoli controllati, 10 le violazioni al codice della strada, elevate contravvenzioni per 4.500 euro. La maggior parte degli arresti per droga è avvenuta tra Ponte Sisto e Piazza Trilussa. Sit-in oggi alle 18.30 in Piazza del Risorgimento per continuare a chiedere verità e giustizia per Emanuela Orlandi, a 43 anni esatti dalla sua scomparsa. Quest'anno la manifestazione si svolgerà nelle stesse ore durante le quali si perdevano le tracce di Emanuela. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: sistemiamoci. Buongiorno a tutti quanti da Gianmarco, grazie a Gepporrino, grazie ai nostri gladiatori che troveremo a mezzanotte e poi domani mattina di nuovo alle 6. Noi abbiamo la seconda parte della mattinata da vivere insieme in questo lunedì tanto per cambiare caldissimo. Lo viviamo con le nostre 4 hit.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 2001.

abbiamo cominciato proprio con una bella for for you. Buongiorno a tutti quanti, buongiorno da Gianmarco, questa è Dimensione Sono Roma e stiamo insieme anche stamattina fino alle 13 per inaugurare una nuova settimana, una nuova giornata, tra l'altro la prima settimana dell'estate, e si sente, scusate se poco, apre ufficialmente il nostro ciringhito con i piedi nella sabbia, vista mare, per chi insomma andare al mare non ha la possibilità per diverse ragioni, per chi magari è bloccato in ufficio, in altre situazioni, tranquilli, perché grazie soprattutto alle emozioni della musica, il mare ve lo facciamo respirare noi. Sentite.

0: giornate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. Allora vi voglio tutti pronti, svegli e insomma carichi, perché ci muniremo di telecamere termiche e andremo in giro per la nostra città per capire quanto effettivamente è caldo. Spoiler, è molto caldo.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Carucci, Manu Ciao, Viaggiando por el Mundo. Anna, White Girl, Wasted.
3: Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl.
2: New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
5: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
6: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
7: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
8: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
9: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
8: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
10: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Sita, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
11: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
12: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
13: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
14: Vieni a divertirti con noi.
12: Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
15: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
16: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.

Costo Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale, una canzone che ci ricorda proprio l'estate. C'è questo report di Greenpeace, si chiama L'estate che scotta, che fa venire caldo già dal nome, e ha analizzato le isole di calore per quanto riguarda l'estate del 2026. Insomma, un report che ci dice in quali zone delle varie città, in questo caso di Roma, fa più caldo e in quali meno. Partiamo con un grande debutto col botto, Stazione Termini ed Esquilino, cioè della serie altro che Bosco Urbano, magari risulta essere la zona più calda di Roma in assoluto anche quest'anno, a incidere l'enorme presenza di asfalto, binari e scarsità di alberi. Ecco, di nuovo, ridiciamolo, altro che Bosco Urbano. Poi dietro c'è l'area di San Pietro, Vaticano Prati, per colpa di piazze lastricate, flussi di persone costanti. Qui le temperature, secondo il report, superano anche i 50 gradi. E poi non si salva nemmeno l'area del Colosseo, del centro storico, a incidere le superfici in pietra che fanno il loro lavoro sporco. Vabbè, diciamo, insomma, tutte aree ci potevamo arrivare per quanto riguarda le zone più calde di Roma. In generale, allarme in tutti i quartieri densamente popolati. Allora, Greenpeace, dopo aver individuato queste zone critiche, chiede alla nostra città interventi urgenti di adattamento, come la piantumazione di alberi e la creazione di più spazi verdi urbani per mitigare questo fenomeno, contando che tra l'altro moltissimi esperti sono d'accordo che le temperature in futuro potranno soltanto aumentare, quindi

0: Voglio farvi ascoltare tra un istante un disco nuovo perfetto per le nostre vacanze.
1: Che Erdaie sia con te!
2: Ciao Don, Chiara da Ostia, però sempre sul raccordo, ciao!
3: Carlo da Castelli Romani, ai più forti, ai più belli di questa radio che è una grande famiglia.
4: Ciao Don, buon pomeriggio, Azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino.
5: Ciao Don, ma lo sai chi ti saluta? Massimiliano da Roma, un abbraccio grande.
6: Che Erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
9: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
8: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
9: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
8: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Auto usata da

0: Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Fendina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A giugno con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la tecnologia incontra la prevenzione. Scopri la CardioTac di ultima generazione, un esame che consente di visualizzare il cuore e le coronarie con altissima definizione. Professionisti affermati, tecnologie avanzate e attenzione al paziente per una diagnosi completa e sicura. Prenota subito la tua CardioTac al costo di 400 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
3: Prodotti freschi, a prezzi

0: hai visti?
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
2: Fino al 29 giugno con carta essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 €. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
3: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
3: Deco, la tua scelta quotidiana.
4: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
5: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri dimensione su

0: Va come il pane, cioè ogni anno, ogni estate viene riproposto in varie versioni. L'anno scorso c'era quella di Alfam, mi piace, stavolta addirittura si scomoda una superstar mondiale come Karol G in Viajando por el Mundo.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: città.
1: Beh, grazie anche della nostra scrivania, dalla nostra postazione di lavoro ci ha fatto viaggiare Carol G in questo lunedì mattina insieme a Manu. Ciao, viajando por el mundo, novità della settimana su Dimensione in Suono Roma, il ritmo della capitale, un disco con un senso, un forte senso di esplorazione, libertà, che rispecchia proprio l'intero album di Carol G. Tra l'altro lei sarà il prossimo anno nel 2027 in tour in Europa, nel Viajando por el mundo Tropi Tour, che la vedrà tra l'altro protagonista a Milano il 24 luglio 2027. Non vi

0: Glynn, Take Me Home, remixata da Tiesto su Dimensione Sono Roma. Adesso noi possiamo tornare in redazione.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi.

0: canzoni con altri ascoltatori.
1: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: La Regione Lazio informa.
4: Il presidente della Regione Lazio Rocca comunica la pubblicazione del nuovo bando regionale per il diritto allo studio universitario relativo all'anno accademico 2026-2027 sul sito di Scolazio. Si tratta di uno strumento fondamentale per garantire pari opportunità di accesso alla formazione universitaria, un'iniziativa a cui la Regione Lazio continua a destinare risorse consistenti che si traducono in benefici per gli studenti, come borse di studio, contributi economici e servizi dedicati. Per quest'anno l'investimento era stato di ben 200 milioni, tale cifra ha reso il Lazio la prima regione in Italia per risorse messe in campo per le borse di studio, un obiettivo che si riconferma per il prossimo anno. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.
5: Vogliamo che ogni giovane abbia la possibilità di costruire il proprio percorso universitario senza che le difficoltà economiche rappresentino un ostacolo. Essere al fianco degli studenti significa sostenere il merito, valorizzare i talenti e formare le competenze di cui la nostra regione avrà bisogno per affrontare le sfide del domani. È una scelta di equità, ma anche una scelta strategica per la crescita sociale ed economica del nostro territorio.

0: Ha accompagnato il ritrovamento delle due sorelle di 12 e 16 anni ieri sera a Formia in provincia di Latina, 15 giorni dalla scomparsa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano. Tante le persone che si sono ritrovate nell'area attorno al condominio dove erano state nascoste le due giovani, nel quartiere popolare di Rio Fresco. All'uscita delle ragazze le persone si sono lasciate andare a un lungo e commosso applauso diretto anche ai carabinieri che hanno operato il blitz, quelli del comando provinciale dell'Aquila, con la collaborazione del ROS e dei colleghi del comando provinciale di Latina. Intanto, secondo quanto si apprende, la madre, il compagno e il nonno delle due giovani interrogati tutta la notte sono stati portati in carcere subito dopo l'interrogatorio con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Uno scherzo finito male o un atto di bullismo, sono queste le ipotesi investigative per l'episodio in cui uno studente disabile di 17 anni è stato ustionato da una fiammata sul treno Roma-Viterbo. Il caso risale a giovedì scorso e si sta indagando per chiarire le responsabilità del gesto. Il ragazzo è stato medicato. Secondo una prima ricostruzione, alcuni minorenni avrebbero maneggiato del gel igienizzante e parte del liquido sarebbe finita sugli abiti del 17enne. Un coetaneo avrebbe quindi azionato un accendino provocando l'incendio dei vestiti del ragazzo. La polizia sta verificando se la vittima conoscesse gli altri giovani presenti sul convoglio, se possa essere stata presa di mira proprio a causa della sua disabilità. I primi due esemplari di semafori piccoli per biciclette, monopattini e scooter sono apparsi in via Nazionale in via Piccolomini, un'aggiunta studiata e pensata dall'assessorato alla mobilità di Eugenio Patanè, che con tutta probabilità verrà replicata nel resto della città. Tutto dipende da come andrà la sperimentazione dei primi due dispositivi. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: E adesso cosa succede? Come va a finire? La verità è che non lo sa nessuno. È da venerdì notte, la notte tra giovedì e venerdì, quando Trump ha affidato a una breve intervista la sberla a Giorgia Meloni, che tra colpi e colpi di risposta si va avanti con un crescendo, come tutti sappiamo, è diventato veramente pesante. Come si può ovviamente attaccare il premier di un paese e il paese intero, perché tutta l'Italia è attaccata, le posizioni dell'Italia rispetto agli Stati Uniti, e dall'altra parte ovviamente viene attaccato, certo, Trump in quanto Trump, ma Trump è il presidente degli Stati Uniti, la figura che per la Costituzione americana rappresenta davvero un'intera nazione con il suo potere esecutivo. Ma è chiaro che la ragione sta dalla parte italiana e non per simpatia o antipatia nei confronti dell'uno e dell'altro, perché l'attacco, come ha spiegato Trump ormai tre volte di fila, è all'Italia perché non ha concesso le basi per poter rifornire i cacciabombardieri che andavano a bombardare l'Iran. In una guerra che Trump e gli Stati Uniti hanno deciso con un alleato, Israele, ma non con gli alleati stabili, ovvero i paesi della NATO in Europa. Quindi l'Italia, che non sapeva dell'attacco, che non è stata richiesta di condividere o non condividere quell'azione bellica, non aveva nessuna possibilità, stando ai trattati internazionali, anche in caso di buona volontà, di amicizia, tutto quello che volete, di concedere l'utilizzo della base di Sigonella, perché di questa stiamo parlando, ai caccia americani. Ci voleva un trattato nuovo, ci voleva una riunione d'urgenza, ci voleva un passaggio parlamentare, non so cosa ci voleva. Sicuramente non si poteva darlo alla chetichella. E bene è stato fatto, tra l'altro per una guerra sbagliata, dal mio punto di vista, a non darlo.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what time it is.

0: tutti da Gianmarco. Calare, eccolo. Buongiorno ancora, due ore insieme. Continuiamo su questo discorso del caldo, il grande caldo che sta diciamo attanagliando Roma. Possiamo soltanto fare una cosa noi per contrastarlo, ve lo dico tra poco.
1: Rhythmic History 2000.

nel lunedì mattina di Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno a tutti da Gianmarco, com'è la temperatura lì fuori? No, condizionatore o ventilatore non vale, chiedo proprio lì fuori, voi che siete lì all'aperto o che siete appena entrati in qualche spazio chiuso, quindi avete percepito il contrasto. Abbiamo probabilmente solo un metodo per provare a stare più freschi con questo caldo, ed è lo scegliere il colore giusto da indossare. Noi la sottovalutiamo questa cosa, sì, oltre il tessuto chiaramente, ma anche il colore incide. Facciamo un reminder a chiunque negli anni scorsi sia sfuggita la notizia: c'è proprio un'analisi scientifica che testimonia di come i colori hanno un impatto rilevante sulla nostra temperatura corporea, quindi in base al colore che indossiamo percepiamo più o meno caldo. Attenzione, lo sappiamo che il nero assorbe quasi tutto, quindi sconsigliato, ma il peggior colore per sudare d'estate, per esempio all'Esquilino, che abbiamo visto essere la zona più calda della nostra città, è il verde scuro, lui il grande colpevole. Verde scuro, out of limits. Passeggiata in centro con la t-shirt verde scuro è un po' il male assoluto. Tasso di assorbimento di infrarossi all'87%. Da evitare anche il verde normale, il blu e il viola. Uno si chiede a questo punto: Gianma, ma che colori devo indossare? Il bianco, il giallo, il grigio e il rosso. Oh, scherzo del destino, e giuro che è vero, sono tutti colori che non amo indossare perché mi stanno malissimo, quindi a questo punto dovrò scegliere se l'aspetto estetico oppure il fresco. Che scelgo?

0: sono terribili per il caldo, ci fanno percepire ancora più caldo, meglio bianco, rosso, grigio per esempio.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Senti, dica. Io sì. ho un vestitino leggerissimo colore giallo con qualche sì. fiorellino.
0: Sì.
1: Anche io ho caldo stesso. Ma non so con gli altri colori come sarebbe andata. Ma non credo che succeda nulla.
0: Fidati, se avessi avuto il vestito verde scuro sarebbe stato l'inferno. 4 for you.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
2: Presso il poliambulatorio specialistico di Balduina Medica è il mese della prevenzione delle patologie dello stomaco e del colon. Professionisti affermati, macchinari di ultima generazione dotati di intelligenza artificiale al tuo servizio per il massimo del comfort e della sicurezza. Prenota subito la tua gastroscopia e colonscopia in sedazione al costo di 600 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
3: Fino al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 euro al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
4: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
7: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motor Roma!
8: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
9: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è accumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
10: Let the vibration take you down. Eccola qua la grande protagonista. E poi in realtà sono quattro hit senza interruzioni. E il primo disco è quello di The Colors.

0: Sta per la città. Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid. È scattante, agile, facilissima da parcheggiare. Un design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza nel Full Hybrid Toyota. Tu a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next TAN 699. E sai qual è il bello? Che inizia a pagare a settembre. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. E la sede di Roma in via Aurelia è aperta anche la domenica. Scopri di più su motorcityonline.it.
1: La notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
2: Emiliano, oh. Fascerie!
3: Ma, no, il tiramisù a colazione, no.
4: Buono!
3: Ma dai, come vai. No? Dai, vabbè, che devo fare. Sto in diretta con i ragazzi. Oh, ragazzi!
4: Eccoci!
5: Siamo qua,
3: Allora, oggi vi darò qualche consiglio utile per perdere peso, eh?
4: Ah, vabbè, ma allora. Io non mi interessa.
3: Non ti interessa. No, tu sei sempre peso forma, sempre rimasto normale, no? Cioè, bravo. Guardate Rino, che da quando sei dimagrito è sempre triste.
4: È vero,
3: è casa.
6: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Voglio, ascolta Antonino.
11: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
12: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
11: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
12: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
11: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
13: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno, De Cecco pasta vari formati, 3 kg a 4,79 euro. E Divella farina tipo 00 forte, 25 kg a 12,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
14: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.

canzone Suono Roma, il ritmo della capitale. Voglio portarvi in provincia di Latina, a Norma, un paesino piccolino arroccato sui Monti Lepini. Perché andiamo lì? Perché è partito da pochissimo il progetto Discover Norma per ripopolare il centro medievale della città. Un po' ha il classico impianto tipico dei borghi collinari, con i vicoli, le case in pietra, le terrazze panoramiche con vista mozzafiato. Insomma, è tutto molto bello. Qui le case abbandonate nel centro storico verranno vendute al prezzo simbolico di 1 euro, a patto che gli acquirenti garantiscano lavori di ristrutturazione. Insomma, è un qualcosa che si è fatto da nord a sud Italia, soprattutto negli ultimi anni. Vediamo un po' Norma per cosa è famosa. Allora, per le castagne, chiaramente nel periodo giusto, le carni locali, l'olio extravergine d'oliva, tanta roba da quelle parti, e poi pasta all'uovo di vario genere. Quindi, insomma, chiunque volesse cambiare vita, respirare un po' di libertà, l'occasione perfetta. E in più c'è anche del business, e non per ultimo, se magna pure bene. Business.

ritmate. Dal 90 ad oggi, su Dimensione Suono Roma, stiamo scoprendo di come, insomma, a Norma, in provincia di Latina, le case abbandonate nel centro storico vengano messe in vendita a un euro, a patto che gli acquirenti garantiscano ristrutturazioni. C'è tanta roba buona da mangiare a Norma, tra l'altro, quindi pensateci. Invece, in Francia, per ripopolare borghi a rischio spopolamento, è stato avviato il progetto Mille Cafés, che consiste nel riaprire o creare bar, caffè, multiservizi nei piccoli comuni rurali che hanno perso invece nel corso del tempo i loro servizi di base. Bar che sappiamo sono il punto di riferimento per le comunità, specie i piccoli borghi, ci si ritrova lì, si scherza, si ride, si racconta del gossip, la partita di calcio, si raccontano i propri fatti, anche quelli degli altri. E allora ecco l'idea di creare nuovi bar di paese in tutti quei comuni sotto i 3500 abitanti. Non solo dove sedersi, bere un caffè, un cocktail fresco di questo periodo, ma anche e soprattutto in cui acquistare giornali, servizi postali, piccoli servizi amministrativi, e anche in cui organizzare eventi culturali locali, ricreando un po' quello spirito di comunità perduto.

0: su Dimensione Suono Roma e noi torniamo in redazione per tutte quante le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigile di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigile.it.
5: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta!
4: Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
0: Ritroviamo Francesco Certo in redazione, con lui le news dalla capitale.
6: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. Incidente mortale poco dopo le 7 in via di Torpagnotta, all'intersezione con via dei Fucilieri. Si sono scontrati una Jeep Compass e una moto Triumph Tiger 800, il cui conducente, italiano di 42 anni, è morto sul posto alla guida della vettura. Un altro 42enne, sempre italiano, condotto alla Campus Biomedico per gli accertamenti di rito. Sul posto le pattuglie della polizia locale del gruppo Euro, indagini in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Nella notte la svolta nelle indagini sulle sorelline Alice e Sara, scomparse dalla notte del 6 giugno dalla casa famiglia di Civitella Alfedene, ritrovate ieri sera a Formia a casa di un'anziana ottantenne, lontana parente della madre delle ragazzine, ora indagata a piede libero. All'alba, dopo essere stati interrogati tutta la notte, sono stati fermati e portati in carcere dai carabinieri con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. La mamma delle due piccole, Valentina D'Acunto, il suo compagno Vincenzo Esposito e il nonno delle due sorelline, Marco D'Acunto. La svolta dopo che una zia delle ragazzine, messa alle strette e spaventata dalle ripercussioni, ha parlato. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto Sara e Alicia quando i carabinieri si sono presentati nell'abitazione di Formia. Le due sono in buone condizioni, i carabinieri si sono occupati del loro trasferimento in una struttura protetta, saranno affidate al sindaco di Formia che troverà una sistemazione. Il papà portato in ospedale dopo la notizia del ritrovamento delle due figlie, si inizia una nuova vita, si riparte da zero, ha scritto su Facebook. Infine il calcio, è partita l'assemblea elettiva della Federcalcio, sono presenti 245 accreditati su 273 delegati, la scelta è tra Giancarlo Abete e Giovanni

0: Malagò. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
1: time it is? È mezzogiorno.
2: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni.
1: Ed entriamo anche nell'ultima ora insieme in questo lunedì 22 giugno. Ci avviciniamo al momento del pranzo. Buongiorno ancora a tutti quanti da Gianmarco. Dai, alleggeriamo un po' la situazione che state vivendo.

0: chiudere un altro 4 for you su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo per giocare, quindi attenzione, smartphone in mano, un grandissimo premio e poi voglio portarvi in una villa magnifica, ma costosissima.
1: Novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana.
2: Alesso and One Republic, In Your Eyes. Sad Girls.
3: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
4: Auto usata da Valentino, sì.

0: Andina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
4: Fino al 29 giugno, con carta essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99€. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
5: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
7: Gentile passeggero, i Beauty Bus di Porta di Roma è partito.
8: E dal 26 al 28 giugno ti aspetta la Beauty Lounge di Porta di Roma.
7: Prossima fermata, Glow.
8: Scopri di più sul Beauty on Tour 2.0.

0: su portadiroma.it.
1: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
2: Ah, questo è un super premio, tra l'altro anche divertente, perché andiamo a Piazza Mancini qua a Roma, dove c'è Super Jump, ovvero un universo gonfiabile di oltre 2000 metri quadrati dove energia, movimento e divertimento prendono vita. Un'esperienza interattiva fatta di ostacoli, sfide e momenti di pura leggerezza, e noi vi regaliamo due ingressi, quindi ci portiamo gratis due ingressi per vincere Super Jump. Dovete inviarmi un messaggio WhatsApp ora al 393 0119 119, scrivendo nel testo super e basta, inviate il messaggio, scrivete super, inviatelo ora al 393 0119 119. Regaliamo stamattina due ingressi per Super Jump qua a Roma a Piazza Mancini. Un grande in bocca al lupo, e torneremo a giocare anche più tardi tra le 16 e le 17 su Dimensione Suono Roma.
0: Game on.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
7: Honda Motoroma!
8: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
9: Aurica Cash & Carry, il Cash & Carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno Astoria ribolla gialla spumante 75 cl a 2,49 euro e Heineken birra 66 cl a 79 centesimi. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.

Ciao di Lenny su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. No, voglio portarvi a Los Angeles, in questa che è considerata la villa più costosa al mondo. Ci sono voluti 10 anni per costruirla. Valore, diciamolo subito, dai, valore 400 milioni di dollari. Ci sono un sacco di zeri. Ed è una lussuosa tenuta californiana su una sorta di collina, quindi con una vista incredibile, di 6.000 metri quadrati, anzi oltre. Tenuta principale di 8 acri con 39 camere da letto, diverse cucine distribuite tra la residenza principale e la dépendance. E poi ci sono anche 3 piscine, un campo da tennis, una spa, un salone di bellezza completamente attrezzato, una palestra, un cinema, insomma c'è di tutto. Mettiamoci anche una vista panoramica sull'oceano, sulla città, sul canyon. Non manca veramente nulla, tant'è che viene chiamato e presentato dall'agenzia immobiliare come il gioiello della corona di Los Angeles. E io stavo pensando, non solo a chi sgancerà questi soldi, vuol dire che li ha, pensa agli agenti che prenderanno anche un misero 2%, alla fine si metteranno in tasca 8 milioni di dollari, sistemati per tutta la vita.

0: Castor su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Sentite qua come partecipare, come giocare e vincere i premi col nostro sondaggio.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.

0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
2: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.

0: e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45.

0: al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a tranci a 9,90 euro al chilo e pesche gialle italiane a 1,49 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: Ecco, faremo un giro della nostra città perché a quanto pare i turisti amano, insomma, poi raccontare all'estero, come giusto che anzi la propria città, la propria esperienza a Roma. Lo scopriremo tra poco, prima c'è la novità di quest'ora.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore su Dimensione Sonora, il ritmo della capitale. Quello che voglio fare io nei confronti di Eleonora Scaiola.
1: Ma che bello!
0: Un bel canto d'amore.
1: Che bello, grazie Gianni, io che sono diventata una romanticona, più divento grande più divento romantica e quindi me lo prendo tutto e me lo porto a casa.
0: Aspetta, tu romantica?
1: Da morire.
0: Non hai mai dato segni di questo romanticismo?
1: Ma non è vero.
0: Perché?
1: Ma non a te, però no, in generale. No, vedo, io guardo le coppie,
0: sì.
1: Giovani, grandi, anziani, io mi emoziono, sono
0: fermi con gli occhi a cuoricini.
1: Ragazzi, da morire, mi commuovo per tutto, piango per tutto, questa cosa mi è nuova, mi sono anche abbastanza felice, perché vuol dire
0: sì.
1: che ho un cuore, ho dei sentimenti.
0: Incredibilmente sì.
1: Però da morire, ragazzi, sono diventata molto sensibile, ancora di più, perché
0: chi l'avrebbe detto?
1: Vabbè, ma che frega a nessuno.
0: E vedrà che migliorerai. Senti, c'è una reporter, una giornalista straniera che è venuta qua a Roma,
1: sì.
0: in Italia in generale, e ha raccontato la sua esperienza, ha detto: non fate queste cose qualora veniste.

0: cambi su di su dimensione sulla Roma, dai, si scherza, si gioca con Eleonora. Ele, che succede? No, dobbiamo.
1: Tutto
0: dai,
1: bene.
0: Si parla di vacanze fuori onda.
1: Dai.
0: No, allora, a proposito di vacanze, c'è questa giornalista, una reporter americana, Joy Hadden, che ha raccontato con un suo articolo l'esperienza che è stata il suo viaggio in Italia, principalmente a Venezia, Roma e Milano. Ha detto: primo errore è che ho visitato in 6 giorni 3 città. Insomma, ci vuole uno scienziato per capire.
1: Forse
0: che,
1: un po' troppo poco, però va bene, dai.
0: Soprattutto
1: poi.
0: Cioè, ha detto: ha iniziato a Venezia, è partita subito per Roma e poi Milano.
1: Ma
0: cioè,
1: che genio, posso
0: diciamo,
1: dire?
0: 6 giorni bastavano per Roma, ma minimo.
1: No, ma non capisco perché ha fatto avanti Andrè. Non poteva fare prima il nord e poi scendere a Roma.
0: Ma comunque, sì, a parte quello sarebbe stato più intelligente, ma comunque, secondo me, 6 giorni sarebbero stati pochi ugualmente.
1: Okay, poi
0: lei è venuta in Italia ad ottobre pensando di non trovare nessuno, ma sappiamo, cioè chiunque un po' faccia ricerche su Roma, sappiamo che ottobre nella nostra città è forse il mese più bello per visitarla.
1: Infatti, vabbè, poteva, strano perché è una giornalista, quindi non ha fatto ricerca, vabbè.
0: No, è stata un po' superficialotta, diciamo.
1: Poi
0: vabbè, comunque lei ha detto: ho girato ponti, vicoli di Roma e praticamente c'era gente ovunque. Stavo gustandomi un gelato, mi sono seduta sui gradini, mi hanno ripresa i vigili. Non ci si può sedere sui gradini a Roma, ha detto. A New York lo posso fare, a
1: ragazzi,
0: Roma no.
1: Io non
0: anche
1: lo so.
0: Questo però in realtà nei forum viene raccontata questa storia, attenzione alle multe eccetera eccetera, una cosa non si può bivaccare.
1: Non si può bivaccare, mi è nuova, chiedo venia, non sapevo che non si potesse fare. Beh, detto questo,
0: sì, c'è l'ultimo consiglio,
1: un'altra
0: che
1: cosa.
0: Forse
1: okay.
0: L'unico utile, dice, l'unico con un senso, a Roma e Venezia non programmate tutto quanto, non vi fate un programma, non stilate la lista, la mattina faccio questo, il pomeriggio questo, la sera quest'altro, perché si rischia di perdersi quel senso di meraviglia più autentico. Sappiamo che Roma, a Roma perdersi, soprattutto per il centro storico, è un'esperienza meravigliosa.
1: Vabbè, dai, sei salvato nel calcio d'angolo. Sì. Va bene. Vabbè, ti vogliamo bene lo stesso, amica nostra.
0: Io non gli voglio bene, non la conosco.
1: Vabbè, ma se invece la conoscerei, sicuro l'avrei vista in giro.

0: cioè Eleonora che è sempre particolarmente contenta,
1: cioè, vabbè,
0: di fare cambi turno come
1: che
0: di salutarmi
1: fare?
0: In questo caso.
1: Bene, torni
0: sì,
1: Gianni?
0: Torno stasera con Special Party alle 23, domani mattina di nuovo alle 10. Adesso vi lascio con Eleonora fino alle 16.
1: In una botte di ferro, non vi preoccupate. Ciao Gianni! Ele.
2: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
3: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
2: Su dimensionesuonoroma.it.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Redazione con Francesco Certo per tutte le ultime dalla capitale.
9: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. La garante dell'infanzia e della Regione Lazio Monica Sansoni esprime sollievo per il ritrovamento in vita di Sara e Alicia di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni rintracciate ieri sera a Formia nell'abitazione di un'anziana parente ottantenne della madre delle due, anziana ora indagata a piede libero. Al di là delle responsabilità degli adulti non dobbiamo mai perdere di vista il superiore interesse delle minori. Sara e Alicia, dice la Sansoni, hanno il diritto a essere ascoltate, accompagnate e sostenute in un percorso che garantisca loro serenità, sicurezza e stabilità affettiva. All'alba, dopo essere stati interrogati tutta la notte dal procuratore di Sulmona, fermati e portati in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso, la mamma delle bambine Valentina D'Acunto, il suo compagno Vincenzo Esposito e il nonno delle due sorelline Marco D'Acunto. La svolta dopo che una zia delle due ragazzine, messa alle strette e spaventata dalle ripercussioni, ha parlato. Di giorno a stabilimento balneare con ristorante, ombrelloni e servizi per i bagnanti, di sera locale da ballo sul mare senza le necessarie autorizzazioni. Il questore di Roma ha disposto l'immediata cessazione dei trattenimenti danzanti abusivi e la sospensione per 15 giorni dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande oltre l'orario consentito in uno stabilimento di Fiumicino fissato per le 19. Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia. Nel giorno del 43° anniversario della sparizione di Emanuela Orlandi, Fabio Roscani, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa della cittadina vaticana di Mirella Gregori, ha scritto una lettera al fratello Pietro e alla famiglia di Emanuela, ribadendo l'impegno a continuare a perseguire la verità, seguendo ogni pista che merita approfondimento con la stessa attenzione. E un sit-in è stato promosso dallo stesso Pietro Orlandi per le 18:30 a Piazza Risorgimento per continuare a chiedere verità e giustizia per Emanuela Orlandi. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what time
1: it is. 13 ed un minuto.

0: Iola, pronto al 393 0119 119. Chi c'è?
1: Ciao Ele.
0: Ciao, probabilmente è Chris. Grazie dei saluti, anche oggi come finale 16. Dicevamo nel fuori onda che davvero io stimo, ammiro e apprezzo da morire chi nel bel mezzo di una crisi di risata, quindi quando si inizia a ridere diventa difficilissimo anche respirare, riesce comunque a rimanere serio, a tornare serio con sforzo, ma riesce. Questo è un talento che vi giuro io vorrei avere da morire tantissimo, ma non ce l'ho, e questo non sapete in quante occasioni mi ha messo in difficoltà, figuracce che si sono davvero sprecate. Chissà se è capitato anche a te di vivere una situazione dove veramente non c'era nulla da ridere ma non riuscivi a contenerti. Se ti va, se ce l'hai, puoi condividerla con me, il numero è sempre quello 393 0119 119.

Moving to the Sun, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, è arrivata una storia bellissima di un momento in cui una nostra ascoltatrice è scoppiata in una grande, fragorosa risata, ma non era proprio il momento. Tra poco la raccontiamo insieme. Prima 4 hit senza pausa. 4 for you.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
5: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
6: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
9: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
10: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
11: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada.

0: 0 TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Moto Roma!
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
2: Auto usata da Valentino, sì, da Valentino.

0: Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Let the vibration take you down. Le abbiamo chiamate pronte fuori dalla porta.
3: For you.
2: La porta di Dimensione Suono Roma, io allora apro e lascio entrare le

Andiamo adesso invece subito, guarda che applausi, da Olivia Dean. E mai brano fu più adatto, perché l'estate è la stagione dell'amore e lei ci ricorda che è davvero, davvero, davvero facilissimo innamorarsi. So easy to fall in love, il remix.

0: auto giusta per te se ascolti Dimensione Sonoro. Ma infatti, stai cercando l'auto perfetta per la città? Beh, da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza del Full Hybrid Toyota. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next e TAN 6,99. E sai qual è il bello? Inizia a pagare a settembre. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. E la sede di Roma in via Aurelia è aperta anche la domenica. Scopri di più su motorcityonline.it.
1: Che erdaie sia con te!
2: Ciao Don! Chiara da Ostia! Però sempre sul raccordo. Ciao!
3: Carlo da Castelli Romani! Ai più forti, ai più belli di questa radio che è una grande famiglia!
4: Ciao Don, buon pomeriggio! Azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino!
5: Ciao Don, ma lo sai chi ti saluta? Massimiliano da Roma, un abbraccio grande.
6: Drive Time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
8: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
9: Presso Balduina Medica è attiva la Breast Unit, un centro d'eccellenza dedicato alla salute del seno. Puoi eseguire mammografia, ecografia mammaria e visita senologica con professionisti affermati e macchinari di ultima generazione, in tempi brevi e senza liste d'attesa. Prenota subito la tua prevenzione senologica al costo di 110 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
10: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
11: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
12: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
11: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
13: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
14: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
15: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino. Acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.

Allora, cosa grido? Non so cosa gridare io. Per la rubrica non mi sono dimenticata, ho fatto una figuraccia perché non so contenere la risata. Vi abbiamo chiesto al 393 0 119 119 in quale situazione improbabile vi siete ritrovati a ridere quando davvero non era il caso di farlo, cioè tutto bisognava fare tranne che ridere. Ecco, tra i messaggi quello che ci ha incuriositi di più lo scrive un'ascoltatrice di nome Gaia, che salutiamo, e dice: ciao Dimensione Sonora, ma ero in bagno turco all'interno di una spa con una mia amica e già qui noi ci eravamo fatti un film. Momento dello show dei ventagli che spara degli oli essenziali addosso. Mi sembra una roba super hardcore, io non ne ho mai sentito parlare, infatti probabilmente perché non frequento le spa. Comunque, tu respiri aria bollentissima, una performance serissima, mentre il tipo che si stava esibendo scuote i ventagli e ne sbatte uno contro il soffitto. Io guardo la mia amica che per non ridere fa finta di tossire e in quel momento io muoio ed inizio a ridere talmente tanto che l'artista ci ha cacciate. Siamo state riprese anche dopo per condotta non idonea alle regole della spa. Non siamo più tornate. Beh, forse non ci potete più tornare. Però bello Gaia, bella storia sicuramente.

bellissimo averla ritrovata nella programmazione musicale di Dimensione Suono Roma durante la pausa pranzo di molti di voi. Se c'era qualcuno pronto alla pennichella detta in francese, sicuro l'abbiamo svegliato. Si continua con i Meduse da

0: chiamate dal 90 da oggi, brano che anche ci prende per mano e ci accompagna all'appuntamento con informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigile di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigile.it.
4: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
0: In redazione c'è Francesco Certo con tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Bentrovati da Francesco Certo. Sara e Alicia Di Giacinto, ritrovate ieri sera a Formia dopo due settimane di allontanamento dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, non potevano uscire dall'appartamento in cui sono state segregate e poi ritrovate dai carabinieri, isolate con le tapparelle chiuse a casa di una lontana parente ottantenne che non vedevano da 13 anni. Le due sorelline sono state rintracciate grazie ad una videochiamata della madre ad un telefono intestato ad un pakistano tenuto sotto controllo, lo ha spiegato in conferenza stampa il procuratore capo di Sulmona Luciano D'Angelo. La signora ottantenne che le ha ospitate a Formia è indagata ma non è in stato di fermo. A prelevarle ormai due settimane fa di notte dalla casa famiglia il nonno Marco D'Acunto e il compagno della mamma Vincenzo Esposito, che sono stati fermati all'alba insieme alla mamma delle piccole Valentina D'Acunto per sequestro di persona aggravato in concorso. Tutte e tre sono in carcere, le bimbe sono state portate direttamente nella casa a Formia dove la madre si era già recata annunciando l'arrivo delle bambine portando materiale e prodotti per celiaci. Le due piccole ora stanno bene e sono in un luogo protetto, ha spiegato il procuratore. Il sindaco di Minturno resta il tutore. Concluso l'intervento di riqualificazione urbana e pedonalizzazione di Piazza Mincio, l'intervento nel secondo municipio ha previsto la sostituzione dell'asfalto con la tradizionale pavimentazione in San Pietrini, la riqualificazione dei marciapiedi delle strade convergenti realizzati con nuova pavimentazione in Levo Cell, una particolare attenzione al patrimonio arboreo esistente, il recupero della centralità visiva e architettonica della storica fontana monumentale della piazza. A delimitare e proteggere i nuovi spazi pedonali sono stati realizzate compartimentazioni con colonnine notte in travertino. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Pochi secondi alle 14.
6: Adesso. Now. Subito.
1: Altro hit senza interruzioni.
0: For you. Io che faccio sempre fatica con l'orario, ma in realtà mi confondono le foto che arrivano al 393 0119 119 9. Le foto di voi al mare, che meraviglia ragazzi, lunedì al mare un sogno, vi metto la firma. Io sono Eleonora Scaiola, questa è Dimensione Suono Roma e come apriamo quest'ora al meglio? Beh, con una scarica

0: più ritmate da 90 ad oggi senza pausa.
1: All for you.
0: Dimensione suono. You make me feel alive again.

0: tutti. E un'altra cosa che piace a tutti sono le novità musicali di questa settimana. Pronto?
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.
3: Almeno tu non tremare, piano, lasciati andare.
2: Karoutchi, Manu Chao, Viaggiando por el mundo.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
5: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche Talk, DJ Set e Tattoo Live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
6: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
7: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coppie di Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LVX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
10: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
11: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
12: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
11: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
13: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

in questo caso dalla Sardegna, Porto Pollo come Fabio, che invece sul nostro litorale ad Anzio, con un pranzetto, vista, spiaggia, ombrelloni, sdraio ed un mare di un blu profondissimo. Tra l'altro abbiamo detto ieri, proprio primo giorno d'estate, ufficialmente aperta la stagione più calda dell'anno, anche se con i 40 gradi degli ultimi giorni diciamo che ce ne eravamo accorti. Parlando però proprio di sole, di spiagge e di mare, che compongono forse la triade sacra del relax, se le dici tutte e tre insieme inevitabilmente ti sale un sospiro di sollievo e una voglia di abbandonare la riunione che stai facendo nel giro di 3 secondi. Ecco, scopriamo insieme un termine coniato dal biologo marino Wallace J. Nichols, che si chiama Blue Mind, in italiano mente blu. Ma che vuol dire? Ecco, lo scopriamo tra poco.

Al biologo marino Nichols, che vuol dire nulla amici, che il mare rilassa, no scherzo, o meglio, in parte è vero, ma nello specifico è proprio uno stato di calma, di pace interiore, di benessere emotivo indotto dal contatto con l'acqua, che può essere quella dei mari, dei laghi, dei fiumi, piscine, quella del rubinetto, mentre laviamo i piatti, quella invece no, non vale. È fondamentalmente, diciamo, l'opposto del red mind, quindi lo stato di stress e di sovraccarico della vita moderna. Ci riguarda tutti da vicino, o meglio, tutti coloro che vanno al mare o che vedono l'acqua, perché il blu dell'acqua, in generale proprio il blu come colore, oltre ad essere quello che più di tutti gli altri favorisce il rilassamento, è un colore a onde corte che calma quindi il sistema nervoso. E la cosa interessante è che non è necessario nuotare, perché questo blue mind si attiva semplicemente guardando l'acqua, ascoltandola, camminandoci vicino o anche immergendosi. Quindi il suono delle onde e il colore blu attivano il sistema nervoso parasimpatico e la sua visione riduce proprio la produzione di cortisolo, favorendo il rilascio di sostanze chimiche che sono quelle legate alla felicità. Se ci pensiamo poi, in generale, oltre al colore, un'altra cosa a cui non siamo abituati è proprio avere un orizzonte limitato dal progresso. Cioè, che vuol dire? Siamo abituati a skyline pieni di case, di palazzi. È difficile che il nostro sguardo durante la nostra quotidianità non sia ostacolato da qualche limite architettonico, no? Quindi anche per gli occhi, avere una visione così ampia dello spazio ci calma, ci rilassa. Massimo che magari troviamo in mezzo al mare è una barca, difficile che ci troviamo un palazzo a 6 piani. Infatti questo infinito che si apre di fronte a noi ci tranquillizza e senza neanche rendercene conto ci gratifica più di quanto non faccia un gelato in città per me. Poi vabbè, la combo gelato

0: tutto. Lady Gaga, Donci, Runaway, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Questo è anche il brano che ci prende per mano e non ci accompagna all'appuntamento con l'informazione, ma con la barzelletta di Geppo.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Siamo all'interno di uno studio medico, c'è un tizio che sta discutendo un po' alta voce con una dottoressa, no? A un certo punto gli fa: mi scusi dottoressa, quando ho donato il sangue, mica me lo so prelevato da solo, è stata l'infermiera a farmi il prelievo, ha capito? E la dottoressa gli fa: la capisco signor Rossi, ma questa è la banca del seme, funziona così.
3: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino. Acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
6: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
7: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coppie di Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
9: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaecoo, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21,750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.

0: novità.
1: Novità.
2: Qui abbiamo spalancato tutto, porte, finestre, per far sì che entri un po' di aria fresca, se ce n'è, forse no, ma soprattutto la novità musicale di quest'ora, firmata Bebe Rexha con David Guetta. L'ascoltiamo adesso, Sad Girls.
0: Dimissione Suono Roma, novità.

0: c'è una storia, beh, ce ne faremo una ragione. Le ragazze tristi comunque non abbandonano la pista, ma anzi ballano fino all'ultima canzone. Sad Girls, Bebe Rexha, David Guetta su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Bene, allora questa che sto per darvi è la notizia social che tutti noi stavamo aspettando. Lo volevamo da sempre, fondamentale per diventare probabilmente definitivamente ossessionati dalle stories di Instagram. Da qui in poi, amici ed amiche, ve lo dico, si apre la via del non ritorno, un varco verso un mondo nuovo che chissà che effetti avrà davvero su di noi. Sembra che io stia parlando di chissà che cosa, no, banalmente è una nuova funzione del social più famoso di sempre, proprio a prova di spia. Che cos'è? Cosa si fa? Lo scopriamo tra poco.
1: Dimensione suono Roma.

90 da oggi, ancora un buon lunedì, primo giorno della settimana, secondo d'estate, da Eleonora Scaiola. Dicevamo che la svolta è arrivata nelle impostazioni di Instagram, perché a breve avremmo, questa servirebbe una musica horror, la possibilità di operare come dei veri e propri 007, come delle spie. Perché? Perché ci sarà questa nuovissima barra di ricerca che nelle stories del social, ovviamente, ci darà la possibilità di trovare subito un utente specifico che ha visto la nostra storia, senza quindi dover scorrere manualmente tutto l'elenco. Come si farà questa cosa? Molto semplice, basterà aprire la nostra storia di Instagram, fare uno swipe, quindi scorrere verso l'alto, e nella parte superiore della schermata, sopra l'elenco dei profili, ci sarà questa barra di ricerca, quindi basterà digitare il nome dell'account che stiamo cercando per scoprire se ha visualizzato la storia. Adesso a me viene da ridere, però in realtà io ho la pelle d'oca, perché ho la netta sensazione, così a naso, che questa cosa ci rovinerà. Questa cosa sarà la nuova ossessione di chi già smanettava parecchio con le visualizzazioni delle storie, perché a quanto pare hanno dei significati specifici, cioè soprattutto tra le generazioni più piccole. Se guardi la storia, se metti like, comunque sono dei simboli di flirt, no? E quindi potrebbe essere pericoloso, ma torneremo a parlarne, perché sapete che a me queste cose interessano sempre. C'è Heaven.

0: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
2: Torniamo in redazione da Francesco Certo per tutte le ultime della capitale.
3: Bentrovati da Francesco Certo. La svolta nel caso di Alicia e Sara, le due sorelline scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena ormai due settimane fa. All'alba sono stati fermati e portati in carcere la mamma delle ragazzine, il compagno e il nonno. Proprio il nonno delle piccole, Marco D'Acunto, e il compagno della madre, Vincenzo Esposito, avevano prelevato le due sorelline dalla struttura dell'Aquilano la notte del 6 giugno per portarle direttamente in una casa a Formia, dove le due sono state tenute segregate e ospitate da un'anziana parente di 80 anni. La donna è indagata a piede libero, si sta valutando se sia stata vittima di raggiro o se in qualche modo sia stata correa. Le due sorelline sono state rintracciate ieri sera dai carabinieri a Formia grazie ad una videochiamata della madre ad un telefono intestato ad uno straniero, un telefono tenuto sotto controllo. Ora stanno bene e sono in un luogo protetto, ha spiegato il procuratore di Sulmona. Il sindaco di Minturno resta il tutore. È stato approvato dal CDA della Fondazione Musica per Roma, che gestisce l'Auditorium, Parco della Musica e la Casa del Jazz, il bilancio 2025. L'esercizio si chiude con un utile netto di 469.000 euro e ricavi complessivi pari a 34 milioni, il valore più alto mai raggiunto dalla Fondazione Musica per Roma. Tra i dati spicca il record della biglietteria, che sfiora 16 milioni con un incremento del 32,9%, il più alto nella storia della Fondazione. All'Auditorium gli spettatori sono passati da 434.000 a 516.000 con un incremento del 19%, crescono gli eventi con biglietteria più 17,3%, le mostre più 86%, la partecipazione ai festival più 69,8%, gli spettacoli ospitati più 83,8%. Infine, da record l'estate della Fondazione Musica per Roma, le rassegne Roma Summer Fest e Summertime hanno superato quota 234.000 spettatori, facendo registrare la migliore performance della loro storia. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
2: Le 15 in punto.

0: Ancora insieme nella fine dell'ora di pranzo su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale in questo viaggio stupendo che facciamo insieme avanti e indietro nel tempo. Con le hit più ritmate io sono Eleonora Scaiola, l'ultima ora che ci vede protagonisti. Come iniziamo? Beh, con un brano di fine anni 90, The More and Talking. Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 98.

quotidiani, ma anche di un amore in continuo movimento, proprio come una pietra che rotola, no? Immaginatela, in cui restare insieme significa trovare il giusto ritmo ogni giorno, senza mai annoiarsi, che sia monito ovviamente per noi, per tutta la meraviglia che è possibile vivere quando ci concediamo all'amore. Insieme su Dimensione Sonora Roma, The Moment of the Horns. Dimensione.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino. Acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
2: Da oltre 20 anni di esperienza a Roma nasce un nuovo punto di eccellenza per la tua salute. Apre Balduina Medica, il poliambulatorio specialistico parte del gruppo Alliance Medical, dove innovazione e professionalità sono al servizio del tuo benessere. Laboratori analisi, risonanza magnetica 3 Tesla ad altissima definizione e moderne sale operatorie per interventi in day surgery. Prenota subito la tua visita specialistica a partire da 70 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario, dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
3: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Gentile passeggero, il Beauty Bus di Porta di Roma è partito
5: e dal 26 al 28 giugno ti aspetta la Beauty Lounge di Porta di Roma.
4: Prossima fermata, Glow.
5: Scopri di più sul Beauty on Tour 2.0 su portadiroma.it.
6: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
7: Fino al 1 luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda
9: Motoroma! Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
10: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaecoo, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio: nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
11: Le abbiamo chiamate, sono già qui, pronte, belle, fresche, profumate. Chi? Proprio loro, le 4 hit senza pausa. La For You, primo brano di Alex Warren, si chiama Fever Dream, il remix.

0: buon pomeriggio a lei. Eccoci.
1: Ah, anche a loro signori. Sulle note di un Gigi, da perché mi si tocca così quando
0: no, mi sto non ci sto capendo niente. Le dico la verità, è tutta una confusion qui, perché sai che io sono poco tech, no? Sono tecnolesa a tutti gli effetti.
1: Ma non è vero, fa la finta lei, fa la finta umile.
0: Ma detto questo, sì, però, parlando proprio di tecnologie, sì, e più nello specifico di app che sacrosante, che ci danno la possibilità di raggiungere luoghi senza dover conoscere strade.
1: È vero.
0: Ecco,
1: ci sono delle volte in cui, nonostante i vari Maps, Google, qualche cosa, riusciamo a sbagliare strada. Ma sì, noi, anche prima, quando non c'era Google Maps, ma c'erano semplicemente il
0: tutto città,
1: il tutto città, ci perdevamo molto spesso e volentieri. Quindi oggi parliamo di errori di navigazione. Vi capita o vi è capitato di dover andare in un posto ed esservi svegliati in un altro, aver sbagliato strada, uscita autostradale, casello? Dico, a te è successo?
0: A me, ragazzi, purtroppo sempre.
1: Qua,
0: io
1: l'ultima?
0: L'ultima, guardate, è una diretta di Chiacchiere da Bar. Dovevo andare a forse nella parte nord, nord-ovest.
1: Ok.
0: Questa è ovest.
1: Sì, okay,
0: sono finita praticamente a Civitavecchia. C'è una cosa devastante. Ma mi succede sempre, veramente sempre.
1: Quando hai letto Welcome to Toscana, hai capito che stavi proprio sbagliando strada. Ecco, tocca a voi, ragazzi. Nonostante Google Maps ci si può perdere, quella volta in cui hai fatto un grande errore di navigazione. Al 393-0119-119.
2: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
3: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9:30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
4: Fairwax, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia mix grattugiato 100 grammi a 1,19 euro. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Fairwax preferito.
5: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
6: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna.

vergogna ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride, liberiamo la nostra voce.

0: 0800 119 119.
1: E sono gli errori di direzione, quella volta in cui dovete andare in un posto e invece siete trovati in un altro.
0: Yes.
1: Allora, la nostra amica Adriana dice: ciao, vabbè, bel messaggio, grazie dei complimenti. E poi dice: dovevo andare a Firenze e invece le Marche mi hanno accolto prima.
0: Oh, bene ragazzi, cara Adriana, devi sapere che a me è successo il contrario. Dovevo andare nelle Marche, sono finita in Abruzzo, per fortuna non ci sono proprio arrivata, mi sono fermata prima.
1: Meno male. Invece no, ancora c'è il nostro amico Francesco che dice: faccio il trasportatore di professione, quindi un errore su 3 location al giorno ci sta, è la media nazionale. No, ma un errore su 3 location vuol dire che se devi fare tipo 15 consegne ne hai sbagliate 5. Non va bene.
0: Amore mio, un po' tanto. Va bene, 393 0119 119, vogliamo altri messaggi. Errori di navigazione, dove dovevate andare e dove siete finiti poi alla fine.
1: Esatto. Ma poi io mi domando, ma dico tanto io, capisco, ve l'ho detto prima, con i tempi di tutto città, ma c'è sta Google Maps, c'è sta Waze,
0: ma non penso che sia facile. Ma credimi, donna, è un attimo che sbaglia a
1: digitare. Non digitate poi.

0: Signor Levin, diciamo che se la merita, cioè io devo dirlo, cioè comunque quando un bell'uomo è un bell'uomo va detto, cioè il signor Adam
1: sì,
0: è bello, cioè lui è bello e bravo.
1: Io non conoscevo il suo volto, l'ho conosciuto più tardi nel tempo, però insomma la voce mi faceva volare. Quindi, detto questo,
0: già eri innamorata della voce senza conoscere il volto?
1: Pensate,
0: questa è una cosa meravigliosa che succedeva quando ancora non c'erano i social, prima dei social, allora non si può più,
1: ecco,
0: come prima
1: qua,
0: delle app, prima delle app ci perdevamo spesso e volentieri.

0: pensieri. Oggi invece ci sono tutte quelle varie applicazioni che ti aiutano. E allora la domanda, la volta in cui vi siete smarriti, diventa un po' ostica, anche se la nostra sbollita ci riesce lo stesso, perché ci hai raccontato dalle Marche all'Abruzzo il passo in attimo. Ma un'altra volta che ti è successo, oltre quella di chiacchiere da bar?
1: Quella di chiacchiere da bar, purtroppo ho sbagliato proprio location. Dovevo andare in una zona di Roma, forse era vicino Monteverde, sono finita a Civitavecchia, e questa è già una cosa. Ma io, ragazzi, ho la capacità di perdermi col navigatore sempre. Probabilmente.
0: Ma cosa fai? Non lo ascolti?
1: No, che faccio? Io, che so, dovevo andare nel bar, il Caffè del Mare, per dire, e io digito il Caffè del Mare senza prestare attenzione in
0: quale
1: comune si trova quel Caffè del Mare.
0: E allora?
1: E quindi finisco sempre per da un'altra parte.
0: Una città sbagliata. Guarda che c'è qualcuno che ti viene in aiuto, perché evidentemente non sei sola.
1: Pronto?
0: Salve.
2: Buonasera, ragazzi. Beh, per esperienza che io ci lavoro con il navigatore, vi dico sempre di fare attenzione a quando digitate la destinazione, perché se state a Roma e dovete arrivare a Viale Mazzini, non c'è sta solo Viale Mazzini di Roma, ma ci può essere De Morlupo, De Velletri, De Frascati, De Castel Candolfo. Quindi dovete stare sempre attenti alle destinazioni e guardare sempre il minutaggio di quanto ci vuole per arrivare sulla destinazione, perché un attimo a prendere accordo o l'autostrada, dopo c'ho dolori.
0: Esatto. Infatti, guarda, tipo Antonio da Grottaferrata dice: io sbaglio uscita e l'ho sbagliata per 6 mesi della mia vita al rientro dal nuovo lavoro. Tant'è che per fare il giro impiegavo 1:45 tutte le sere al posto dei soliti 35 minuti.
1: Ragazzi, tesoro mio, non c'è mai venuto un dubbio da Grottaferrata.
0: Esatto. Può succedere.
1: No, può succedere, ragazzi. Io sono sicura che. Ma io capisco anche il nostro amico che dice: prestate attenzione a digitare. Però voi immaginate, la mattina svegli presto. No, dici, fai questa cosa di corsa, velocissima, e purtroppo sei. Perché questo lo sai che è un problema di noi ottimisti.
0: Sì,
1: io perché abbiamo troppa fiducia nel mondo e nel Google Maps.
0: Io conosco un altro ottimista che si chiama Ronaldinho, il quale era atteso, perché Ronaldinho, ragazzi, lo sapete, adesso giocherà di nuovo in Serie C. Questa grande notizia che ha fatto il Tantam in questa settimana. Giocherà in Serie C atteso a Ravenna, quindi 10.000 persone che lo attendono a Ravenna, alla stazione, tutti messi là sotto. Si è addormentato, si è svegliato a Foggia.
1: Il
0: problema è che poi ha chiamato il direttore e fa: io sono qui allo stadio, non c'è nessuno. Erano tutti in stazione. Ronaldinho, ma dove vai? E che cavolo.
3: Drive time. Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: stupendo, bellissimo, va bene, niente, invece penso che farò altro, però ci hai dato proprio una bella idea, donna. Detto questo, da me per il momento è tutto, ma tornerò.
1: Quando?
0: Stasera, domani mattina in chiacchiere da bar, un'altra volta qui domani a luna, insomma, non ti libererai di me molto facilmente.
1: È una minaccia.
0: Prossimi, beh, anche una promessa.
1: Anche
0: la minaccia. Punto la vista, la vedi. Le prossime 3 ore con Don Cash, io vi saluto, soprattutto buona settimana. Ciao ragazzi, ciao donna.
1: Ciao Ele.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento

0: dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta. Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
1: È tempo di informazione, vogliamo in redazione per scoprire le ultime news dalla nostra capitale.
2: Bentrovati da Francesco. Certo, subito il calcio, nuova guida per il movimento nostrano in Federcalcio. L'assemblea elettiva ha eletto Giovanni Malagò, l'ex presidente del CONI, eletto numero uno del calcio italiano con 68,58% dei voti. Abete si è fermato al 29,17%. È veramente molto profondo ed emozionante il senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi possiamo fare tutto. Grazie a tutti. Queste le prime parole del neo presidente eletto della FIGC, Giovanni Malagò, dopo la proclamazione. Non solo la soddisfazione per la straordinaria partecipazione, ma anche la denuncia da parte del Roma Pride di alcuni gravi episodi accaduti sabato scorso. Sono stati segnalati diversi attacchi con spray urticanti in più punti del percorso. Tra gli episodi più gravi ricorda il Pride quello che ha coinvolto il trenino di famiglia Arcobaleno lungo Via di San Gregorio, dove sono rimasti coinvolti genitori, bambini e bambine, numerose persone che sfilavano nelle vicinanze, e l'attacco alla partenza del corteo contro il carro dell'associazione Gender X e i carri vicini. Il Pride ricorda anche che un socio e volontario del circolo Mario Mieli è stato colpito dallo spray e ha riportato un'infiammazione alla trachea nella zona delle corde vocali. Un operaio di 58 anni originario del Casertano, dipendente di una ditta edile impiantistica di Rocca Monfina Caserta, è rimasto gravemente ferito stamane dopo essere precipitato da un'altezza di 3 metri mentre lavorava sul tetto di un rustico in frazione Sant'Angelo in Teodice nel comune di Cassino. L'uomo è ricoverato in gravi condizioni a Tor Vergata. I controlli dei carabinieri nel quadrante est di Roma, 5 arresti e 8 denunce, nei guai anche una banda di giovani vandali, tutti studenti incensurati tra i 15 e i 17 anni, sorpresi mentre dalle finestre di un'abitazione via dell'Acqua Bullicante lanciavano ripetutamente frutta e ortaggi contro le vetrine e i tavolini esterni di un bar situato lungo la stessa via. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Sono le 4:35, buon lunedì 22 giugno.

0: bentornati ragazzi nel nostro Care Day, e sia con te. Inizia una nuova settimana, 22 giugno, e inizia male, perché non si capisce come mai, fino a quando faccio era caldo, adesso acquazzone. Cioè il mio telefonino indica acquazzone, in questo momento in Valduina non sta ancora piovendo, ma essendo Roma così grande che potrebbe accogliere due ecosistemi totalmente differenti, probabilmente dalle vostre parti sta già piovendo. E allora raccontatemi dove siete, da quale parte del mondo state ascoltando Dimensione Suono Roma, che temperatura c'è intorno a voi. E oggi si parla, abbiamo iniziato già con Eleonora, l'avete sentito, parlando di sbagli di direzione. Quella volta in cui dovevate andare in un posto e siete finiti in un altro, avete sbagliato l'uscita del GRA e vi è costato almeno due ore per ritornare indietro. Insomma, errori di direzione in estate, ma soprattutto quando si parte per le vacanze se ne fanno. Che se ne fanno? Raccontaci il tuo al 393 0119 119. E ora è impossibile sbagliare direzione.
1: In che senso?
0: Che vi riporto tutti, ma proprio tutti, compreso te, indietro nel tempo sulle ali della musica. Io avevo 11 anni, era il 1993, il Festival Bar tuonava con la domanda: cos'è l'amore? Lui era Hathaway e questa è What is Love?
2: Drive Time. Che dai, e sia con te il Drive Time di Dimensione.

0: Nome nome in flamenco paranoia di Samurai J, chiude le 4 senza interruzione. E allora, dimensione sonora Roman Lovers, quella volta in cui dovete andare in un posto, siete finiti in un altro, fra un attimo le vostre voci, ma intanto, visto che ho chiesto qual è la condizione geografica in questo momento e climatica, via Salari, altezza aeroporto dell'Urbe, la foto che mi ha mandato la nostra amica Francesca, che Dio me la mandi buona con il turno di lavoro, perché vedo un cielo grigio su. Ciao Don, sono Francesca, un'altra, numeri diversi, l'altra, oh, se non ti chiami Francesca. Quali sono a metà? Sono Francesca, scrivo da Santa Palomba. Qui ha diluviato dalle 13 alle 14. Adesso fa più caldo di prima. Ottimo, quindi ottimo e abbondante. Quella volta in cui dovete andare a destra, siete andati a sinistra, dovete andare in un posto, siete finiti in un altro, raccontato con la vostra voce, come Ronaldinho che doveva andare a Ravenna, si sveglia da Foggia.
1: Oh, guarda, io non mi posso dimenticare, mollicò una pasquetta, sì, dove una ragazza ci indicò l'indirizzo con Google Maps, sì, e poi ci fece due foto, sì, per far capire bene dove si entrava. Ah. Perché altrimenti il navigatore portava a fare una strada sbagliata. Buono. Due persone se sono sbagliate.
0: Ma certo, perché nonostante Google Maps, nonostante le indicazioni, nonostante le foto, quando sei distratto e basta.
2: Drive Time. Che Erdaie sia con te.
3: Novità.
2: Novità.
3: Music. Le novità di questa settimana.
2: Anna, White Girl Wasted. Turn the speakers up. Lasciami stare, sono white girl. Republic, in your eyes. Discover new music.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
5: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
6: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Deco.
7: Fino al 29 giugno, con carta essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
8: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
9: Puoi dirlo forte, Sottofresco Deco.
10: Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
12: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Massimo.
13: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
14: Vieni a divertirti con noi.
12: Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
3: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: È un'altra cosa che piacerà di sicuro a grandi e piccini, il regalo che sto per fare.

0: Rifilatevi dello zio Don Cash, questa volta vi regaliamo Super Jump. A Roma, in piazza Maggini, Super Jump è un universo gonfiabile di oltre 2000 metri quadri, dove l'energia, il movimento e il divertimento prendono vita. Vivi anche tu un'esperienza interattiva fatta di ostacoli, sfide e momenti di pura leggerezza. Vuoi sapere per vincere due ingressi? On the trois, come si fa? C'è il nostro numero magico, il 393-0119-119, trovi tutte le info sul sito, dimensionesonoroma.it, e torneremo a giocare anche più tardi. Ma adesso, se vuoi vincere, devi scrivere la parola Super al 393-0119-119. Scrivi Super fra 3, 2, 1, let's go.
1: Game on.
2: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
3: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
2: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
4: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 chilometri con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
5: Che raio sia con te!
6: Summer!
5: Estate!
6: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: chissà come deve essere riascoltare i propri brani in radio quando finisce una cosa. Insomma, il capitolo 2 di Albano e Romina, anche i Coma Cose hanno finito la loro storia d'amore, chissà come deve essere ascoltare la propria roba in radio quando non stai più con l'altra persona. Allora, il tempo incerto, via Salaria all'aeroporto dell'Urbe, ragazzi, cielo grigio, ha piovuto a Santa Palomba, insomma, vi state domandando dove siete finiti? Nel posto giusto.
1: Ladies and gentlemen, sì. It's Lunedon, it's Tromedon, and this is the King of Dry Time.
0: Chi sarebbe?
2: Lorenzo da Latina.
0: Ciao Lori.
2: Allora, verso il mare sì. È bellissimo, verso la Monte Lepini sembra che la famiglia Adam si stia a fare un picnic.
0: Un picnic. Va bene ragazzi, parliamo di posti sbagliati, cioè quella volta in cui dovevi andare in un posto e ti sei trovato in un altro. Errori di navigazione. Ciao.
3: Buonasera, grande Dot.
0: Immensi. Sentivo la nostalgia. Ciao.
3: Allora, io una volta organizziamo per andare quando esisteva il vecchio Acqua Piper.
0: Sì, all'Acqua Piper.
3: Allora, la sede a strada, sì, la so io. Ok, se vuoi te, ok.
0: Sì, ci una botte de ferro.
3: Fermiamo all'Autogrill. Sì. Loro partono prima di noi. Ecco. Noi successivamente.

0: da stare laggiù, cammina, cammina scherzando, cioè... in macchina, canzone, tutto quanto. Alla fine loro sono arrivati a destinazione, noi siamo arrivati in Abruzzo.
1: No! No, no, no.
0: Siamo scesi con l'infatito e le ciabatte.
1: E invece là era già arrivato l'inverno.
0: E lì stavano con maglioncino. Che faceva freddo.
1: Buono.
0: Capito, Tom?
1: Buono.
0: Capirai, le risate.
1: Le risatone, guarda, sto ancora ride.
2: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Little Air in Asia dal 1998. In chiusura delle nostre quattro senza interruzioni, no, due senza interruzioni, perché prima c'è stato Harry Styles con American Girls, la versione remix. E allora, piove, non piove, strade sbagliate. Il nostro amico Valerio dice: volevo andare al mare di Giardini, sono finito alla playa, ma ancora ricordo anni fa dove da Lavinio siamo finiti a Lanuvio. Da Lavinio a Lanuvio è un attimo. Ciao da Valerio.
1: Mi è capitato di sbagliare strada, di trovarvi in una strada senza uscita. Ai. Quando tanti bufali vi stanno puntando.
0: I bufali.
1: Ecco, i bufali. Vi auguro di non provare mai questa sensazione.
0: Me lo auguro anch'io.
1: Mamma mia, non sapevo più come fare con la macchina.
0: Non posso più né scendere né salire, né scendere né salire.
2: Drive time.
3: Che il Daia sia con te.
0: E adesso fidati di noi di un buon consiglio, perché se quello che dopo i bufali stai cercando è dell'auto perfetto per la città, vieni da Toyota Motor City. È arrivata la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile, facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza del Full Hybrid di Toyota. Può essere tua con soli 119 euro al mese grazie al finanziamento Toyota Easy Next. TAN 6,99%. E poi sai qual è il bello? Che inizia a pagare a settembre. Hai capito bene? Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia, e la sede di Roma in via Aurelia è aperta anche la domenica. Vuoi saperne di più? Trovi tutte le info qui, motorcityonline.it.
4: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Lab.
5: Music Lab.
6: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più.

0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a €1 milione!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e €100 di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
8: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
9: Da Nuova Arredo arrivano gli sconti che

0: stavi aspettando? Fino al 30 giugno, sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione, sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma, in via di Boccea 684.
1: Auto usata da Valentino, sì.

0: Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
1: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
1: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la prevenzione maschile è al centro. Disponibile la risonanza magnetica multiparametrica della prostata. Un esame avanzato, non invasivo, che consente una diagnosi precisa e precoce. Tecnologia 3 Tesla ad alta definizione. Prenota subito la tua risonanza magnetica multiparametrica al costo di 200 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
3: Che rai sia con te!
4: Summer!
3: Estate!
4: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: dimensione suono Roma. Ecco. Sono Burak Yeter e questa è la mia canzone.
1: Esatto.
0: Ciao Roma.
1: Ciao il mio fratellino, ragazzi. La sua voce fa strano, perché poi gli ho chiesto: Burak, me lo fai per favore? Parla in inglese, non ti preoccupare, fammelo in inglese, stai sereno, anche lui ha origini turche, quindi comunque parlare è diverso. E fa: no, te lo faccio in italiano. Mi fa sempre strano sentirlo in italiano, come Bob Sinclair che ha mandato i saluti in
0: ciao,
1: italiano.
0: Ciao, dimensione suono Roma. Sono Burak Yeter e questa è la mia canzone. Ciao Roma.
1: Vedi, si è impegnato proprio anche il ciao Roma, ragazzi, è stato difficile, però quando me l'ha mandato, vi giuro, mi ha spezzato il cuore, è stato troppo carino. E allora, dopo Burak Yeter, che era la colonna sonora della Casa di Carta, lasciatemi mandare un saluto in Sicilia, dove c'è anche la mia amata mamma, che forse quest'estate vi trovo per almeno 2 o 3 giorni. Volevo andare in un posto, sono finito in un altro. Dalla Sicilia qualcuno ha scritto: volevo andare al mare di Giardini, ho sbagliato, sono finito alla playa. Adesso non è per male, ma dal mare di Giardini in Sicilia fino alla playa c'è praticamente una regione di mezzo, devi andare da Messina a Catania, cioè vuol dire che eri bello distratto, fratello, sorella mia. Da Roma, Alessandro, piazzale Buenos Aires, donne, il diluvio, la nostra amica che era rimasta bloccata con i bufali.
2: Cash, non erano i bufali, erano le bufale.
1: Ma l'ha detto lei che erano i bufali, che ne so io, ma dai,
2: visto che dalle mie parti l'Agropontino ci fanno una mozzarella con latte di bufala.
1: Non capito.
2: So se
1: ma lei ma lei ci ha fatto serata con le bufale, non ce l'aveva serata, doveva finire in una via sperduta con le bufale. Buonasera.
3: Sabbio da Campagnano, buonasera.
1: Sabbio.
3: Ragazzi, sta diluviando, andate piano, sì. Sulla Veientana non si vede nulla. Comincia dalle rughe fino a Campagnano.
1: Mi raccomando.
3: Ciao.
1: Si è bagnata le rughe ai piedi.
4: Pronto, parlo col servizio percorribilità strade?
1: A quanto pare l'importante è che i nostri ascoltatori ci diano retta. Mi raccomando, andate piano, cinture allacciate e tranquilli, ragazzi. Voi sorridete, pensate a guardare la strada, che alla musica ci pensa Don Cash e Dimensione Suono Roma.
5: Drive time. Che il dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma. Novità.
6: Novità.
1: E mi è arrivato il momento della scommessina.
4: In che senso?
1: Che qui ogni ora scommettiamo sulla musica del futuro. Questa volta, ragazzi, scommessa certa. Due grandi collaborazioni. Alessio di One Republic, la verità come il bello è negli occhi di chi guarda. Per sintetizzarvela, la novità si chiama In Your Eyes.
5: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Sorry, scusa, lo siento. Ma già. Ma praticamente Madonna ci aveva già dato la strada dei sorry, scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari. O forse i Pinguini Tattici Nucleari hanno ascoltato questa canzone e si sono ispirati. O forse, ma che ce frega a noi? Sono le 16:56, questa è Dimensione Suono Roma con lo zio Don Cash ed è arrivato il momento di. Il momento di lanciare la nostra sigla. Ma come l'ho detto, ragazzi, ma come parlo? Si vede che c'è stanchezza. Dammi tre. Beh, oggi ragazzi la sigla di quest'oggi la vorrei dedicare al mi bagno da. Di solito facciamo ballo con Dimensione Suono Roma da. In questi giorni che c'è stato caldo abbiamo iniziato a fare il sudo con Dimensione Suono Roma da. Ma siccome in questo momento incredibile, ma vero incredibile, è arrivata la pioggia su Roma, così a Catania, in Sicilia si direbbe a motte su Botania, cioè non te ne accorgi, ti giri da un lato all'altro e pam pam, da che c'è il sole c'è la pioggia, voglio sapere da dove vi state bagnando. Quindi vi lascio 60 secondi di tempo al 393 0119 119 per dire dove sta diluviando in questo momento. Quindi mi bagno con Dimensione Suono Roma da. Partiamo dal nostro amico Roberto che mi ha mandato la foto della pioggia sulla zona Flaminia direzione Roma. Ti allego la mappa dell'acqua. Comunque Roma oggi è bagnata e allora Roma fortunata.
1: Drive time. Che Erdai sia con te. Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: La cosa più bella del McDrive, il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi.

0: a soli 99 centesimi. Dispar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: È tempo di volare in redazione e scoprire insieme le ultime news della nostra capitale.
2: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Spray urticante contro famiglie arcobaleno e genere X al Roma Pride, che ha sfilato sabato per le strade della capitale. La denuncia arriva dalla pagina Instagram Pantheon Party, che ha postato un video dal carro del momento in cui lo spray ha costretto alcune persone a coprirsi occhi arrossati e bocca con dei fazzoletti. Il clima politico che stiamo vivendo in questi anni non fa che alimentare la cultura dell'odio e della discriminazione, così il portale gay.it. Confermata in appello la condanna a 10 mesi, pena sospesa, per il giornalista televisivo Enrico Varriale, imputato per stalking e lesioni nei confronti della ex. I giudici della prima sezione penale della Corte d'Appello di Roma hanno ribadito la sentenza emessa nel giugno dello scorso anno dal giudice monocratico. Intanto, lo scorso dicembre, il giornalista è stato condannato in primo grado a 7 mesi pena sospesa per un altro caso che lo vede accusato di minacce e lesioni nei confronti di un'altra ex compagna. Sit-in oggi alle 18.30 in piazza del Risorgimento a Roma per continuare a chiedere verità e giustizia per Emanuela Orlando, 43 anni esatti dalla sua scomparsa. Quest'anno la manifestazione si svolgerà nelle stesse ore durante le quali nell'83, all'uscita dalla lezione alla scuola di musica, si perdevano le tracce di Emanuela. Elezioni della FIGC. Giovanni Malagò è il nuovo presidente, eletto con il 68,5% dei voti. L'ex presidente del CONI e di Milano Cortina è la nuova guida del calcio italiano. Vi porterò verso la nuova epoca del calcio italiano, sono uno di voi, non un papanero, così aveva detto Malagò nel discorso che ha anticipato l'elezione. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. Le 17:37 secondi, buon lunedì 22 giugno. Suono Roma, il ritmo della capitale. Dove portate il suono di Dimensione Suono Roma e da quale parte della nostra splendida capitale vi state bagnando in questo momento perché sta diluviando? Raccontatelo al nostro numero di telefono, il 393 0119 119, e prossimi numeri 1999. Vi riporto lì con la musica firmata Alexia. Goodbye.
3: Drive time. Che il dai esce con te. Il drive time di Dimensione Suono.

0: dai, Release the Pressure di Calvin Harris alle 17.007.
1: Il mio nome è Don.
0: Lo sapevo, ci volevo.
1: James Don.
0: Già.
1: E mi raccomando.
0: Che cosa?
1: Agitato.
0: Agitato.
1: Non mescolato.
0: Te mescolà, che tanto sostemio. E mi raccomando, tenete bene la direzione perché sta piovendo. E allora, ragazzi, da dove vi state bagnando oggi? Sentiamo.
2: Ciao,
0: un po' di
2: sono
0: studi.
2: Pesce da Carolina.
0: Ciao Carolina.
2: Io è la prima volta che oggi vengo al mare, sto venendo via anche quest'istante perché si è imbronciato un po' il tempo, ma è stata una giornata bellissima.
0: Si è imbronciato.
2: Ciao, grazie della compagnia.
0: Mi sa che ancora tu sei dal lato del mare, dove ci aveva detto l'amico prima, dal lato del mare ancora il tempo è bello, ma non sai cosa ti aspetta in città. Incredibile ma vero, diluvia. Roberto ci ha mandato la foto dell'acqua che si sta spostando da Roma fino a verso Monte Rotondo. Comunque ragazzi, cielo viola, no grigio, cielo viola su. E allora benvenuti nel nostro drive time della capitale. Continuate a dirmi dove siete, cosa state facendo, ma la prossima domanda di oggi da finire è: non è mai troppo tardi per. Metti tu la quarta parola a questa frase, poi chiaramente non è mai troppo tardi per studiare. Non è mai troppo tardi per amare, per cambiare vita, per cambiare lavoro. Non deve essere una sola parola, può essere un concetto. Ma finisci tu la nostra frase di partenza: non è mai troppo tardi per, al 393 0119 119, per la buona musica, quella di Annalisa con la sua Mon Amour.
3: Drive time,
4: che il DAI sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Bausa, Magnetic, in casa dimensione sono Roma con lo zio Don Cash. Il vostro non è mai troppo tardi per al 393-0119-319. Proviamo a sentire un po' di saluti bagnati, saluti fortunati. Quest'oggi il vostro non è mai troppo tardi. Ciao!
1: Serafina, il cielo e il clima è sempre meraviglioso. Non piove, non fa freddo, non tira vento, fa solo caldo. Però per fortuna siamo al mare.
0: Che bello, ci stai facendo sentire tutti quanti cattivi. Cioè, sei una cattiva persona, ci stai facendo tutti quanti sentire male.
2: Buonasera,
0: salve. Salve.
2: Anzio, c'è il sole. Io ho lasciato Roma, che era praticamente non nero. Di più.
0: Ah, vabbè, vi siete spostati tutti quanti.
2: Buona serata a tutti.
0: Vi siete spostati tutti quanti verso il mare.
3: Ciao Don Cash, Raffaella dalla Discoli.
0: Ah, tra tutti a mare ve ne siete andati.
3: Sono chiusa nell'abitacolo della mia macchina perché fuori sta facendo il diluvio. In attesa che la pioggia diminuisca in modo tale da poter uscire. Perché sta facendo veramente l'apocalisse. Però mi tiene compagnia RBS, quindi va tutto bene.
0: Dimensione sono Roma, dimensione sono Roma, e beh, così. Io rimango in auto sotto la pioggia. Va bene, continuate a dirmi dove siete mentre piove. Il vostro non è mai troppo tardi per
4: Drive Time.
5: Che Erdaglie sia con te.
4: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: su Dimensione Suona Roma.
1: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4. Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me, che sono socio.
2: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
4: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda
5: Grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
6: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
5: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
7: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
9: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
10: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
9: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
11: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
12: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti...

0: Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
1: Ciao Italia, ciao a tutti, ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair.
2: Bella per Bob.
1: E questa è il mio hit, I Can't Wait, featuring Chiesa. Baci.
2: Partiamo così per le prossime.

0: dopo, quando le puoi poropopare poropopabilmente di Gigi D'Agher. Il 2000, la passione, chiude le 4 senza interruzione. Prima c'è stato anche Bob Sinclair che si è presentato in apertura e vi ho sentito belli entusiasti, ragazzi, anche se piove, ma che vi frega.
1: Ciao, Cash.
0: Ciao.
1: Sia se è bel tempo, sia se è brutto tempo, su con la vita.
0: Bravo.
1: Specialmente alla signora di Terracina, che mi sembrava stava un po' giù, quindi
0: io non ho capito.
1: Coca-Cola e via.
0: Signora,
1: ciao.
0: L'ho sentita anch'io un po' giù, non ho capito se stava a fare la sensuale, se stava a fare quella giù. In via Appia non si è nemmeno bagnato l'asfalto, la pioggia è evaporata dal caldo che c'è.
2: Ciao,
0: Cristina.
2: Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Ciao, Robby.
2: Non è mai troppo tardi per innamorarsi. Ciao, grandi.
0: Perché vi ho fatto questa domanda? Non è mai troppo tardi per? Perché Pupo si è riscritto a scuola e ha deciso di fare, affrontare, non gli servirà niente, ma lo voleva fare per esperienza personale, gli esami di maturità quest'anno. E poi ritorna a giocare a calcio, ve ne ho anticipato poco fa, nel Ravenna, il grandissimo Ronaldinho. Ronaldinho ritorna nel Ravenna, allora non è mai troppo tardi per fare venire l'acqua. Alessandro da Sabaudia dice: comunque qua se muore de caldo a Sabaudia, se volete il sole.
3: Yeah, yeah. 1, 2, 3, 4,
0: don't cash. Sì.
3: Come on,
0: sì.
3: Come on, babe.
0: Sì.
3: Come on, girl.
0: Sì.
3: Come on,
0: girl. Ok, vi vedo così. Pronto? Vi ricordo che ascoltare Dimensione Suono Roma in maniera prolungata crea effetti collaterali, proprio come questi. Drive time.

0: con te.
1: Sveglia, gladiatori.
2: 10 film Disney.
3: La Sirenetta.
2: Vai, Fabrizio.
4: Benedentola.
2: Carlo.
5: La Bella Addormentata nel Bosco.
2: Ok.
4: Lily e Greg.
6: Lily e Greg.
2: No.
6: No, quella è Lillo e Greg.
2: Quella è Lillo e Greg, sono la coppia dei comici.
4: Ah, beh, c'è ragione. E Lillo e il vagabondo.
2: Oh, allora sì.
6: Sì,
2: sì,
6: ok.
2: Lillo e Greg, mi dite.
6: Lillo e Greg.
7: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
8: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer, con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
9: Auto usata da Valentino.

0: Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
1: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Fendina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A giugno con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
1: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Aureca Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno, De Cecco pasta vari formati 3 kg a 4,79 euro. E Divella farina tipo 00 forte 25 kg a 12,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
4: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride, liberiamo la nostra voce.
5: Summer,
6: estate,
5: il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: I'm in love you 2016, ben 10 anni volati via dal brano di Justin Bieber con DJ Snake, I'm in love you. 17:42, buon lunedì, donne, sembra che stia iniziando a smettere di piovere. Ancora tutti gli amici che sono a mare in questo momento dicono venite qua che il sole continua a esserci.
1: Sono Berenice, sto andando dal dentista e sono fortunata perché qui a Piramide il tempo ancora regge.
0: Ah, che bello, che cosa meraviglia.
2: Ma raga, ma che ci frega la pioggia? Ma che lo vedete che ormai pare le Maldive? Un giorno piove, un giorno fa freddo, un giorno fa caldo, un giorno c'è il sole. Ho detto c'è sempre Don Cash, ma che ci frega?
0: E questa è una cosa meravigliosa, io ti ringrazio per la stima e l'appoggio, spero di poter essere il vostro buon tempo quotidiano, quindi che ci sia il sole o la pioggia, che faccia caldissimo, mi pare di essere la vostra aria condizionata o il vostro riscaldamento personale. In ogni caso continuate a dirmi dove siete, non è mai troppo tardi per. Luigia, che ci scrive dai Castelli Romani, dice non è mai troppo tardi per innamorarsi. Sembra una frase fatta, ma ne ho fatto un mantra di vita. Primo matrimonio è andato malissimo, pensavo fosse finita lì e invece no. Secondo matrimonio, uomo splendido, trovati 2 figli. Purtroppo non c'è più perché ha avuto un problema di salute che me l'ha portato via. Pensavo che la vita fosse finita e invece non è mai tardi per innamorarsi. Sto vivendo la mia terza vita. In questo momento ho un compagno meraviglioso. Negli ultimi 7 anni mi ha donato gli anni più belli fino oggi. Quindi vedete ragazzi che si può fare. Vedete che è vero. Pupo è tornato a studiare, se n'è andato a farsi gli esami di maturità. Ronaldinho ritorna a giocare nel Ravenna. Oltre 50 anni, il che vuol dire che si può fare. Io non vedo l'ora di vedere Totti. Scusatemi, non me ne vogliono i tifosi di altre squadre, Lazio compresa, ma anche milanisti, juventisti, interisti, trististi, quello che para voi, io non me ne frega niente del calcio, però Totti, cioè Totti lo vorrei vedere in campo, io vorrei vedere giocare le nostre icone, e non amando il calcio dico nostre, ma me ne approprio indebitamente, comunque le icone di un tempo, secondo me erano

0: talmente forti, tutti talmente forti, Ronaldo, Ronaldinho, Ronaldo il fenomeno compreso, che pure oggi se li mettete in campo contro i giovani proprio gliene danno dei piste, ma gliene danno, che gliene danno, che gliene danno. Vabbè, in ogni caso non è mai troppo tardi per il nostro amico Francesco allenarsi. Ti mando le foto del prima e del dopo ed effettivamente al 393 0119 119, da quello che vedo io, eliminando la foto della faccia che fa capire, i capelli bianchi fanno capire che il tempo è passato, ma il corpo del nostro amico Francesco oggi sembra il corpo del ragazzino, mentre il corpo che c'avevi 4-5 anni fa era il corpo di una persona che sembrava avanti con gli anni. Quindi si può ringiovanire allenandosi, si può fare. Bravo Francesco, bravo. Tempi migliori quelli che arriveranno anche domani con il sole, ma adesso Bird Times, il titolo della prossima di Robin Schulz e Birds.
1: Che il DAI sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: pezzo di una non era Carmela, era Candela di Noelia. Vabbè, però in Sicilia vi garantisco che Io Soy Carmela era la versione più accreditata di tutte. Ciao!
1: Ciao Dokesh, Silvia da Marino.
0: Ciao Silvia.
1: Non è mai troppo tardi per iniziare a volersi bene.
0: Oh, che cosa meravigliosa! In cosa hai imparato a volerti bene tardi?
1: Sono sempre stata molto autocritica con me stessa, perché sono cresciuta così. Okay. Però sto imparando a 40 anni che invece è importante volersi bene e anche lasciarsi passare qualche difetto e qualcosa che non va, perché si vive sicuramente molto meglio.
0: Assolutamente.
1: Un abbraccio.
0: Io te lo dico da vergine, figlio di vergine, di madre vergine, e non è Maria mia madre, cioè nel senso, con un padre sfrantoio, che sono cresciuto anch'io così, pieno di critiche contro me stesso, tutto qua. Lascia, scarica, nessuno è perfetto e tutti siamo perfettibili, possiamo tutti fare meglio. L'unica cosa che ti posso dire è cerca di essere la versione migliore di te stessa tutti i giorni, così quando ti guardi allo specchio sei a posto con te stesso, il resto passa come passa la musica. Ma l'estate ritornerà anche domani, quando se ne andrà sto cielo grigio, e ci ricorderemo che questa è una summer funk.
2: Drive time, che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

Zero di Taylor Swift ci accompagna in fondo, ragazzi, alla nostra seconda ora insieme. Il vostro non è mai troppo tardi per al 393-0119-119. Bella la foto del nostro amico Massimone che ha beccato le medaglie di Taekwondo dopo tanti anni di sacrifici. Fra un attimo le vostre storie e le vostre voci. Non è mai troppo tardi per ascoltare Dimensione Sonoro e Don Cash. E aspettavamo proprio te. Drive time. Che dai, sia.

Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà

0: un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento e la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
4: La Regione Lazio informa.
5: Il presidente della Regione Lazio Rocca comunica la pubblicazione del nuovo bando regionale per il diritto allo studio universitario relativo all'anno accademico 2026-2027 sul sito di Scolazio. Si tratta di uno strumento fondamentale per garantire pari opportunità di accesso alla formazione universitaria, un'iniziativa a cui la Regione Lazio continua a destinare risorse consistenti che si traducono in benefici per gli studenti, come borse di studio, contributi economici e servizi dedicati. Per quest'anno l'investimento era stato di ben 200 milioni, tale cifra ha reso il Lazio la prima regione in Italia per risorse messe in campo per le borse di studio, un obiettivo che si riconferma per il prossimo anno. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.
6: Vogliamo che ogni giovane abbia la possibilità di costruire il proprio percorso universitario senza che le difficoltà economiche rappresentino un ostacolo. Essere al fianco degli studenti significa sostenere il merito, valorizzare i talenti e formare le competenze di cui la nostra regione avrà bisogno per affrontare le sfide del domani. È una scelta di equità, ma anche una scelta strategica per la crescita sociale ed economica del nostro territorio.
7: È tempo di news, di informazione. Voliamo in redazione per le ultime dalla capitale.
8: Bentrovati da Andrea Soprani. Caldo e temperature tropicali, forse le cause del crollo oggi di un grosso ramo che si è spezzato da uno storico albero in Viale delle Belle Arti all'altezza della chiesa di Sant'Eugenio a Roma. Nel crollo la pianta ha travolto una moto di passaggio, per fortuna senza ferire il conducente. Ha tranciato di netto un cavo dell'alimentazione della linea tranviaria di passaggio in quella strada. Quasi la stessa scena in via Ferdinando di Savoia, a due passi da Piazza del Popolo. Un altro grosso ramo si è spezzato invadendo la carreggiata. Da un'ora invece a Roma e sull'Inter sono in corso temporali violenti. 4 furti in 10 giorni alla protezione civile in via della Magliana. Svuotati i serbatoi di mezzi antincendio. La denuncia: sono spariti 120 litri di carburante. Se qualcuno vede attività sospette nelle ore notturne all'interno dell'area, ha pregato di allertare le forze dell'ordine, così la protezione civile. ZTL stretta del comune contro i furbetti. Sono state aggiornate le autorizzazioni per accedere alle zone a traffico limitato, dove con un unico tagliando entravano diverse vetture. Cancellati 35.000 permessi per disabili. L'assessore capitolino alla mobilità Patanè dichiara: tuteliamo i diritti delle persone con disabilità e colpiamo i furbetti all'interno di una strategia complessiva che mira a liberare il centro storico, patrimonio dell'UNESCO, dalle auto. Sport: tracce di Epo nel sangue e nelle urine. Alex Buzer di nuovo accusato di doping. L'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca ha temporaneamente sospeso e avviato un procedimento contro il marciatore azzurro. Replica del marciatore che in conferenza stampa ha detto: sono totalmente innocente ma non mi difenderò, sono troppo stanco, è più importante la mia vita. L'unica cosa che chiederemo è la controanalisi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
7: what time it is. 3 minuti dopo le 18, bentornati in studio e buon lunedì 22 giugno. Sale, sale, e non fa male. Dimensione, suono, Roma, il ritmo della capitale. Cioè che poi giugno è anche tanto.
9: Fra 15 minuti e il Natale.
7: E è arrivato il Natale praticamente. È scesa la temperatura, è iniziata a piovere, c'è stato il diluvio. E non è mai troppo tardi per fare qualcosa. E la domanda che vi ho fatto, cioè non so perché sto parlando così, che siamo benigni, fatto male. Benigni fatto, punto. No, comunque, nel senso che vi ho fatto una domanda, non è mai troppo tardi per, visto che abbiamo scoperto che Pupo è tornato sui banchi di scuola, che Ronaldinho è tornato a giocare a Ravenna. E allora non è mai troppo tardi per, dillo con la tua voce al 393 0119 119, per metterti comodo e ascoltarti Picotto con Comodo.
10: Drive time, che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 2000.

0: di Medusa in Casa Dimensione Suono Roma, perché questo è I Don't Wanna Go Home, Medusa ed Erika Momil, ma loro sono a casa loro qui.
1: Ciao Don, sono Simon de Medusa e questa è la nostra nuova hit.
0: Il mio Simoncino. Allora ragazzi, non è mai troppo tardi per... Buonasera Don Cash, 17 anni di assenza dalle gare. Lo scorso anno, a 52 anni, mi sono rimesso a gareggiare in Taekwondo ETF e ho preso oro nelle forme bronzo di combattimenti, categoria veteran, non si molla mai. Ciao Massimone, non è mai troppo tardi per...
2: Don Cash, non è mai troppo tardi per ascoltarti. Mi sono sintonizzata adesso. Ah, prima non ho potuto, mamma mia.
0: Ma va
2: vabbè,
0: bene,
2: dai, un'oretta.
0: Ma tranquilla.
2: Dai, e baci. Ciao.
3: Ciao Don Cash. Ciao. Adesso era Monte Mario.
0: Ciao Ale.
3: Non è mai troppo tardi per vedere la Lazio in Serie B.
0: Ma da allora,
4: non è mai troppo tardi per dimostrare la parte migliore di se stessi e per cercarla, anche se piove.
0: Brava, anche se piove siate versioni buone di voi stessi. Adesso, detto ciò, ragazzi, abbiamo capito che Ronaldinho non è mai troppo tardi per tornare a giocare a pallone, andato a Ravenna, però si è addormentato un treno. Ha sfonnato, cioè doveva andare a Ravenna, ma non si è presentato, se lo sono persi. C'erano 10.000 persone ad aspettarlo e lui è andato dritto fino a Foggia. È arrivato a Foggia e poi si è svegliato e ha detto: stavo dormendo. E allora, ragazzi, quella volta in cui dovete prendere una direzione ne avete preso un'altra. Insomma, errori di direzione nella vostra vita al 393-0119-119. Stavo dormendo.
5: Drive time. Che erdaie sia con te.
6: Novità.
5: Novità.
6: Music. Le novità di questa settimana.
5: Carucci, Manu Chao, viaggiando per il mondo. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.
6: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
7: Auto usata da Valentino, sì,
8: da Valentino, concessionaria.

0: In Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
3: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la tecnologia incontra la prevenzione. Scopri la CardioTAC di ultima generazione, un esame che consente di visualizzare il cuore e le coronarie con altissima definizione. Professionisti affermati, tecnologie avanzate e attenzione al paziente per una diagnosi completa e sicura. Prenota subito la tua CardioTAC al costo di 400 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
4: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 chilometri con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apolloniGhetti.com.
5: Aurica Cash & Carry, il Cash & Carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno Astoria ribolla gialla spumante 75 cl a 2,49 euro e Heineken birra 66 cl a 79 centesimi. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
6: Da Nuovo Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione. Sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
7: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,5%.

0: 95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
1: Dimensione suono Roma, meteo.
2: Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su tutto il Lazio. Nelle ore serali il tempo sarà stabile con cieli sereni e tersi. E nella giornata di martedì l'anticiclone africano continuerà a dominare la scena meteorologica. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista, poi segnaliamo nel corso del pomeriggio temporali di calore nelle aree interne che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Una giornata calda con temperature massime diurne che sulla capitale toccheranno i 35-36 gradi. Tagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
3: Che Radio sia con te!
1: Summer!
4: Estate!
1: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale!

0: ragazzi, la felicità ci fa volare in alto, poi ti ributta a terra, ma l'importante è averla assaporata. E quando c'è Dimensione Sonora con Don Cash è felicità pura, pura, no? Volevo dire altro. Tommaso Paradiso, i giornalisti. Allora ragazzi, notizie di questi giorni che ha fatto il tantam del mondo, per cui abbiamo parlato prima del non è mai troppo tardi, Ubo che ritorna a fare gli esami di maturità e poi, cioè che non l'aveva ancora sostenuti, e dall'altra parte invece Ronaldinho che ritorna a giocare in Serie C, va a giocare con Ravenna. Piccolo problema, ragazzi, sarà l'età, sarà quello che volete, sarà i festeggiamenti della sera prima, però Ronaldinho lo attendevano l'altro ieri a Ravenna, 10.000 persone in attesa in stazione. Piccolo problema, si è addormentato, si sveglia da Foggia. E direte, già così è imbarazzante.
1: Andiamo bene.
0: Tutti lì a aspettare. Scendono tutti tranne lui. Però a un certo punto poi sarà arrivato in stazione, dalla stazione ha preso la metro, scusate, ha preso il taxi l'ha accompagnato in giustamente allo stadio e poi è arrivato lì. Non c'è nessuno, perché erano tutti in stazione, Ronaldinho! Ronaldinho!
1: Buonasera, grande Don!
0: Buonasera a lei!
1: Chi è tornato? Oh,
0: guarda, sentivo la mancanza.
2: Allora, una volta...
0: Sì, errori di navigazione.
2: Organizziamo per andare quando esisteva il vecchio Acqua Piper.
0: Sì.
2: Allora, senti la strada, sì, la so io, ok, sì. Io seguo te, ok, sì, ci fermiamo al lato grill.
0: Vai.
2: Loro partono prima di noi, okay. Noi successivamente, ah, la stanno laggiù, cammina scherzando, ridendo in macchina, canzone e tutto quanto. Alla fine loro sono arrivati a destinazione e noi siamo arrivati in Abruzzo.
0: Quindi stavate a seguire altra macchina.
2: Siamo scesi con l'infatito e le ciabatte.
0: E là stavano già l'inverno.
2: E lì stavano con maglioncino.
0: Ottimo.
2: E faceva freddo. Capito, Tom?
0: E certo, immagino. E allora noi facciamo così, muoviamoci verso il caldo, anche se oggi in qualche punto di Roma ha piovuto. We move into the sun. Il brano più ascoltato al mondo di Hugel, un mio carissimo amico, con Iman Angel e gli Ultranate.
3: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

nel 1995 abbiamo imparato a conoscere e amare questa canzone che scalava le classifiche globali nella versione dei Fugees, la voce era quella di Lauryn Hill. Brano, ragazzi, interpretato da Margherita Hack, scritto nel 1969. Invece in questo caso arriva nelle discoteche del 96 e lei è regina, la nostra regina delle estati del Festival Bar. Allora, ragazzi, errori di destinazione, messaggio anonimo. Io so 15 giorni che non sento mia suocera, più felice dei così. Ma no, ma no. Ronaldinho si è svegliato nella stazione sbagliata, può succedere. Che ne so, dovete andare da una parte e siete finiti da un'altra, può succedere. Da Grotta Ferrata in

0: Il nostro amico Antonio dice: sbagliato uscita del gra, ogni sera per 6 mesi al rientro dal mio nuovo lavoro. Per fare il giro impiegavo 1 ora e 45 al posto dei 35 minuti soliti. Francesco: faccio il trasportatore, un errore su 3 location ogni giorno ci può stare. Mazza, oh, frate, perché sono tante. Adriana: dovevo andare a Firenze, ma le Marche mi hanno accolto prima. Buono!
1: Andiamo bene.
2: Quando parlo con servizio percorribili da strade?
0: Beh, a quanto pare no.
3: Drive Time.
4: Che Erdaie sia con te.
5: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club.
6: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
5: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
4: Fashion, trendy e potenti.
5: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
9: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
10: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
11: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Deco.
12: Fino al 29 giugno con carta essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 €. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
13: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
14: Puoi dirlo forte, Sottofresco Deco.
13: Deco, la tua scelta quotidiana.
15: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
16: Gentile passeggero, il Beauty Bus di Porta di Roma è partito
17: e dal 26 al 28 giugno ti aspetta la Beauty Lounge di Porta di Roma.
16: Prossima fermata, Glow.
17: Scopri di più sul Beauty on Tour 2.0 su portadiroma.it.
4: Che Erdaie sia con te.
3: Summer.
4: Estate.
3: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: E è arrivato il tempo dei nostri programmatori musicali, il tempo della scommessina.
1: In che senso?
0: Che quando scommettiamo, scommettiamo sulla musica del futuro. E questa volta, ragazzi, è un'italiana che però ha dato un titolo in inglese. Wild Girl Wasted è il titolo del nuovo brano di Anna Cassadritte, rap italiano.

0: aspetta, dove una ragazza ci indicò l'indirizzo con Google Maps e poi ci fece due foto per far capire bene dove si entrava, perché altrimenti il navigatore portava a fare una strada sbagliata.
1: Ok, e nonostante le foto, nonostante Google Maps,
0: due persone si sono sbagliate.
1: Classico.
0: E al momento entrarono a casa di qualcun altro.
1: Buono, poteva andare pure peggio, vai.
0: Pensa un po'. Ladies and gentlemen, it's Lunedon.
1: Confermo.
0: It's Travedon.
1: Confermo.
0: And this is the King of Drive Time.
1: Ci sarebbe
2: buonasera ragazzi. Dalle. Per esperienza che io ci lavoro con il navigatore,
1: sì,
2: vi dico sempre di fare attenzione a quando vi girate la destinazione, perché se state a Roma e dovete arrivare a Viale Mazzini, non c'è stato solo Viale Mazzini di Roma, ma ci può essere Morlupo, dei Velletri, dei Frascati, dei Castel Gandolfo, quindi dovete stare sempre attenti alla destinazione e guardare sempre il minutaggio di quanto ci vuole per arrivare sulla destinazione, perché un attimo a prendere accordo con l'autostrada, dopo sono dolori.
1: E lì inizia la tragedia, come l'amico di prima, che basta sbagliare un'uscita del GRA e poi quei già 30 minuti che non sono pochi si trasformano in un paio d'ore per tornare a casa. Va bene, comunque non sbagliate ragazzi, quando scegliete la musica di Dimensione, su quello non sbagliate mai. E se non ascolti questa radio, non sai Katy Perry. Era triste, questa mandava fatta.

0: Luci insieme a Dulcash è l'ultima tra le nostre hit senza interruzione. Insomma, è stato un piacere, un onore stare con voi ragazzi. Noi ci rivediamo puntuali, stesso posto, stessa ora, non sbagliate come il nostro Ronaldinho che doveva andare a Ravenna e è finito a Foggia. E non è mai troppo tardi per amare questa radio, come Pupo che è tornato sui banchi di scuola. È proprio lui, Ronaldinho, che tornerà a giocare in Serie C nel Ravenna, sperando ragazzi che non si addormenti più in treno. Ma detto ciò, noi ci risentiamo qui alle 16 domani nel Drive Time della Capitale. Che ardaie sia con te su Dimensione Suono Roma con Don Cash. Peace out and I love you.
1: Che ardaie sia con te.
2: Drive Time.
3: Che ardaie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
1: Bella questa. Che canzone è?
3: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
8: Fino al 22 giugno è possibile confermare il posto negli asili nido comunali. La procedura si effettua online ed è obbligatoria per tutti gli iscritti che non hanno presentato rinuncia per il prossimo anno educativo ed è necessaria anche per aggiornare le quote contributive in base al tariffario di Roma Capitale. Fino a mercoledì Piazza del Popolo sarà animata da Summer Hits, il grande evento gratuito che porta nel cuore della capitale gli artisti, le canzoni e le emozioni che accompagneranno la stagione estiva. Tra gli artisti in cartellone Achille Lauro, Alex Britti e Ermal Meta. Al via dal 25 giugno la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival. Nello straordinario scenario del Teatro Romano, un cartellone di respiro internazionale che intreccia la forza del mito classico con linguaggi della contemporaneità. Programma su teatrodiroma.net.
9: Andiamo in redazione, subito le notizie dalla capitale. Ben trovati da Andrea Soprani. Roma, crollano alberi e rami per il maltempo. Paura in via Ostiense, davanti al gasometro un platano colpisce un taxi in corsa, il conducente e i passeggeri sono rimasti illesi, distrutte 4 auto parcheggiate. Cedimenti anche in Viale delle Belle Arti, vicino a Piazza del Popolo, al Celio e al Pigneto, 50 nel complesso gli interventi effettuati dalla polizia locale. Nettuno ha aggredito la compagna e l'ha minacciata con un coltello da cucina. Le violenze sono divampate in un appartamento dove è stato fondamentale l'intervento dei carabinieri che hanno applicato i protocolli previsti dal codice rosso. L'uomo ha raggiunto la donna che si trovava in un locale con i 2 figli minori, poi le violenze. Spray urticante contro famiglia arcobaleno e gender X al Roma Pride, che ha sfilato sabato per le strade della capitale. La denuncia arriva dalla pagina Instagram Pantheon Party, che ha postato un video dal carro del momento in cui lo spray ha costretto alcune persone a coprirsi occhi arrossati e bocca con dei fazzoletti. Il clima politico che stiamo vivendo in questi anni non fa che alimentare la cultura dell'odio e della discriminazione, così il portale gay.it. Calcio, Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC, l'ex presidente del CONI di Milano Cortina è stato eletto con il 68-58% dei voti. Un modello di riferimento per attivare il calcio italiano? Ci farebbe piacere assimilare molto il sistema tedesco, soprattutto a sistema di club, ma i nostri centri federali non funzionano e non stanno in piedi. Bisogna cucinare il piatto conoscendo la nostra realtà, così Malagò nel discorso post-elezione. Ed ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
10: Ci risiamo, sta per incominciare, anzi di fatto è già cominciata da una settimana, un altro gioco di società sulla pelle di alcune famiglie. Stiamo parlando evidentemente della vicenda delle 2 ragazzine che erano scomparse da quella casa famiglia in quella zona tra l'Abruzzo, il sud del Lazio e il nord della Campania, bambine che come si sa sono state ritrovate, questa praticamente

0: ieri sera a casa di una zia delle due. Le aveva fatte, chiamiamo così, le parole vanno sempre misurate, le aveva fatte prelevare, rapire, sequestrare, nascondere la mamma insieme al compagno e al padre di lei, all'insaputa e contro il volere del padre delle due bambine. È l'epilogo di una vicenda che evidentemente è bruttissima, riguarda una famiglia, riguarda un uomo e una donna che hanno avuto due bambine e che poi si sono separate e è iniziato la contesa per avere la disponibilità delle due minori, che sono finite poi per una decisione dei magistrati in una casa famiglia, separandole sia dal padre sia dalla madre. Qual è il gioco di società? È lo stesso di Garlasco. Ha ragione lei, ha ragione lui, è stata lei, è stato lui, dovevano farlo, non dovevano farlo. E le bambine ora dovranno stare con lei, con lui, tornare nella casa famiglia. Sono cose che non possiamo sapere, che non ci riguardano, che fanno parte di una dinamica che è la vita delle persone, di cui noi non sapevamo niente, neanche che erano venute al mondo. E però vorremmo giudicare, indirizzare, scegliere. Meglio di no.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what time it
2: is. 19 e un minuto.

0: salotto, quello della stagione un po' più fredda, arriva a rooftop, quindi andiamo in terrazza appena dopo il solstizio d'estate, di solito così. Oggi non giornata bellissima, però un po' di fresco della pioggia non ci dispiace più di tanto. Intanto la musica, Culture Beat, Mr. Vain.
1: Rhythmic History 93.

Roma, il ritmo della capitale. Lo sapete che appena dopo il solstizio, l'estate, noi chiudiamo il salotto per metterci comodi sul rooftop, quindi una bella terrazza con vista su tutta Roma e oltre, per dare un'occhiata a quello che si può fare durante il periodo estivo. E c'è una vista che, devo dire, non avete un'idea. Oggi terrazza allestita un po' a effetto tropical, abbiamo voluto dare quell'effetto esotico per via appunto di quella bomba d'acqua che speriamo insomma possa avere in qualche modo rinfrescato. Io sono pronto per affrontare, come al solito, nella prima ora il tema della sera. Siccome sono appena rientrato da una vacanzina in Spagna, e lo devo dire, ho parlato moltissimo in spagnolo, perché trovo che sia una lingua che ha un effetto e attraente, cioè è una bella lingua, il francese, l'italiano, vabbè, manco a dirlo. Oggi parliamo proprio di lingue, delle lingue che tendenzialmente piacciono di più. Qual è per te la lingua più attraente? Cioè, può essere una lingua, ma volendo io aprirei anche un po' il cerchio a quelli che sono i dialetti, agli idiomi in generale. 393 0119 119, questo è il numero WhatsApp per i vostri messaggi vocali.

0: lingue straniere, ma volendo anche l'italiano va benissimo, le più belle al mondo, quelle che ci suonano meglio, qual è per te la lingua, quella più attraente per suoni, parole, modi di dire? Questo è il tema della sera che abbiamo appena lanciato. Numero per i vostri messaggi: 393 0119 119, su WhatsApp.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: su Dimensione Suono Roma.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 euro al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
5: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
6: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita. Vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina angolo Via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
7: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motor
8: Roma! Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: Dimensione Suono Roma, meteo.
10: Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su tutto il Lazio. Nelle ore serali il tempo sarà stabile con cieli sereni e tersi. E nella giornata di martedì l'anticiclone africano continuerà a dominare la scena meteorologica. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista, poi segnaliamo nel corso del pomeriggio temporali di calore nelle aree interne che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Una giornata calda con temperature massime diurne che sulla capitale toccheranno i 35-36 gradi. Tagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
11: Ancora buon rooftop terrazza con vista sulla città ben inaugurato oggi. Sì, appena dopo il solstizio d'estate è così. Intanto ci sono quattro hit da ascoltare senza interruzione. Subito Olivia Dean.

0: 2000 per chiudere il 4 for you delle 19 sul rooftop, perché da oggi inauguriamo la terrazza estiva con una vista sulla città e affrontiamo un argomento molto vacanziero, perché tendenzialmente apprezziamo lingue straniere quando andiamo in vacanza, perché sentiamo suoni nuovi. Stabilire quale sia la lingua più bella al mondo non è semplice, è molto soggettivo. Diciamo che l'italiano viene costantemente incoronato come la lingua più affascinante, melodica e sensuale nei sondaggi internazionali e nei vari studi, però noi italiani apprezziamo ovviamente anche altre lingue. Qual è per te la lingua più attraente al mondo? E la tema della sera 393 0119 119 su WhatsApp.
1: Lorenzo, buonasera e bentornato.
0: Grazie.
1: La mia lingua straniera che mi piace di più è lo spagnolo, perché io sento di origine sarda, dominazione spagnola, mi piace proprio la tonalità, e poi comprendo anche, non conoscendo bene lo spagnolo, però essendo di origine sarda comunque riesco a comprendere meglio, diciamo sono una sorta di favorita nella comprensione dello spagnolo stesso. Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Ciao Nicola, buonasera a te. Beh, effettivamente poi anche l'idioma, cioè se ci pensate il sardo è un idioma vero e proprio, valgono anche gli idiomi, i dialetti volendo. Questa sera 393 0119 119, qual è per te la lingua più attraente al mondo?

0: Fascia su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, quando parliamo di dialetti, di omi, di lingue straniere, quelle che troviamo più attraenti, quelle che ci suonano meglio. Qual è la tua preferita al 393 0119 119? E torniamo tra poco con i vostri messaggi.
1: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
2: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
7: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer, con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
8: Tua estate.

Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Benvenuti nel salotto estivo di Dimensione Suono Roma, quindi la sera, per capire un po' le cose che si possono fare. E come sempre abbiamo un tema dominante, almeno nella prima ora. Si parlava prima della lingua più affascinante al mondo. Diciamo che le vacanze ci permettono di sentire suoni nuovi quando ci spostiamo. C'è chi basta, insomma, sentire per un breve periodo una lingua, un dialetto, che prende subito, quindi assorbe e inizia a avere quella cadenza lì, perché ne rimane assolutamente affascinato. L'italiano piace perché è riconosciuto per il suo ritmo musicale, le vocali aperte, la fonetica piuttosto armoniosa, e viene spesso definito come la lingua dell'amore e dell'opera. Attenzione, il francese, elegante assolutamente, ed è storicamente la lingua della diplomazia e della poesia, apprezzata per le sfumature sottili e la pronuncia raffinata. Piace l'arabo perché è celebre per la ricchezza del suo vocabolario, intanto per la calligrafia e l'incredibile varietà di espressioni poetiche. Poi lo spagnolo, manco dirlo, lo confermano i vostri messaggi, piace per il ritmo e l'espressività, è molto amato per questa cadenza piuttosto chiara, vivace, passionale, parlata in gran parte nel mondo, ed è una sicuramente delle lingue che state citando. Tema della sera: qual è per te la lingua più attraente al mondo per suoni, parole e modi di dire? 393 0119 119 su WhatsApp.

0: 119 voce.
1: Ciao Lorenzo, buonasera e bentornato.
2: Buonasera Laura.
1: Secondo me la lingua più sexy è lo spagnolo, tanto lo diranno tutti, è vero.
2: Beh, è vero,
1: anche il tedesco quando è parlato in un certo modo è molto bello.
2: Sì.
1: Sarà che io sono laureata in tedesco apposta.
2: Certo.
1: Perché comunque lo sento molto armonioso e non duro come lo sentono gli altri, però lo spagnolo è così caliente. Ciao a tutti, Lauretta.
2: Muy caliente.

0: Il salotto, siamo in terrazza con vista sulla città per dare un'occhiata alle tante iniziative che ci sono durante il periodo estivo e lo faremo nell'arco delle prossime due ore.
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Andiamo in redazione da Andrea Soprani, ci sono le notizie dalla capitale.
10: Bentrovati da Andrea Soprani. Oltre 50 gli interventi eseguiti nelle ultime ore dalla polizia locale a Roma per fronteggiare le criticità causate dall'ondata di maltempo che si è abbattuta in diverse zone della capitale oggi pomeriggio. Diversi gli interventi di messa in sicurezza eseguiti dalle pattuglie con interdizione momentanea della circolazione stradale. Tra gli incidenti un albero è precipitato a causa del forte vento in via Ostiense all'altezza del gazometro colpendo un taxi in transito e 4 auto parcheggiate. Non ci sono feriti. Chiusa la strada nel tratto compreso tra via del Porto Fluviale e piazza del Gazometro. Al Celio invece un grosso ramo di platano si è spezzato in via di San Giovanni Laterano finendo in strada senza coinvolgere le persone. Confermata in appello la condanna a 10 mesi pena sospesa per il giornalista televisivo Enrico Varriale, imputato per stalking e lesioni nei confronti della ex. I giudici della prima sezione penale della Corte d'Appello di Roma hanno ribadito la sentenza emessa nel giugno dello scorso anno dal giudice monocratico. Intanto, lo scorso dicembre, il giornalista è stato condannato in primo grado a 7 mesi, pena sospesa per un altro caso che lo vede accusato di minacce e lesioni nei confronti di un'altra ex compagna. Musica questa sera al Circo Massimo in programma Vita, il grande concerto di solidarietà che anticipa la giornata mondiale contro la droga e le dipendenze. Sul palco Bocelli, Annalisa, Morandi, Antonacci, Emma, Venditti, Alessandra Moroso, Gigi D'Alessio, Cocciante e Il Volo, accompagnati dalla nuova orchestra sinfonietta diretta dal maestro Leonardo De Amicis. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

molto di capire quelle che sono le occasioni interessanti da vivere per quanto riguarda l'intrattenimento, quello che arriva dopo la giornata lavorativa. Sono Lorenzo Palma, parliamo anche di lingue, la più bella, la più attraente al mondo.

0: 20:12 su Dimensione Sonora e il ritmo della capitale. Stiamo parlando della lingua più attraente. Qual è la lingua più attraente? Secondo te valgono tutti i dialetti, cioè qualunque lingua è diciamo ben accetta. Tre messaggi arrivati, però c'è questo, io me l'aspettavo un po', devo dire la verità. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, buonasera, come stai? Sono
0: molto
1: la prof. Rosaria, ben trovato, ben tornato.
0: Grazie.
1: Guarda,
0: grazie.
1: Non ho nessuna remora nel dire, nessuna difficoltà nel dire che secondo me la lingua italiana è la lingua più musicale, armoniosa, ricca, piena di espressioni che possono semplificare ed esprimere le nostre emozioni, i nostri stati d'animo. È la lingua migliore, secondo me. Io lo vedo anche quando spiego le opere d'arte. Sinceramente, il ricco vocabolario, il linguaggio forbito è fondamentale per i nostri ragazzi. E poi siamo pieni di dialetti,
0: ecco,
1: che rappresentano anche le nostre origini, una cultura che non deve essere mai persa. Seconda lingua, lo spagnolo.
0: Ecco,
1: un abbraccio.
0: Vedi? No, ma è proprio questo, perché poi alla fin fine la lingua italiana è ricca anche di dialetti, cioè che caratterizzano proprio la nostra lingua italiana e il posto dal quale magari proveniamo. E quindi mi piacerebbe capire questo. Qual è per te la lingua più bella al mondo, compresi i dialetti e gli idiomi, al 393 0119 119?

0: e vi servirà a breve perché giocheremo.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Alesso and One Republic, In Your Eyes. Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
3: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
4: Alla Coop, la convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
5: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le coop di Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
7: Honda Motoroma!
8: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
9: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
10: Vieni a divertirti con noi!
8: Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
1: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: Adesso ci si diverte, andiamo a Roma, a Piazza Mancini, per giocare con un super jump, un universo gonfiabile di oltre 2000 metri quadri dove energia, movimento e divertimento prendono vita. Un'esperienza interattiva fatta di ostacoli, sfide, ma anche di momenti di pura leggerezza. Due ingressi da regalare al più veloce che si mette in contatto con noi via WhatsApp al 393 0119 119. Basta scrivere una parola: super. Torneremo a giocare anche domattina intorno alle 9 e poi verso le 13.
2: Game on!
11: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
12: Da Nuova Arredo arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione, sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
13: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
14: Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su tutto il Lazio. Nelle ore serali il tempo sarà stabile con cieli sereni e tersi. E nella giornata di martedì l'anticiclone africano continuerà a dominare la scena meteorologica. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista, poi segnaliamo nel corso del pomeriggio temporali di calore nelle aree interne che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Una giornata calda con temperature massime diurne che sulla capitale toccheranno i 35-36 gradi. Tagli sulla nuova app di Trevi Meteo.

all'interno ha affrontato l'argomento lingua più sensuale al mondo, fra tutte insomma l'italiano risulta quella in assoluto più amata, perché poi è vero, quando vai all'estero tutti ci dicono: voi italiani avete una bella musicalità, mi piace la lingua italiana, però poi quando andiamo altrove cerchiamo insomma suoni diversi. Abbiamo affrontato l'argomento, tra poco parleremo invece di cose che si possono fare in città e ci spostiamo un po' al fresco, andiamo a Tivoli per parlare di una bella iniziativa che si chiama Ville 2026. Intanto Martin Garrix con Ed Sheeran.

0: render per il estivo di quell'anno. Noi l'abbiamo appena ascoltata sul rooftop, terrazza con vista sulla città, e fra poco andremo a farci un giro a Tivoli.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Ciao Don, a Roma si dice pure mando vai pettetti.
3: A Roma si può dire tranquillamente oh, sei proprio un gaccio.
2: A Roma si dice quando si scherza bisogna essere seri.
4: A Roma si dice me voglio levare la sete col prosciutto.
5: Che erdaglie sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family,
1: riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
8: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
9: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
10: Fino al 29 giugno. Con carta Essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99€. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
11: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
12: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
11: Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Auto usata da Valentino, sì. Da

0: Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Presso il poliambulatorio specialistico di Balduina Medica è il mese della prevenzione delle patologie dello stomaco e del colon. Professionisti affermati, macchinari di ultima generazione dotati di intelligenza artificiale al tuo servizio per il massimo del comfort e della sicurezza. Prenota subito la tua gastroscopia e colonscopia in sedazione al costo di 600 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
3: Your Energy Music.
4: Sole, musica, estate.
5: L'energia della tua musica.

0: Naturalmente già il titolo ci piace perché dà titolo proprio al suo tour mondiale che la porterà il 24 luglio allo stadio San Siro, quindi in Italia, a Milano. Ritornata Karol G con Manu Chao e Viajando per il Mundo.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: la tour che la porterà appunto il 24 luglio qui, cioè in Italia, nel 2027, quindi c'è ancora tempo, non luglio adesso, l'anno prossimo ci si organizza per tempo. Si parlava prima di lingue, tra quelle citate sicuramente l'italiano piace, lo spagnolo piace, però c'è qualcuno che puntualizza qualcosa di molto vero. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, buonasera. Annalisa da Roma.
0: Ciao.
1: Posso fare un distinguo fra lingua parlata,
0: sì,
1: e lingua scritta?
0: Devi.
1: Per me la lingua parlata più bella al mondo è lo spagnolo.
0: Ok.
1: Ma la lingua scritta

0: più bella al mondo, secondo me, la lingua araba, perché sì, quando la scrivi, quando scrivi le loro parole, le loro lettere, è come se stessi facendo un disegno, un bellissimo disegno.
1: A livello proprio grafico.
0: Ciao Annalisa da Roma.
1: Effettivamente è vero, lo dicono anche le ricerche, l'arabo piace per tutta una serie di cose, anche per la varietà delle espressioni poetiche che contiene. Intanto ritorno a Cera con Believe.

0: il rooftop, quindi gli eventi sono open air. Adesso andiamo in un luogo meraviglioso che è Villa Adriana, dove è inaugurato anche Villa Estate 2026, e noi ne parliamo con il suo direttore, che è Alberto Savona, al telefono con noi. Buonasera.
1: Buonasera a voi. Sì, è detto correttamente, ieri sera abbiamo inaugurato il programma di Villa Estate 2026 a Villa Adriana, organizzato dall'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este, che dirigo, con un momento veramente bello, molto emozionante, il concerto Emozioni con il maestro Mogol e con Gianmarco Carroccia. Tra l'altro a Mogol abbiamo anche dato un premio, il premio Tibur, che è un premio che abbiamo istituito quest'anno e che ogni anno daremo a una personalità che ha contribuito alla crescita culturale dell'Italia.
0: Certo, beh, insomma, Mogol, tanta musica, tante cose belle scritte per grandi.
1: Poi bellissimo, perché abbiamo avuto il sold out, 600 persone, veramente cantavano. Senti, tutti, anzi,
0: Alberto,
1: cantavamo tutti.
0: Ci saranno altri momenti canterini?
1: Ah sì, ci sarà un'estate ricca di iniziative culturali. Intanto avremo il 23 e il 24 luglio Alessandro Preziosi, che porterà in scena Le Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar. Poi dal 31 luglio al 31 agosto al Santuario di Ercole Vincitore, a poche centinaia di metri da Villa Adriana, una rassegna teatrale dedicata alle donne, al mito del femminile, bellissima, Eroides l'abbiamo chiamata.
0: Beh, molto bella
1: anche ad agosto, ci saranno un sacco di appuntamenti. Per esempio ad agosto avremo due date dedicate a Collodi, che c'è il bicentenario di Collodi, e l'abbiamo voluta intitolare Eterno Pinocchio, dove proietteremo il film della Disney, faremo le musiche di Pinocchio. Insomma, continuiamo a settembre, mica ci fermiamo.
0: Poi, ma vuoi fermarti a settembre?
1: A settembre abbiamo dedicato un momento con Ambrogio Sparagna e Davide Rondoni, dedicato a San Francesco. Siamo nell'anno francescano, quindi è molto bello. E poi questo a Villa d'Este. E poi torneremo a Villa Adriana il 18 di settembre per un'opera con un quartetto d'archi, un'opera dedicata ad Adriano Imperatore, scritta dal maestro Mario Modestini e interpretata da un'attrice e un controtenore. A Tivoli quest'estate non ci si annoia.
0: Dai, super fitto, poi lì si spera sempre che ci sia un po' più di freschetto, di solito è così.
1: Devo dirti che la sera il freschetto sale, anche un po' di venticello, che non guasta in questo periodo.
0: E noi siamo felici. Ti ringrazio molto, Alberto, buona edizione,
1: grazie,
0: buon lavoro.
1: Grazie, ciao.

0: il ritmo della capitale, terrazze con vista sulla città. Nella prossima ora parleremo di altre iniziative.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
5: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta!
4: Intervento finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
0: Buonasera alla nostra redazione, ci sono le notizie dalla capitale.
6: Buonasera da Andrea Soprani. Roma, crollano alberi e rami per il maltempo. Paura in via Ostiense davanti al gazometro. Un platano colpisce un taxi in corsa. Il conducente e i passeggeri sono rimasti illesi. Distrutte 4 auto parcheggiate. Cedimenti anche in Viale delle Belle Arti, vicino a Piazza del Popolo, al Celio e al Pigneto. 50 nel complesso gli interventi effettuati dalla polizia locale. È la fine di un incubo, ma non siamo ancora arrivati alla fine. L'unico pensiero va a loro che stiano bene. Sono le parole di Stefano Di Giacinto, papà delle sorelle scomparse a Civitella Alfedena e ritrovate ieri sera a Formia, in provincia di Latina. C'erano stati dei precedenti già prima. Adesso sono emozionato, pieno di rabbia, ma anche di felicità, ha aggiunto. A prelevare le ragazze di notte dalla casa famiglia il nonno e il compagno della mamma, fermati all'alba insieme alla mamma delle piccole per sequestro di persona aggravato in concorso. Tutti e tre sono in carcere. Nettuno ha aggredito la compagna e l'ha minacciata con un coltello da cucina. Le violenze sono divampate in un appartamento dove è stato fondamentale l'intervento dei carabinieri, che hanno applicato i protocolli previsti dal codice rosso. L'uomo ha raggiunto la donna, che si trovava in un locale con i due figli minori. Poi le violenze. Calcio. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. L'ex presidente del CONI e di Milano Cortina è stato eletto con il 68-58% dei voti. CT non ha ancora parlato con nessuno. Così Malagò, che nel suo discorso di insediamento ha anche detto: modelli stranieri farebbe piacere, ma i centri federali non funzionano.

0: non bisogna cucinare il piatto conoscendo la nostra realtà. È tutto, l'informazione torna domani, una buona serata.
1: 21 e un minuto.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Questo è l'orario in cui ci si dà da fare in cucina, perché spesso e volentieri ci mandate messaggi mentre state cucinando, ci ascoltate magari dall'app, per cui fateci sapere un po' il menù del vostro lunedì sera, un lunedì sera d'estate. 393 0119 119, ma soprattutto quali sono i programmi del vostro lunedì.

quella di Bob Sinclair and Kaiser, appena ascoltata nel lunedì sera sul rooftop di Dimensione Soro, ma mi immagino anche situazioni, diciamo, in terrazza, al di là del fatto che oggi è piovuto, ok, però tendenzialmente quando inizia a fare caldo, se si può, si cena in terrazza, e quello è sempre un bel momento. Voci degli ascoltatori sulle cose che farete voi questa sera, e poi se ci sono degli eventi, delle iniziative alle quali parteciperete, insomma, fatecelo sapere, noi siamo ben contenti di ascoltare.

0: Tei, Serena Brancale e De Colos, insieme perfetti per Partenope. Appena ascoltata alle 21.12 si parlava di iniziative, quando poi siete voi a suggerircele ci piace ancora di più.
1: Ciao Lorenzo, buonasera. Monica,
0: Monica, buonasera.
1: Guarda,
0: buonasera.
1: Ti volevo segnalare, in questo momento siamo a Parco Schuster, sì, per l'inaugurazione del primo di alcuni totem che verranno messi in giro per Roma. Okay. Sono dei totem pet friendly praticamente, che danno delle indicazioni, a parte sulla campagna di adozioni e quant'altro, su tutte quelle strutture che già dallo scorso anno con il giubileo accettavano i cani per tutti quei turisti che recati sia a Roma avevano bisogno di trovare dei punti d'appoggio che fossero appunto pet friendly. Quindi da stasera parte questa campagna in collaborazione con AMA SPA e l'ufficio del garante degli animali. Quindi un altro piccolo aiuto per chi viene a Roma ed ha un amico a quattro zampe.
0: E noi siamo felicissimi perché, insomma, ci piace spesso e volentieri parlare di iniziative legate agli animali.

0: solo su Dimensione Suona Roma.
1: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motor
2: Roma! Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar e Pride, liberiamo la nostra voce.
3: Prodotti freschi, a pezzi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
5: Fino al 29 giugno, con carta essere Deco, San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99€. Kings, prosciutto crudo snocciolato, 3 etti a soli 5 euro.
6: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
9: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutti gli showroom Auto Torino Bibip di Roma fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
10: Ci sono.

se avete amato nel tempo la telenovela argentina Il mondo di Patti, sicuramente sì, molti di voi. E a 19 anni dal successo mondiale di questa telenovela arrivano Laura e Brenda a Roma sabato prossimo all'interno del Summer Fest all'Auditorium Parco della Musica alla Cavea, uno spettacolo puramente musicale che ripropone tutti i pezzi della telenovela argentina che fin dal 2007 è diventata un vero e proprio fenomeno, proprio popolare in più di 50 paesi al mondo. Sono passati gli anni, ma loro hanno sempre sognato questo momento e ora si ritrovano di nuovo sul palco, e questa volta per portare uno spettacolo tra

pensato per un pubblico che è cresciuto guardando la telenovela e oggi è adulto. Ecco, voi a telenovele, a serie, tipo quelle che andavano una ventina d'anni fa, su cosa eravate fissati?

0: pantaloncino corto con giacca è la tendenza dell'estate. Visti i video che circolano di Harry Styles live, che ha veramente una serie di cambi secondo me molto molto belli. Appena ascoltato con American Girls.
1: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Ketama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche Talk, DJ Set e Tattoo Live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
4: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 28 giugno De Cecco Pasta Vari Formati 3 kg a 4,79 euro. E Divella Farina tipo 00 forte 25 kg a 12,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
5: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
6: Da Nuova Arredo.

0: arrivano gli sconti che stavi aspettando. Fino al 30 giugno, sugli arredi in esposizione e su quelli a progettazione, sconti fino al 50% e trasporto e montaggio gratuiti. Siamo a Roma in via di Boccea 684.
1: Dimensione Suono Roma.

pezzo che abbiamo risentito ormai dal 2013, nel rooftop del lunedì, primo giorno della settimana, dopo il solstizio d'estate, dal salotto si va su, in alto, in terrazza, dove ci sono dei comodi divani, ci sono anche un po' tutto quell'arredamento, quei puff, quelle cose che richiamano anche Beach Club, che tra le altre cose sono diventati il nuovo territorio di espressione per quanto riguarda i brand di moda, gli ombrelloni rigati, i lettini rivestiti con motivi d'archivio, insomma telimari coordinati, c'è proprio questa tendenza, perché il brand di moda porta praticamente un po' l'immaginario fuori dalle boutique direttamente proprio sulla spiaggia, da una stagione all'altra le collaborazioni fra le maison e gli stabilimenti balneari continuano a moltiplicarsi e vanno un po' a ridisegnare quel paesaggio estivo con degli allestimenti che attirano sguardi, ma soprattutto instagrammabili, e devo dire che le spiagge sono ormai cambiate, perché i beach club sono veramente i luoghi di tendenza proprio dell'estate, quindi non sono più semplicemente i luoghi di vacanza, sono diventati degli spazi strategici, per cui moda, lifestyle, hospitality, che vanno a fondersi per dare vita a questa nuova forma di marketing esperienziale, che però ci piace e sembra destinata a crescere anche nei prossimi anni, ma noi siamo felici perché in qualche modo andiamo fuori dalle boutique e un po' come dal salotto si passa fuori, cioè in qualche modo dalla boutique si va direttamente al beach club. Nel frattempo arriva l'ultimo pezzo di Dito nella piaga che mi piace tantissimo, Businessman.

C'era l'avallo di Elton John in questo progetto di Sister Sister, I Don't Feel Like Dancing, ed eravamo nel 2006. Non so se vi è mai capitato di infastidirvi quando sentite certi suoni, anche suoni banali, cioè nel senso che tendenzialmente sono rumori sentiamo tutti i giorni, tipo quando qualcuno mastica o respira in maniera un po' forte, in maniera affannosa, o sorseggia. C'è chi si infastidisce tantissimo e questo fastidio crea stress e rabbia. È una condizione che si chiama misofonia e secondo diversi studi potrebbe essere legata al modo in cui il cervello elabora alcuni suoni specifici. Quindi non si tratta di essere esagerati o semplicemente irritabili, per chi la vive vuol dire che certe situazioni quotidiane possono diventare difficili da gestire. In questo caso è proprio così e la ricerca sta ancora studiando questo fenomeno, però le evidenze mostrano che la misofonia può avere un impatto reale sulla vita di tutti i giorni. Io conosco gente che se sente il rumore di un clacson si infastidisce tantissimo. Cioè, pensate, stare in mezzo al traffico tutto il giorno.

di serata alternativa. Siamo arrivati in fondo al primo rooftop, diciamo, della stagione, quindi terrazza con vista sulla città, la versione estiva del nostro salotto, per dare un'occhiata a quelle che sono le tante iniziative in città. E adesso arriva la sera del ritmo. Io sono Lorenzo Palma e con il rooftop ritorno puntuale domani alle 19.

0: Mettiti in gioco! Il 25 giugno la Regione Lazio ti invita al grande evento dedicato al lavoro. Partecipa al CPI Day, dove potrai conoscere tutti i servizi dei centri per l'impiego del Lazio. Un'esperienza da vivere tra crescita, innovazione e realtà virtuale. Scopri i dettagli su lazioinnova.it. Il tuo futuro ti aspetta! Intervento finanziato dal PNRR. Missione 5 Inclusione e Coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro. Investimento 1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Buonasera a tutti da Eleonora Scaiola, insieme nel ritmo della capitale per questo viaggio meraviglioso che facciamo avanti e indietro nel tempo alla scoperta di alcuni dei brani che hanno fatto la storia del ritmo, che hanno costruito la dance per come la conosciamo noi oggi. Partiamo dal 99, una pietra miliare proprio dell'elettronica.

0: Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
1: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Fendina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A giugno con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Forum Studios e Cine Concert presentano Il Gladiatore in concerto. Oltre 150 elementi dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora di Hans Zimmer con l'intero film proiettato sul grande schermo. Massimo Decimo Meridio torna a Roma. Il Gladiatore in concerto, 3 e 4 luglio al Circo Massimo. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: Facciamo un pit stop nel 1993 perché c'è un brano iconico dell'Eurodance e della Italo Dance che ha consacrato proprio l'Italia tra i leader globali della musica da discoteca degli anni 90, diventando una hit transgenerazionale, ripresa e campionata anche da star internazionali come i Black Eyed Peas. L'ascoltiamo adesso, la versione originale Corona si chiama The Rhythm.

0: Mystery Extended Version.
1: Con la nostra macchina del tempo facciamo un altro pit stop alla scoperta di uno dei brani che ha costruito la dance per come la conosciamo noi oggi. Questa è una pietra miliare di questo genere, celebre per aver unito il sound house a un campionamento vocale ipnotico per il suo videoclip che è diventato un vero e proprio fenomeno culturale. L'ascoltiamo adesso, di Eric Fritz, si chiama Call on Me.

0: Sveglia Gladiatori.
1: Antonio, buongiorno.
2: Allora, ieri, dopo ben 5 anni che non giocavo, diciamo che non calcavo, ecco, dai, i campi di calcio, sono sceso in campo. Vi dico solo l'età media, 55 anni, l'età media.
3: Altina per la squadra
2: altina
3: di calcio.
2: Oh, se non mi credete, vi dico solo che io ho spezzato il fiato adesso, un minuto di fa.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 30

0: 6 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
2: Gentile passeggero, i Beauty Bus di Porta di Roma è partito
3: e dal 26 al 28 giugno ti aspetta la Beauty Lounge di Porta di Roma.
2: Prossima fermata, Glow.
3: Scopri di più sul Beauty on Tour 2.0 su portadiroma.it.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: Ci fermiamo al 1990 per il brano Vogue di Madonna, che è un'icona culturale perché ha consacrato a livello globale il voguing, che è uno stile di danza nato nelle comunità LGBTQ+, afroamericane e latine di New York, trasformandolo da fenomeno di nicchia a un fenomeno di massa. Meraviglioso riascoltarla adesso.

0: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e tattoo live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
1: Ritmic History Extended Version.
2: Prima di concludere il nostro appuntamento con i brani che hanno fatto la storia del ritmo, che hanno costruito la dance per come la conosciamo noi oggi, voglio fare un ultimo pit stop nel 1999 per il remix di FS65 che hanno trasformato il pezzo rock demenziale dei Budokan Gang in un vero e proprio tormento.

0: Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special Party.
2: Eh sì, comincia la nostra festa. Un'oretta con le hit più ritmate del momento. Buona serata da Gianmarco, primo protagonista Purple Disco Machine, da Dresda fino a Città del Messico, dove suonerà domani sera in attesa del 16 luglio, l'inizio della stagione Ibiza. Special.

0: alla Coop. La convenienza è un gioco da ragazzi, soprattutto per me che sono socio.
1: Fino al 1° luglio torna la Scegli Tu Grandi Marche. Per tutti i soci sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
3: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
4: Vieni a divertirti con noi.
2: Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
5: Dimensione Suono Roma.
6: Special Party.
5: Special Party.
7: Nella serata di Special Party anche un pochino di gossip, in questo caso le

0: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA. Giurisprudenza, economia, scienze politiche, mediazione linguistica, marketing e giornalismo, psicologia, educazione e formazione primaria e servizio sociale. Partecipa all'ultimo Open Day di giovedì 9 luglio alle 9:30. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
1: Il 27 e 28 giugno c'è Spaghetti Festival a Testaccio Estate. Concerti con Faccia Nuvola, Chetama 126, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e molti altri. Comedy con Tiziano Labella, Monir Gassem e Filippo Spreafico. Ma anche talk, DJ set e tattoo live. 27 e 28 giugno Spaghetti Festival. Il futuro è un'idea da ballare.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: Siamo ormai entrati nella seconda parte di questa ultima oretta di lunedì 22 giugno su Dimensione Suono Roma, sempre con loro, con le hit più ritmate del momento che ci accompagneranno verso il nuovo giorno, fino alla mezzanotte. E chi c'è all'orizzonte? Rhythm. Special Party. It's Friday then.

0: sonora di Roma.
1: Dimensione suono Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
4: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte!
2: Eccoci tornati su Dimensione Suono Roma, la voce non è ancora tornata.
1: Ancora, ma però... l'importante è che abbiamo superato lo scoglio del lunedì e iniziamo insieme a voi queste tre fantastiche ore nella prime ore proprio del martedì.
2: Martedì 23 giugno 2026, riascolteremo tutte le cose che più vi hanno fatto ridere andate in onda durante il mattino.
1: E soprattutto la nostra buona musica. Ah, e come al solito il mio nuovo fantastico romanzo. Oggi per tutti i maschietti una bella storia di guerra, una war stories.
2: Iniziamo subito, conta la rovescia e partiamo.
1: 3, 2, 1, si vola!

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Studio medico, un pensionato molto anziano si presenta di buon mattino, va dal dottore, va, dottore, scusi, che mi può segnare Viagra? E il dottore fa, ma signor Renato, mi scusi, è anche controindicato, lei ha avuto un infarto, ma mi dica, scusi, quanti anni c'ha sua moglie?
3: Mi moglie ce n'ha 82.
2: Ma che ce fa lei col Viagra?
3: Adatto non serve per lei, mi serve per un cascato a letto.
4: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
4: Notte.
0: Dei gladiatori di dimensione suono rosa.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Ragazzi, allora ragazzi, voi che fate parte della prima in Italia come emittente radiofonica e che ne farete parte ancora per poco.
2: Ci piace questa lettura del futuro.
3: No, nel senso che quello che ha voce così, quell'altro, cioè, capito? Quindi è normale. Esatto, diciamo la frutta
4: capita,
3: che.
4: Capita,
3: la frutta capita, cioè, specialmente nel periodo estivo.
2: Non siamo tutti perfetti.
3: E quindi. Bolla, mi sta da fastidio con sta voce. Solo che allora prendete una Ziguli, anzi, perché. Piedazzi con qui perché tapi a Ziculli, vabbè, comunque sia, dico, essendo immersi, no, tutte le settimane nella musica, sì, sarete di sicuro dei frequentatori di concerti, sbaglio?
2: No, io sì, io sì, sì,
3: vero,
2: sì,
3: Simo?
2: Sì, assolutamente, io li vado a vedere spesso, sì.
3: Oh, mentre io forse sarò, che ne so, andato ad un concerto una volta in tutta la mia vita, mi ricordo una volta accompagna mia sorella a uno di Renato Zero, anche perché i miei concerti erano gli stadi dove giocava la mia squadra del cuore, la Roma, cioè per me quelli è il concerto, insomma, io seguivo solo la mia squadra. No, questo per dirvi che venerdì scorso allo Stadio Olimpico c'era il concerto di Joliet.
2: Sì.
3: E siccome a mio figlio piace non solo per le sue canzoni ma anche per la sua storia, di questo ragazzo cresciuto in un rione di Secondigliano, no, di abbastanza malavitoso, diciamo,
2: è lo stesso quartiere mio,
3: davvero? Davvero? Vedi, lui ha svoltato e ha fatto qualcosa, te stai capo, vabbè. No, dicevo, ed è riuscito ad emergere ma non dimenticando le sue origini, no? Tant'è che ogni anno aiuta i suoi vecchi amici, sapete che lui fa delle donazioni e addirittura acquisti importanti per riqualificare il rione. Una storia molto bella, però c'è un però. Quando sono tornato a riprendere mio figlio, sì, che stava lì con un suo amico, mi dico solo che per fare 100 metri ci volevano almeno 20 minuti. C'era tantissima gente, per carità. Però se io prima ho detto i miei stati sono la Roma, nel senso. Giuliano ha fatto intorno ai 50.000, la Roma ne fa 65.000 perché io ci devo mettere 9 ore per ritornare a casa con Giuliano e ce ne metto 45 quando gioca a Roma. Cioè, no, vi spiego perché. Perché gli organizzatori praticamente non avevano solamente comunicato sui social che dopo il concerto ci sarebbe stata una mega discoteca all'aperto sempre dentro lo Stadio Olimpico.
2: Ah, ecco.
3: Devi tornare la voce.
2: Ah, tipo l'after.

0: party.
1: L'after party, sì. Party proprio perché. Vi dico solo che c'è una cosa, cioè 40.000 che andavano via defluivano, altri 10.000 che influivano.
2: Certo, andavano alla discoteca, no?
1: Sì, ma influivano sulla fluidità del traffico.
0: Incredibile.
1: No, ragazzi, io vi dico solo che a mezzanotte, circa mezzanotte, ero andato a prendere mio figlio, alle 2 io ancora stavo lì.
2: No.
1: Alle 2, no, vi giuro, non sto scherzando.
2: Non veniva a scendere e mette da balla pure a te.
1: No. Ma non potevo scendere, Simone, non sapevo gli sportelli, stavamo incastrati, cioè un short attirabile, cioè una cosa terribile. Allora, a un certo punto mi sono ritrovato, ti facevano defluire verso come caspita si chiama? Piazzale Clodio.
0: Sì.
1: C'era il tribunale lì, no? C'era,
2: sì,
1: il tribunale.
2: Sì, c'è ancora, sì, sì. O
1: so, c'è ancora, perché io sono rimasto là. Fine alle 9 di mattina, fine 9. Ha detto, mo apri, no? Mo apri, te denuncio. Joliet, sei bravo, sei caruccio, te denuncio a te tutti gli organizzatori, l'anima te. No, l'anima, no, per carità.
2: No.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di dimensione Suono Roma.
2: Emiliano! Stati. Poscerite forza?
3: Chi c'è? Oh, quanto è bello il venerdì. Venerdì.
2: Quale venerdì?
3: Oggi è lunedì. Oh, ma io non capisco. Vuoi fare sempre il saputello? A me sta cosa, ti giuro, ma che ne sai che oggi è lunedì?
2: C'è il calendario qui davanti, come? Poi bravo. Oggi è il primo giorno della settimana, scusami.
3: Bravo. Io qua che te volevo. Oh, stamattina mi sento un po' antico. Perché stavo a pensare come se divertivamo noi negli anni 80-90.
2: Guarda, lascia perdere, io mi ricordo molto bene.
3: Chiarire. Allora, mo penso che mi ci verrai su tutte queste cose che te sto a dire, no?
2: Vai.
3: Allora, noi giocavamo a pallone usando la seranda di un negozio chiuso come porta.
2: È vero. Ah, sì, calcio no. Tedesco. Calcio.
4: Quel rumore inconfondibile, ancora me lo ricordo.
3: Sì, il rumore degli schiaffi che ci dà il proprietario il giorno dopo, magari. Del negozio. Ah, no, non penso. Oppure i classici giacchetti, no? Che mettevamo per fare porte.
2: I pali. No, i maglioni e i felpi.
4: O le felpi, o lo zaino.
3: Lo zaino, bravissimo. Oggi invece con lo smartphone a FIFA se gioca.
2: Non è la stessa cosa.
3: Non è la stessa, però vabbè, dai. Noi giocavamo a basket sul terrazzo con un canestro attaccato che è ventoso e che cascava ogni due minuti,
2: vero,
3: no?
2: Vero.
3: Oggi invece con lo smartphone hai i video dell'NBA.
2: Vabbè, lo so.
3: Noi per trovare un amico urlavamo dal cortile. Oh, scendi! Oggi invece basta un messaggetto su un gruppo Telegram.
4: Ok.
3: Sì.
4: E ti organizzi più facile.
2: Che tristezza!
3: Ah, no, io so tutti i dati di fatto. Noi giocavamo a nascondino per ore. Mamma mia, che bello! Oggi invece guardano i prank su Instagram ed è uno che si nasconde dentro al frigorifero.
2: Sempre chiuso.
3: Noi giocavamo a guardie e ladri.
2: Anche.
3: Oggi guardano i compilation ladro ripreso dalle telecamere sullo smartphone.
2: Roboto ladrone, se vuoi i brasiliani.
3: Bravo, Dio, quello fa ridere però. Noi costruiamo le piste per le macchinine che hai scatole di cartone.
2: Che figo.
3: Oggi guardano uno che costruisce città intere su Minecraft. Ma allora, dai, fammi seri, non voglio dire che è meglio o peggio. Ma a pensarci bene, oggi i ragazzini fanno tutto con lo smartphone, no?
2: Certo.
3: Ma soprattutto guardano l'altri che fanno le cose.
2: Esatto, non le fanno più.
3: Noi invece le cose le facciamo per davvero, no? Che poi io sto di sta cosa, no? Però io l'intervento di oggi lo riascolterò domani su dimensionesonoroma.it oppure sull'applicazione, no?
4: Ecco.
3: Indovinate dove?
2: Dove?
3: Sullo smartphone.
4: Infatti
3: è così.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.

0: Azione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Oh, ieri guardavo un programma di letteratura in TV, no? Sì, sì. E poi si è uscita una statistica secondo la quale il libro 50 sfumature di grigio, conosci?
1: Sì, certo.
2: Stato più letto di Harry Potter.
1: Hai capito?
2: Sì, sì. Quindi mi pare di aver capito che la bacchetta che interessa non è quella magica.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Buongiorno da Paroncini Ivan de San Lorenzo.

0: tizio di un TG, ecco.
1: Di un TG, però volevo ricordarvi che io sono Paroncini Ivan de San Lorenzo, de San Lorenzo. Quindi non sono Antonio, vai, sigla.
0: Ah, c'è proprio il notiziario.
1: Il lunedì è iniziato pensando che è lunedì. Così, con un certo nervosismo, come prima cosa mi sono fatto un caffè,
0: okay,
1: con la macchinetta cialde, solo che il rumore emesso dalla macchinetta, abbiamo anche il rumore, vai. No, vabbè. Ha fatto sì che mi riaddormentassi sulla macchina. Che quando mi sono risvegliato stavo rischiando di morire affogato nel caffè. Nonostante non avessi la classica pallina di vaniglia o di crema. Così mi dirigo in bagno e dopo una lavata e una sciacquata veloce, per farvi capire, dopo essermi dato una romanella che prevede una sciacquata veloce sotto l'ascella e una piccola ripassata nella parte dove batte meno il sole, diciamo.
2: Abbiamo capito.
1: Avete capito? Immediatamente comincio a vestirmi con canottiera, pantaloncini ed infradito. Cioè, non è che mi sono vestito, è che non mi sono proprio spogliato, ecco, diciamo. Visto che

0: a casa per lavoro. Così accendo il mio Comrex. Vogliamo spiegare che cos'è il Comrex?
1: È l'aggeggio che ti permette di parlare.
2: Vai a spiegare a lui, no?
0: Che cos'è?
1: L'aggeggio.
2: L'aggeggio.
0: Zeppo, che cos'è l'aggeggio?
2: Infatti, spiegalo te, Antonio, per favore.
0: Allora, allora l'aggeggio.
2: È il topo. È il marito di Geggia. Spiega tu, Antonio, per favore,
0: sì,
2: che cos'è il Comrex.
0: Allora, il Comrex è un macchinario dove si può anche telefonare e chiamare il marito di Geggia, la Geggio. Una volta chiamato a Geggio, lui dice no, c'è Geggia che sta dormendo. Praticamente è un processore che viene, insomma, che si collega direttamente con voi. Evviva Geggia, evviva Geggio. E così che faccio? Mi collego con voi per questo collegamento. Se mi collego. E così, ascoltando il vostro argomento di oggi, sì. Ho pensato, ma non era meglio che rimaneva affogato nel caffè.
3: La notte.
4: La notte dei gladiatori.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Oh, ieri mattina ho iniziato la mattinata con 100 squat, 50 flessioni e 3 km di corsa. Poi ho cambiato canale da Fitness Channel e ho cominciato a vedere i cartoni animati.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Starpiccio.
2: Anno 2151. Capitolo 1. Lunedì. Il buco nero e la frittata di bulloni. L'incrociatore intergalattico Dukarna fluttuava nel vuoto cosmico con la grazia di un frigorifero lanciato dal terzo piano. Sul ponte di comando il generale Geppo fissava lo schermo principale masticando nervosamente un bastoncino di liquirizia.
3: Occhio generale, che lei ha la pressione alta, la liquirizia non fa bene, eh?
2: Rino, che roba è quella macchia viola sullo schermo che sembra un'enorme melanzana spaziale? Il primo ufficiale Rino, che indossava la divisa d'ordinanza con un cappello a cilindro sopra il casco spaziale, smise di accordare la sua chitarra laser.
4: Generale, dietro la collina, secondo i calcoli quello è il pianeta Garibaldi 3, ma c'è un problema.
2: Dall'interfono gracitò la voce disperata di Bonini, l'addetta ai motori direttamente dalla sala macchine. Generale, i motori sono in diata dissociata e non reggono. Abbiamo inserito troppa crusca d'avena nei pistoni. Ma che, perché?
4: Ma è impossibile.
2: C'è un'attrazione gravitazionale pazzesca, ci stanno tirando dentro. Ah. La Dukarna tremò violentemente, un fumo nero all'aroma di barbecue invase il ponte. Bonini, converti la spinta in proteine. Non ci riesco, generale. La nave è attratta dal pianeta. Stiamo precipitando verso il nucleo. La luce si spense. Nel buio si sentì solo Rino che cantava.
5: Ma il cielo è sempre più blu.
2: Prima che un boato cosmico inghiottisse ogni cosa.

0: Azione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Gladiatori della notte,
2: buonanotte.
1: Come promesso, ora è arrivato il momento di ascoltare gli highlights dell'arena.
2: E contenuto estremamente divertente ogni giorno, perché ci piace riascoltare gli strafalcioni e soprattutto le persone che rispondono in maniera curiosa e divertente alle domande che facciamo la mattina.
1: Qualche volta ascoltiamo gli strafalcioni, qualche volta invece ascoltiamo due concorrenti molto bravi e preparati.
2: C'è anche chi ha studiato, eh?
1: Ascoltiamo questa volta cosa è venuto fuori.
3: L'arena dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Le 8:46, siamo pronti a giocare anche questa mattina. Presentiamo i due gladiatori che sono pronti a sfidarsi.
2: Loro sono Massimo e Salvatore. Ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti.
4: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e a due. Allora, ciao, conosciamoci. Buongiorno. Partiamo da Massimo, che è stato contattato per primo. Massimo, da dove ci ascolti e che fai di bello nella vita?
5: Allora, io vi ascolto da Genova. Ehi. E sono un impiegato.
2: Da Genova, grande.
1: Ci sono
2: Massimo.
1: Stato Massimo qualche... no, una settimana fa, domenica scorsa.
5: Sì,
1: ero lì.
5: Sì, potrei.
1: Quindi, dai, che bella Genova. E ho mangiato un pesto buonissimo.
2: Sono stato anch'io, molto molto bella. Salvatore, raccontaci qualcosa di te, vai.
4: Allora, guarda, io chiamo da Roma, non sono di Roma, sono di Caserta, sono un impiegato. E adesso sto andando a donare il sangue, però chiaramente mi sono accostato per,
2: bravo,
4: per concentrarmi.
2: Bravo, sia per la donazione del sangue che per esserti accostato. Bravo.
1: Comunque,
2: sempre.
1: Possiamo dirlo che donare il sangue è fondamentale, quindi fatelo appena potete.
2: Esatto, seguite, soprattutto chi ne ha la possibilità.
1: Seguite l'esempio di Salvatore.
2: Allora, ragazzi, Massimo è stato contattato per primo. Giochi con me, sei pronto, Massimo?
5: Sì, va bene.
2: Tre domande di cultura, vai.
3: 3, 2, 1, 0.
2: L'elemento chimico con il simbolo Fe.
5: Fosforo.
2: A quale categoria di strumenti appartiene il triangolo?
5: Passo.
2: Gli antichi cimiteri sotterranei romani.
5: Catacombe.
2: A quale categoria di strumenti appartiene il triangolo? Pensaci, che è veramente semplice. Come si suona? Stop.
5: Manuale.
1: Tempo scaduto.
2: Allora, ti do le risposte esatte, caro Massimo. L'elemento chimico con il simbolo Fe è il ferro. Questa era la più semplice di tutti. Fe.

0: Salvatore, ci sei?
1: Eccomi, eccomi.
0: Dai, concentrati perché forse riusciamo a portarla a casa.
1: Vabbè.
2: 3, 2, 1, 0.
0: Chi era il marito della nobile britannica Anna Bolena?
1: Passo.
0: Il cantante di Primavera a Sarajevo?
1: Passo.
0: Come è anche conosciuta la fontana dell'Acqua Felice?
1: Acqua Marcia.
0: Chi era il marito della nobile britannica Anna Bolena?
1: Passo.
0: Il cantante di Primavera a Sarajevo?
1: Pavarotti.
0: No, mi dispiace, Salvatore.

0: come facciamo sempre, anche a te daremo una seconda possibilità. Per oggi, beh, grazie, buona giornata e buon lavoro, Salvatore.
1: Ciao, grazie, ciao, grazie.
0: Ciao, ciao. E noi rimaniamo con il nostro vincitore, il signor Massimo
2: di Cortobuso.

0: Quindi gladiatori, vi aspettiamo tutte le mattine per giocare all'arena con noi dal lunedì al venerdì.
1: Mi raccomando, presentatevi preparati.
2: La notte dei gladiatori.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.